0: Poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Farrell.
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
2: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
3: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
2: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
3: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
2: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
3: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante.

0: Chiede solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
3: Baby, get on my Cadillac.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal. Il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Carrera chiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina. Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 3:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione.

0: come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
1: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
0: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
1: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi, in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentativo omicidio. Il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
0: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
1: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
0: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero. Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette, spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Credo che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di

per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da Un Illustre Ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di Cuore Italiano.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni

0: Momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia, ormai amatissima dal grande pubblico, mostra il lato più spontaneo delle giornate estive. Tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana, altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5. 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jean Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato, ogni guaio è sistemato.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo, dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale, il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo, una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo.

0: Fermati, fermati, Robin Hood! Cosa succede?
1: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal. Il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, 2 passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te Olvido, La La invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato

0: in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Ti ho il video è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nu Genea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5. 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.

0: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco. Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
1: Sì.
0: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
2: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
3: Spot Time.

0: sicché non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
1: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
2: Spot Time.
3: MNS Macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend. Le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Sergio Endrigo, io che amo solo te. Gino Paoli, sapore di sale. Teresa De Sio, voglio tornare. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, è stato da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il 20enne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni per che si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Story. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: Quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me.

proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno.

0: indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
2: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

0: Hotspot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale, denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: Vivi con noi le emozioni più belle.
3: RCS Network. Suona solo le più grandi
2: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5. 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.
2: Le più coinvolgenti, le più belle su RCS Network, sono le più grandi hit italiane. Vivile con noi e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: dance. Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
2: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
3: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
2: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. I deputati Movimento 5 Stelle alla Camera esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
3: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
2: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne, Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Emozionarsi sognando e cantando.
5: RCS Network suona italiano, canta italiano con le grandi melodie 100% made in Italy.
4: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.
6: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
0: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: chiudi gli occhi e immagina di volare
1: con RCS. Sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5. 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi Giochi Olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato ogni guaio è sistemato.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro Dauria. Radio Free.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camera, di tutti e di tutto un po'. Oh, è quello di già amo tanto, e Gennaro. Perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in più, è perché Gennaro manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro. Hai capito?
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui. E niente, ti mandava tanti saluti anche lui. E stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trescioboli, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in moto? Qual era il filmato, te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo aglione insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè, tutta un'altra canzone, sembrava che la musica andava.
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te.
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trascopoli. Infatti, wow, lui me l'ha detto. Detto guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciutti.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa a Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me. Su
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
1: Sì,
2: no, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli. Però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli, sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto
0: so,
1: i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che affitta, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh?
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona e mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lancio. Allora, ho detto ad Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata laterale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro Dauri per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te, che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice
0: ma
1: delle cose.
0: Ma bisogna essere.
1: Come?
0: così bisogna fare, perché
1: io perciò,
0: tu voglio sai con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, sì, bravo, guarda, ma sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, telealtro, no?
2: La vecchia telealtro.
0: Infatti.
1: Ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta, io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché tu, io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, bravo, tutte quelle canzoni che veramente dimenticate, tu passi...
0: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro, lo sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro e quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora Ciro Ascione che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
1: tu
0: non si viene a sapere? Cioè,
1: Luci,
0: mi sei piaciuto un sacco,
1: tu,
0: un casino.
1: Ci volevi tu, a dirgli vado psicologa, te sei uno psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: un bacio a te. A Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante. Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Lamontuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Auria è molto, molto di più.
1: Sì. Allora, Ciro,
0: sai perché?
1: Io verrò a trovare Gennaro lì.
0: In effetti, Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
0: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
2: è come portare
0: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao,
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro D'Auria, faccia grazie. Ciao,
0: ciao, ciao, caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, Gianni.
0: Ok.
2: Saluta
0: Gianni.
3: Cazzo, sei Gianni il cazzone.
2: Siamo a scuola, saluta Gianni.
0: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
2: Gianni Simeoli, credo.
0: Certo.
2: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
2: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il problema, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
4: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
4: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
4: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
4: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
4: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
4: San Giuseppe.
5: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, sopra, importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro D'Auria l'899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
4: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
5: Vediamo un attimo. Allora, e adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
4: 5 5 6 73.
5: Salutiamo il bar Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
4: Antonella? Non la conosco.
5: È stata una tua ragazza del passato, una persona sì. Che tu hai amato?
4: Sì.
5: Eh?
4: Sì, c'è nata, sì.
5: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti... In effetti io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
4: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.

0: Adesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo, o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a Napoli.
1: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
1: L'avvocato? No, se l'avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
1: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi.
0: E li avrà.
1: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
1: Allora, 6?
0: Sì.
1: 573.
0: Sì. D'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
1: Ah, almeno male, almeno mi arrovigliano poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo, e non ci sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no, Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
2: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno. Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
2: Teresa.
0: Teresa, tutta notte te ne appesa. Allora, no,
2: ciao Gennaro, scherzando. Come stai?
0: Sto benissimo, ciao Teresa. Da dove allora, chiami Teresa?
2: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Ui. Saluti a Franco. No, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
2: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria, e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
3: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel, perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, ci lasciano. È vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
3: Il 3? Sì. 4? 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
3: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
3: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona, e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato.
3: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
3: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo. un ragazzo che avrà i suoi 21-22 anni, che hai fatto l'amore con lui,

0: Io lo vedo qua.
1: No, è veramente una persona, però è sposata.
0: Però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi sì, hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
1: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo sì, stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
1: No, no, no, no, è sì, vero, però in passato...
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
1: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
1: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
1: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato.
1: Però poi è continuata.
0: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
1: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
1: Anastasia.
0: Penso un attimo.
1: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti, sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
1: Sì, è stata una.
0: Quante
1: amica.
0: Volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
1: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
1: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio.

0: preparazione di nulla. Qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti. Ti amo, ti voglio bene. Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella. Vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, siamo da sola via l'Europa.
0: Dove si trova via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Speedy Gonzales? Cioè, praticamente, come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
1: No, Gennaro. No.
0: Ciao, caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro, perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
0: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità, stamattina... Diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo, eh?
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che bevo solo giusto un goccino di birra, like di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto
1: a
0: ti tavola, piace bere un pochettino.
1: Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo, vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì, io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Allora,
0: tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao
1: Gennaro,
0: un applauso voglio però, eh?
1: Sei grande,
0: eh?
1: Sei grande.
0: Ok, un bacio, ciao. Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama, e certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma ci lascione stasera, secondo me, a Busch. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che bene, lavoro fai, Gennaro? Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'è un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Marono, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate tua cugina, avrà però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: Che... No, Gennaro.
0: Ma stavo io una tua vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia però, una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta, sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti?
1: Dimmi,
0: tu troverai e andrai bene. Auguri Mazing Z, ciao.
2: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a Titti, 899.

0: 10, vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, vi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve?
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Allora, sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Niente, devo sapere, poi io in amore, poi come se mi

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché il tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però detto grosso.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: No. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo puoi dire.
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma Salvatore, secondo te no. Sono scherzo, Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: No, non lo conosco nessun.
0: Stavo a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto, sì.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per il problema.
0: Sai la data di lui?
1: No, non lo conosco, non lo so.
0: Ho capito. Niente,
1: lui sapeva in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Per quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un mizzo di bambito, come a te, cioè ta proprio, come si dice a Napoli, ta proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dice l'ultima cosa, Sant'Antonio, chi è?
0: Sant'Antonio è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto grosso.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene, ciao, auguri. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo Pappaia. Allora, signori, salutiamo una delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore, Gaetano Imperatore. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Isma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una donna però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto bene.
2: Lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro!
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di Che Quente.
0: Vedi se va un coppa.
1: Mi senti?
0: Dimmi, cara.
1: Sono Maria da Viche Quenze.
0: Dimmi, Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino vorrei chi sapere... è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il tuo vocabolario non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli ti dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma
0: nessuno,
1: non si chiama Antonino! Non si chiama Antonino!
0: Antonino vedo!
1: No, Antonino no!
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a Titti, saluti a Cirascione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per Babbo. Questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No,
0: che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbù, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, in un suo pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4 8 82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
0: Salve a lei, buonasera, buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno, dimmi. Salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, ero qui.
0: Sì?
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento. Allora Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scuorna faccia vostra, che sta succando solamente un succo di limone. A roba ve lascia. Pensate alla moglie la vostra. Pensate alla moglie vostra, questa vi mette il collo pure con una donna sposata, questa fa questa guaglione, avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo sapete, e mo lo sapete, io sono un vero mago, sono un vero vincente anzi.
3: Ok.
0: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi l'altro.
3: Okay.
0: Povero strunzo, ciao. Ciao. Vai, ciao. Un gaffone proprio. Pronto? Cade la linea, sono intasate. 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Mamma mia. Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Con chi parlo?
1: Sono sempre Michele Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: E allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori, scusate?
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Ah, salutiamoli, come si chiamano? Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici stronzata a me? Ma che ti dica, che direi sto battilocchio? Eh? Sono un grande strunzo per me, perché tu devi dire la verità, tu ti hai fatto a fare carte, non sulla Numag, ma a 3-4 Mag, e poi mi chiama a me, ma vieni là che lo servizi, voglio, vattene.
1: No.
0: Ma fa culo. Allora, abbiamo le linee libere, 081... 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava. Dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro?
0: Tu hai fatto pure un uomo, scusate pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salva, eh. Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non l'ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao. Allora, linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con...

0: Ciro, Ciro Trasciopolis. Che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene, chi sei?
1: Sono un amico!
0: Un amico? Dimmi!
1: Come ti va? Tutto bene!
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi!
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatella e Sagittario lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, è per allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per la mia. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, ci vanno 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo,
2: grande,
0: salutiamo.
2: Grande zio Peppe, visto in generale che mi stai insulto, generale.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto infatti... tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu,
3: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto, esatto. È chiaro?
3: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo.
4: A Gennaro D'Auria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao Saggiatore.
3: Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: Oh, quello dei capelli, no, per favore!
4: Quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli.
3: Comunque, ragazzi...
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare, io a Radio Camaldoli ripreso da Gennaro D'Auria, quindi normale, ritorniamo Ciro. Alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità.
4: Ritorniamo alla normalità.
0: Allora,
4: dai.
0: Giovanna chi è, scusami?
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui.
2: La Gennaro.
0: No, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 8 46 10 8 9 9 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camaldoli? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, ciao, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che perduto?
5: Niente di che, insomma.
0: Che è successo? Mi fai venire da piangere?
5: No, non fare
0: così. Cagnimmelo pochi, eh? Ti ricordo fatta la televisione?
5: No, non è cosa cagnere, già sei cagnere.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, è un LP, è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
5: Vabbè,
0: insieme a Titti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì, penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
5: Guarda, io di questa da cosa piccolo non ero al corrente, ti dico, sì, la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero al corrente, però se tu dici che questo
0: tu è lo ami vero, anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco.
5: Sì,
0: però d'accordo, tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: Fausto. È un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, sì, sì, dal profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, volevo andiamo sapere, al sodo, insomma, andiamo.
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quanto è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Nel 49
0: l'anno, mese, giorno,
5: primo maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3
0: settimane. Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
5: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
5: Cactus.
0: Ma con tante belle piante che ci stanno, proprio che le piante.
5: Chi le fa?
0: Ma che cazzarolia?
5: Che piante? Mio padre queste piante ci piace.
0: Maron, avete rotto il cazzo, punto. Allora, se piante hanno sta in Brasile, hanno sta in India, Ciro a che parte?
2: Non lo so.
0: In India. Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
5: Sì, i contrasti in famiglia vorrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda Inz per mamma, quindi tu dico bello e chiaro e tutto. Tu rida, rimane pochi,
5: eh? Non parlavo di questo, dicevo,
0: allora
5: contrasti tra fratelli in famiglia, tra fratelli e
0: ricette. Ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, non in una radio, ti voglio bene, ciao. Ma in dalla radio, upata, mam, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
6: Pronto, Gennaro?
0: Salve, andiamo salve avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà
6: Gennaro,
0: quale venire devo fare a San Eustachio.
6: Sono un grandissimo fan.
0: Grazie.
6: Niente
0: di meno
6: di
0: ascoltare. Sì, ma per caso hai fatto, hai scritto coppa internet su Facebook? No, perché se sai che è sta, tu rimbo subito alla diretta.
6: Allora,
0: dimmi.
6: Allora, gennaio
0: ti parte? Trasciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
6: Allora vorrei sapere un po' in amore come
0: qui a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte, abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romandica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
6: In amore.
0: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
6: Certo che sono acquario.
0: E te pareva. Piglielo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno neanche di carta, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
6: perché. Cioè, no, ma tu sei unico, cioè, no, tu mi sta la pega.
0: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
6: E infatti.
0: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me dici la verità.
6: Certo che ti,
0: è inutile che parliamo.
6: No, è certo che ti ricavero.
0: Ti piacciono molto le donne mature a te.
6: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
6: Si russo, cioè no. Si no. Proprio russo.
0: Ma io saccio.
6: No,
0: io sono 1,85 m, peso un po' più 130 kg.
6: No, cioè, no, no.
0: Tu grossi chissà, lo è
6: trovato. Cioè, no, comunque,
0: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in tacca è la panda bianca.
6: La panda bianca? Quella è quella,
0: quella biondina, bella, con quella faccia bella rossa rossa, che ti piace tanto, te ne capisci, mia
6: amica? Ma è un poco robusta, un poco
0: robusta. Poco, poco. Però ti piace molto.
6: Che la
0: vogliono amici, no? Ah, che la vogliono tu. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la vogliono tu, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
6: Sì, no. Vicino panifici, che da là sta
0: la vogliono amici.
6: La vogliono amici, a sorda, a casa vicino panifici.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora. Sì, non è sulla vogliono tu, ma vieni pure.
6: Sì, c'è da, sì. Sì.
0: Guarda, no, comunque
6: comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te. Tu no?
0: No, io no.
6: Lui no.
0: Allora, no, stiamo scherzando. Sì, sì, lo so, comunque mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità.
6: Guarda, c'è niente di meno. Tu mi hai fatto un freddo per culo.
0: Mamma, pigli tu cappotto, che ti posso dire, pigli te un impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando lì? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
7: Salvatore è arrabbiato con te.
8: Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
7: È arrabbiato.
0: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10, pronto?
9: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite.
9: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera. Che
0: perché ha giocato in coppa, perciò è nervoso.
9: Chi?
0: Allora, chi siete?
9: La signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere di mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due, e quella sera stavamo insieme a te.
9: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera.
9: Mio figlio è detenuto.
0: Io ricordo solo una sera, è meglio che non va ricco. Allora, dite...
9: mio figlio è detenuto,
0: quando ho conosciuto Sirassone, che la sera proprio a cavo un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque andiamo avanti, dite che volete sapere.
9: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Sirassone,
7: è vero,
0: però ti voglio bene, tu lo sai, pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagino a te. Allora, no, Omar, un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce,
9: non qualcosa su mio figlio.
0: Qualcosa su
9: suo figlio. È venuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
9: No, è vendita.

0: hanno accusato.
1: E da me cosa voleva? Ha fatto la causa?
0: Non ancora.
1: Quando è nato?
0: Il 18-9.
1: Questa è una cosa seria. 18-9?
0: 70.
1: Signora avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
0: Sì, io lo so, però...
1: Signora, suo figlio sta carenna malata, cufighet. A causa di... Sì. Sta molto male in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato. Però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
0: Uscirà molto presto?
1: Sì, auguri.
0: Prima che cominci il processo?
1: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
0: Grazie, Gennaro. Grazie.
1: Un bacio.
2: Gennaro, se ti telefono la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo...
1: Non me ne frego un cazzo. Dai, allora, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Allora... Non è che si sfrantumo pure.
2: Ma parliamo di Berlusconi,
1: no, parliamo di Soleta. Allora, pronto? Salutiamo la sorella di Ciro Show.
2: E anche Girella.
1: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
3: Pronto, Gennaro.
1: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
3: Gennaro.
1: Ehi, ti senti? Parla.
3: Sono Mischittin.
1: Non ti sento proprio.
3: Sono Mischittin.
1: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma il Rattuso ti ha più telefonato poi,
3: no,
1: non credo, no?
3: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
1: Piducchio di merda.
3: Piducchio Rattuso, che voleva rattusiare. Per
1: ma è un grande Rattuso?
3: Sì, un grandissimo Rattuso.
1: Ha provato con te?
3: Ci ha tentato, Gennaro.
1: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
3: Sì, andiamo.
1: Ok, ci lasciamo, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
3: Sono
1: fatto male, Mr. Schiettin. Allora, c'ho Ciro Ascione. Ciro, un attimo qua, eh. Ci vuole un attimo. Donatella? Donatella?
4: Eccomi. Allora. Ciao, Oddi, come stai?
3: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
4: Tutto a posto.
3: Non corrisponde, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
4: No, stai andando comunque in diretta.
1: L'ho messa tutta aperta.
4: L'hai messa tutta aperta?
1: Tutta aperta. Gliel'ho aperta.
4: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
1: No, la diretta.
4: Ah, te l'ha aperta?
1: La diretta.
4: Io non sento più niente.
3: Gennaro,
1: Mr. Schiettin.
4: Però dai un poco più di volume.
1: Sta in diretta.
3: Gennaro.
4: Non si sente più niente, però.
1: No, c'è, è lei che c'ha il telefonino.
4: Oddi, ma che razza di telefono usi?
3: No, ma sono al telefono di casa, ma perché non si sente?
4: Si sente una voce bassissima.
1: Sembra l'oltretutto.
3: Allora provo a urlare un poco.
4: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
1: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
3: Aiutaci tu.
1: Ok, mo si sente pure. Appena hai cicci
4: putta. È per la telecamera, però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. No, non è per Oddi. Aspetta. Parlo, Donella.
3: Mi senti?
4: Ok, dici Sassa prova.
5: Continua a dirlo.
3: Prova,
5: dillo 20 volte.
1: Facciamo 40 volte.
5: Ok. Allora, Andrea, chi è?
3: È un piduccio Rattuso.
1: Vabbè. Cosa fa Andrea?
3: Rattosa chiunque.
1: E tu sei scappata?
3: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattusiarmi.
5: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
1: Schiettine, ti vogliamo.
3: Ma
1: prendere.
3: Io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
1: Senz'altro ce lo farò. Allora, sei pronta?
3: Gennaro, un consulto.
1: Però no, a livello come... capisci come me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
3: 18-4-86.
1: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
3: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
1: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, che quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
3: È vero.
1: Induccio un bello, però ha detto è vero o no?
2: Ha detto che è vero.
1: Salvatore non c'è, eh? Non c'è. chiudiamo la diretta fra poco perché vado. Ciro.
2: Aspetta, vorrei che pari a Salvatore, allora lo
1: voglio incontrare. Ah no, questa. Sì, infatti. Vediamo chi ci chiama. Hello, pronto?
6: E là.
1: Guarda come si sente bella la chiamata. È normale. Allora, con chi parlo?
6: Con Salvatore.
1: Da dove chiami, Salvatore?
6: Da Pomigliano d'Arco.
1: Buongiorno, dimmi Salvatore, che vuoi sapere?
6: Sono il 14378.
1: Va bene, cosa vuoi sapere?
6: Se se c'è una ragazza, se continua questa storia.
1: Quando è nata lei?
6: Il 12 gennaio.
1: Di quale anno?
6: Del 77.
1: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
6: No, sono normale.
1: Chi fa lavoreggiamento armato, tu?
6: Che hai detto?
1: Chi fa dei lavori in cemento armato, sei tu?
6: Sì.
1: Ah, ecco. Lei non ti vuole e tu stai soffrendo tanto.
6: Non mi vuole.
1: No, vedo che alle volte ti ha rifiutato comunque.
6: Eh?
1: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
6: No, per il momento non ancora.
1: E queste pratiche illegali che io vedo davanti ai miei occhi, che l'avvocato, che cosa c'entra?
6: Volevo farsi una demo, però parecchia.
1: Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
6: Ho detto, andai dall'avvocato perché c'avevo l'amicizia con l'avvocato.
1: E beh, che fa questo avvocato?
6: Niente, ci volevo fare una denuncia, però è acqua passata, capito?
1: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
7: Pronto, buonasera, Gemma.
1: Buongiorno, dite.
7: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
1: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10. Che vuole sapere in breve sintesi?
7: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
1: Senti, quanto sei nata?
7: Allora, 1/11/66.
1: Tu c'hai un'altra sorella e un fratello?
7: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle e 3 fratelli.
1: Hai chiesto tutta l'eredità, perché io vedo sì, che sì. Se tu non metti l'avvocato, cioè che le lascia mangiare tutte cose, te lascia
7: anche i soldi miei allora.
1: Come?
7: Anche i soldi miei allora.
1: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un bracere pure a terra, è vero?
7: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
1: Io vedo già che avete parlato.
7: No, non ancora.
1: Sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione.
7: No, forse quella là dove abitavamo con
1: io
7: mia
1: vedo
7: mamma.
1: Una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
7: Ah, no, non ancora.
1: Al suo terreno, insomma. La parte dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto praticamente dove si affonda, c'è del fango?
7: No, questa è una casa.
1: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano come vedo io e vedo un cimitero di fronte pure, vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
7: No, però Gennaro, ancora ci dobbiamo riunire tutti.
1: Ma c'è un cimitero C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
7: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
1: Ma scusa, questa casa dove si trova?
7: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
1: E allora, cioè, non ci sei mai andata?
7: No.
1: Quindi non mi puoi rispondere.
7: Ti posso dare la data di mio padre, così vedi meglio?
1: Oh, sì, sì, sì, sì.
7: Allora, è nato il 24... febbraio del
1: 41. Allora, un attimo solo che mi concentro.
7: Sì, scusami della voce, Gennaro.
1: No, no, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
7: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
1: No, io ho detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
7: Capito,
1: tu la
7: capito.
1: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
7: No,
1: in campagna io la vedo.
7: No, non so neanche dove si trova.
1: Figuratelo no. Poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti magneranno.
7: Ho capito.
1: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
7: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
1: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.
7: Ho capito.
1: Comunque tu alla fine se non metti un avvocato perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora, salutiamo anche Titti, 899 48 46 10, mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate.

0: Allora, pronto?
1: Allora, buonasera, Gennaro.
0: Salve, pronto?
1: Pronto?
0: Non sento però, eh.
1: Pronto,
0: non
1: mi sento, sentite?
0: Sì. Allora, dite voi, da dove chiamate?
1: Da Casalnuovo.
0: Che vuole sapere?
1: Volevo sapere, un prima nostro è a me caro, nel mio palazzo si presume una grave malattia.
0: Non ho capito, mi scusi, può ripetere?
1: Allora, volevo sapere una cosa su un bambino che abita nel mio palazzo.
0: Sì.
1: A me casa, la sua famiglia casa, volevo sapere se presume una grave malattia.
0: Che malattia ha preso?
1: La SMA.
0: La?
1: SMA.
0: Sì, ma avete chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sì, sta in ospedale.
0: Sì.
1: Veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno facendo quello che devono fare.
1: Sì.
0: Titti, scusami, tu conosci questa malattia?
1: Sì, sì. No, è una malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: Asma.
0: Asma. Asma?
1: No. Atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo per favore, venite un attimo. Buonasera Titti.
2: Buonasera signora, come sta? Pronto? Signora?
1: Pronto? Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare spinale.
2: Ah, ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora. Signora?
1: No, volevo sapere soltanto se come andava. Se
2: ma credo che Gennaro non dia.
0: No.

0: la causa di questa, cioè come curare questa malattia. Beh, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: Vieni, vieni, vieni. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: La Radio Camaldoli Stereo.
0: Che trasmette da
1: Torre? Da Torre del Greco in
0: Via Santa Maria
1: La Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899 48
1: 46 10.
0: Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona tua cara?
1: Se no? Posso, un saluto?
0: Sì, vai.
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio. Grazie. La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis. E poi anche Marco, eccolo là, eccolo là. Ciao Marco. Allora, signori, prego. Allora, forza e coraggio, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Non ci

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Chiamo da Napoli.
0: Dimmi Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5-6-80.
0: Saluti a Galileo, Colliano, Roberto. Salutiamo tutte le zone che mi amano, Valva, le zone che Gennaro D'Auria frequenta, Casa di Meri, dove fanno delle cose eccezionali. Casa di Meri è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A Casa di Meri, a Colliano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli. Le
0: però mangi qualche volta, mangi qualche volta.
1: Poi
0: salutiamo anche la romantica, il ristorante dove va Gennaro D'Auria, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, stiamo in diretta in questo momento. 899 48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende. Ah, che dolore di testa, figlioli. Allora, ecco qua. Adesso vediamo un attimo, tu che cosa vuoi sapere?

0: Guarda,
1: per sul lavoro.
0: Mi dirai la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino, vediamo un pochettino. Hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli.
1: Gemelli, esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se è possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore, amore.
0: Amore, amore. Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria, mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a vedere.
0: Un attimo di silenzio. Prego.
1: Genaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Ma grande, Genaro.
0: Tu avrai un maschio.
1: Ma Genaro è grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Genaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Genaro. Comunque mi fai venire proprio i brividi addosso, sei grande.
0: No, per carità. Per carità, io già tengo a Salvatore Arpai che già freme, tiene brividi, tiene
1: un po' di... No, Gennaro, veramente sei un vergine, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: No, Gennaro, veramente...
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi...
1: No, ci lascio una, sì.
0: L'omosessuale, poi...
1: Chi è l'omosessuale?
0: Scusami, Marco... Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta, abbiamo... No, scusate Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione. E abbiamo un babangoppo Salvatore Alcano. Allora, signori 899-48... Ciao, ti saluto, eh!
1: Genaro, un attimo solo, posso...
0: Sì, vai!
1: Genaro, però... Ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di me che ha partorito due giorni. Comunque ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, grazie mille, auguri.
1: E continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te, e tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi a nessuno.
1: Esatto,
0: dico,
1: questo ti deve fare un
0: studio privato, non guadagno niente, zero lire, mi sto offrendo una diretta pure gratuita. Che
1: lo so, lo so, lo so.
0: Ma che vuol dire tu a me? Facciamoci un applauso, eh? Forza.
1: No,
0: è più forte però, se amma fai. No!
1: Grazie,
0: ti vogliamo bene?
1: Ciao,
0: ciao, grazie, sera, grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, ci sentiamo poi alla prossima, Ciro.
2: No,
0: ah! Allora,
2: mo si è riunita la banda, mo te lo vuoi dire? Mo si è riunita la banda.
0: Pronto?
3: Ciao, Gennaro.
0: Chi è che urla?
3: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
3: Gennaro, mi senti?
0: Qui, Rossella.
3: Come stai?
0: Molto bene, tu?
3: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Ma
3: senti,
0: tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
3: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo.
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
3: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se...
0: Sì.
3: Se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh?
3: Allora
0: ti aspetto
3: conto.
0: Al mio fianco, d'accordo? Per questa sera, va bene, c'hai le tue cose,
3: no,
0: non ti preoccupare. Poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
3: Bene, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. No, io fra poco chiudo.
2: No, ho capito.
0: No, sei pazzo. C'è una persona che non conosci, cioè che viene da Milano, che ti vuole salutare.
3: Oh.
4: Pronto?
3: Milanese Doc, pronto.
4: Pronto, si chiama Capibomb.
3: No, non tenga cape bombe.
4: Ah, tiene la cape bombe invece.
3: No, non tenga cape bombe.
0: No, cioè, ammetti. No, mi ha promesso. Ha detto ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
4: Sì, però tiene la cape bombe.
3: No, la tenga cape bombe.
4: Ammettilo, in diretta telefonica. Sii sincera e onesta. Non parlare sopra, dillo, i tenga cape bomba, dillo.
3: I tenga cape bomba.
4: Ecco qua,
0: bravo. E tuo fratello te la capa Lugas metana, è meglio che lasciamo perdere comunque.
3: Comunque
0: te la a bombola che la là.
2: Ma dove stai?
0: Light Oxygen.
3: Come se...
0: Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
3: In questo momento sono a Napoli.
0: A Napoli. Sì. Napoli.
3: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
4: Rossella,
0: mi spiace.
4: Non è vero, dobbiamo fare
0: No.
4: Dobbiamo devo fare andare... una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, non è possibile. In privato, no, veramente. No, è privato! Privato! Privato! No, devo accontentare tanta gente che vuole andare in privato. Ciao tesoro, un bacio! Allora abbiamo lasciato Rossella.
2: Vediamo soltanto se facciamo prima di andare. Un attimo solo.
0: Che vuoi dire? Fammi sentire.
2: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora, adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
2: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto? Pronto, sono.
0: No, per favore. Allora, questo porta più, per favore, è morto.
2: Allora,
0: pronto?
2: Aspetta, no,
0: finiscila. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
5: Parlo con Gennaro?
0: Ciao, chi è?
5: Ciao, sono Luigi da Napoli, Gennaro.
0: Ciao Luigi, dimmi.
5: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando è nata lei?
5: 15 luglio 77.
0: Ti ha lasciato?
5: Sì.
0: Da quanto tempo?
5: Un mese.
0: Ha fatto buono. Sai perché? Perché tu l'hai chiamata puttana. E questo non lo dovevi fare. Perché una ragazza va trattata con i guanti d'oro. Le ragazze sono delle rose. Se uno li maltratta è normale che se ne vanno. Perché l'hai trattata così male? La verità.
5: Gennaro, lei mentre la mia ragazza mentre stava con me molte volte la sera faceva finta di andare a dormire e invece stava con le amiche.
0: Ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
5: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
0: e
5: era...
0: E tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona. È giusto?
5: Secondo me se lo meritava.
0: Voglio, passeia, ciao. Allora, 899, 48, 46... No, io voglio piglia. Pronto? Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
2: Gennaro, un'evocazione.
0: Pronto? Pronto? No, no.
6: Vuole andare in diretta.
0: È stata in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
6: Se me ne vado nella Casa Nuova.
0: Non ho capito.
6: Vorrei sapere qualcosa se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
0: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
6: No.
0: E questo lo dovete fare perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate. Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando oltre la morte che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua. No, tante stronzate, spiriti e capocchi imbrella. Allora,
2: Gennaro,
0: allora
2: però,
0: un attimo
2: se
0: solo.
2: Se una casa nuova può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità.
0: Vabbè, questa è una
2: come
0: casa.
2: Come nella Golden Age.
0: No, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio? Scusate, vicino a una salumeria, perché vedo una salumeria là. Si trova vicino a una salumeria, un bar. Io vedo una cosa vicino a questa casa.
6: No, no, non si trova vicino a una superstrada.
0: È una superstrada. No, no, no, no, no, no, no. C'è un però. Prima a questa casa,
6: sì.
0: Che cosa? Perché vedo che questa casa prima era un'attività.
6: Era un'attività.
0: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
6: No, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
0: però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
6: Intorno ci sta il canile.
0: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque, lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
6: Io me ne vado a abitare in questa casa.
0: Ma questa è una casa comunale?
6: Sì, sono degli appartamenti privati.
0: Comunali?
6: Sì.
0: Comunali?
6: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
0: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
6: Niente.
0: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
6: Sono 6 appartamenti.
0: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è? Tipo, vedo come un'attività commerciale, portassi una cosa che metterà...
6: E c'è il canile.
0: C'è il canile, però là il canile morirà, cioè finirà. Io vedo come un supermercato, qualcosa, un'attività commerciale, un qualcosa che accadrà nel futuro, può darsi,
6: Che accade nel futuro?
0: Sì, sì. Salvatore, chi è questo Salvatore che vedo?
6: Salvatore?
0: Sì, sì.
6: È un padrone, il padrone della casa.
0: Lo so. Perciò ve l'ho detto. E allora io vi dico che questo canile scomparirà. E sì, sotto a questa abitazione, perché allora voi siete una stronza, ma vi dico il perché. Sì. Perché in effetti non avete calcolato bene i metri quadrati. Cioè, questa è una casa lunga 15 metri esattamente, di lunghezza, di larghezza più di 30 metri, che ci sono ci sono tanti appartamenti e sotto ci sta come tieni presente, Ciro, dove si mettono le macchine, cioè praticamente un garage, bravo, e sotto quel garage verrà un mini market, un supermercato, una cosa del genere. Lei lo sapeva?
6: No.
0: Doppia stronza. Allora,
6: no? Grazie.
0: No, prego, si figuri, sono complimenti miei. Allora, no, questo quando succederà, mi chiamerai tu a me stronzo se non succederà, d'accordo?
6: Ma alla fine vedi se io me ne vado lì o...
0: Tesoro, c'è stata una persona maschile che ha fatto un impedimento perché una famiglia già si è preso la tua casa. Tu già lo sapevi?
6: No, non ho capito.
0: Una famiglia di 5 figli, madre, padre, la nonna, cioè hanno preso quell'abitazione assegnata esattamente la 41. Tu lo sapevi che era la 41?
6: No.
0: Che numero sapevi?
6: No, non lo so proprio ancora.
0: Allora, vai a parlare con il sindaco del tuo paese e fate assegnare un lotto, perché là c'è un lotto che non va. C'è il 41 che già è stato assegnato, amore.
6: Ho capito.
0: Cioè sarebbe la casa dove tu dovevi andare. Oh, manca a farla apposta, pure un coppo micro sera, abbiamo 412, 41, guarda, manca a farla apposta. Allora, vai a parlare con il sindaco, perché qualcuno ti ha fatto le scarpe e ti ha messo una bella gravatta al collo, tesoro, eh? Vai a parlare con il sindaco, un abbraccio, auguri.
6: Arrivederci,
0: dai. Auguri, auguri. Purtroppo io dico la verità, 899 48 46 10, Salvatore non ne vuol sapere, e va bene, stasera purtroppo devo soffrire. Pronto?
7: Pronto, chi è, Gennaro?
0: E chi può essere?
7: Buonasera, bella, sono Maria da Napoli.
0: Maria, che vuoi sapere?
7: Gennaro, vorrei sapere qualcosa sull'amore, sulla mia famiglia.
0: Come l'amore sulla famiglia, cioè
7: su mio marito, mia figlia.
0: Ah, ecco, perfetto. Quando è nato il tuo maritino, caro?
7: Allora 5 6 80.
0: 5 6 80. Chi fa il muratore?
7: Mio fratello.
0: Chi lavora nell'immondizia, nell'ecologia, come si dice?
8: Operatore.
7: Mio fratello sempre.
0: Lo vedo. Dimmi una cosa, chi ha avuto problemi di carcere?
7: Vedo
0: problemi di legge, chi li ha avuti? Vedo dei documenti, vedo un avvocato. Che cosa c'entra?
7: Forse mia sorella che...
0: Chi ha abusato di droga, hashish, marijuana, bomba a mano? Chi è che... Insomma, fammi capire, chi è che sta facendo un sbaglio nella famiglia tua? Perché io vedo la legge.
7: Non lo so. Chi...
0: E Filomena chi è?
7: Filomena.
0: Mena sarebbe. In breve, cioè tagliando a corto.
7: È una cugina di mio marito.
0: Tu hai fatto. Come?
7: Una cugina di mio marito.
0: Tuo marito ha avuto pure l'amante? Tu te ne sei accorta, vero? In passato, vero? Mi puoi leggere il messaggio dell'amante di tuo marito sul telefonino? Che cosa diceva?
7: No, Gennaro, non l'ho mai letto.
0: L'hai cancellato? Che hai fatto?
7: No, non lo so.
0: Tu una volta hai preso il telefono e hai chiamato a un numero che tu hai visto sul display.
7: Cioè, ho visto in passato, quando eravamo fidanzati.
0: Ma diciamo la verità, però. Cioè,
7: ho
0: non
7: visto un paio di numeri, ho provato
0: cioè,
7: a
0: no,
7: chiamare.
0: Perché, o se no è inutile. Dimmi una cosa. Tu hai trovato dei soldi a terra?
7: Terra.
0: Tempo addietro, ti sto parlando di oltre 10 anni fa, o 7-8 anni fa, un portafoglio con dei soldi dentro. Però mi diceva la verità.
7: No.
0: O l'ha trovato tuo marito?
7: Non lo so questo.
0: Perché io vedo un portafoglio con dei soldi. Questo secondo me è quando stava a lira ancora. Cioè ci stavano.
7: Non lo so, Gennaro, perché noi stiamo.
0: Ricordati un attimo. Domanda un attimo a tuo marito.
7: Amore.
0: Passami a tuo marito, scusami, Sì.
7: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, dite. Tempo a dire.
8: Sì, l'ho trovato io, ma più di una volta.
0: Quanti ti ha trovato? 100.000 lire a Rinto?
8: No, era 170.000 lire.
0: 170.000 lire. Poi un'altra volta ti ha trovato sotto la galleria, vedo un portafoglio.
8: L'ha trovato più di una volta, ho detto.
0: Ma io ricavera, ta, voglio.
8: Ma cioè, mica 750 non sappiamo di tempo.
0: Ma tua moglie non lo sapeva?
8: No, mia moglie, perché mi dice ti che cosa.
0: Ah, ecco, ti ha spaziato in da macchinetta, ho già capito.
8: No, da macchinetta mai.
0: E che fa?
8: Pullette o calcio, sì, mi piace.
0: Esatto, perché vedo dei giochi, capito?
8: Lo so.
0: Comunque escono tutti quanti soldi.
8: No, vabbè, mi ricordo, c'è una 6-7 anni fa. Con.
0: Mi è stata manca un centesimo a me. Niente.
8: Non è che venga a giocare,
0: ma fai morire fama.
8: No, ti passa un attimo a mia moglie un'altra volta.
0: Come?
7: Gennaro.
0: Oh, amore, hai visto?
7: Sì, ma il fatto dell'amante è una cosa vecchia.
0: No, aspetta, passami un attimo, mo ti faccio sapere tutto cosa. Passami a sto bello baccalà. Baccalà! No. Dove sta il mio baccalà?
8: Dimmi.
0: Allora, ci sei?
8: Sì, dimmi.
0: Baccalaiuolo, si può dire il baccalaiuolo? Chi è un termine proprio napolitano? Baccalaiuolo?
8: Dimmi.
0: Allora, stiamo a sentire, però tu dici la verità.
8: No, ma lì c'è stato in realtà perché.
0: Che la vaglione che ti hai fatto sotto a chi l'upertuno. Tu mi dici la verità, però prima conoscere questa povera creatura.
8: Meno male che io prima di conoscere questa povera
0: creatura. Se no stasera taciamo fa cotta.
8: No, questa è verità.
0: Taciamo a valigia.
8: No, è verità.
0: Ti ricordi sotto a chi l'uscalandrona?
8: Sotto scalandrone, e come fai a capire lo scalandrone?
0: Ah, fissi sort. Ma secondo te io sono scema, ma non capisci che cosa? Io sono un Gennaro D'Auria, è solo verità, lo sapete?
8: Ma ciò ti chiamo. Ma pensano qualcuno che sta con te, no? Si pensa che è preparata la cosa. Senza sapere che veramente io mi chiamato. Dici, ma proprio a così per sapere l'amore o la.
0: No, dici la verità però.
8: No, veramente, ti giuro, sono mia figlia, veramente.
0: Chi le cassa non sa che gente ha testimoniato, ca diretta che se non battono. Uno schiaccia tic.
8: Prima di conoscere mia moglie, questo è vero.
0: Lo so.
8: E come infatti noi ci conosciamo da 3-4 anni, ci siamo frequentati un paio d'anni, poi lei.
0: Ma no, però trivi un goppa che. Ma tu un goppa che la sissa non è. Cioè, proprio trivi il sissa moscio proprio, ma che schifo però, Ma come hai fatto? Chi lo stavo un bagno tuoi Pep, che era proprio in un attuso proprio, peggio io Andrei. Ma amore di. Anche i cani. Un abbraccio, ti ringrazio della tua testimonianza, ma non ne abbiamo bisogno perché.
8: No, lo so.
0: Già Gennaro D'Auria si conosce quello che è.
8: No, quindi
0: non ha bisogno di questo. Un abbraccio, ti voglio bene. Ciao. Saluti a tua moglie.
8: Grazie, ciao.
0: Ciao. Buonanotte.
9: Vediamo la licenza
0: antidiluvio. No. Metti tutte le licenze possibili immaginari perché questa deve essere una diretta proprio socchiusa a catenacci. Metti tutte le sicurezze massime sui siti, perché stanno i pitocchi. Allora 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. No, bravo. Allora, braccio. Allora, vi ringrazio, vado in privato, chiamatemi. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi troverete in privato. Ricordo a tutti gli ascoltatori che per parlare con Gennaro D'Auria dovete formulare adesso il numero 899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento non ho telefonate, la prima chiamata che arriverà risponderà Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. Tra poco ci sarà anche il radioracconto.

99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

800 99 48 46 10. Approfittatene in questo momento che le linee sono libere.

ricordo agli ascoltatori, coloro che vogliono un contatto diretto con Gennaro D'Auria o privato, 899 48 46 10. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori che questa è una favolosa trasmissione che va in onda da oltre 30 anni su Radio Camaldoli di Stereo. Gennaro D'Auria è l'autore, Arte Divinatoria è il mio programma, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Con una semplice telefonata voi saprete il vostro futuro, quello che deve capitarvi, quello che deve succedere, qualche evento che voi volete sapere, perché no? Quindi io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi, che in questo momento è lo spazio riservato a coloro che vogliono andare in privato.

899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10. Tra poco andremo con il radio racconto di RCS Network. Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it. Chiamate all'istante, risponderà esclusivamente Gennaro D'Auria.

Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Avria De Biase. Consulenza tecnica e artistica Salvatore Alpaia.

maledetti, dico, perché furono maledetti da un prete che si chiamava Rossi. Questo prete Rossi fece una grande maledizione all'epoca. La notte di Halloween tutti quanti cominciarono a sanguinare e quindi nel corridoio fuoriuscirono tanti.

hanno distrutto. Come devo fare? Io non ce la faccio più. C'è una parentesi tonda qua, una parentesi di morte, di sangue. Durante la notte, Jasmine, che riposava nel suo letto,

il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. Non è possibile! Figlio Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! Jasmine, dopo aver visto questo, il prete andò via, corse via, si sentì molto male, svenne all'improvviso. Oh. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldoli Stereo, Gennaro D'Auri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, questo è il nostro numero telefonico per avere dei consulti, 899 48 46 10, linea agli ascoltatori.

Allora, per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere. Le linee sono libere.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve Franco.
1: Salve Gennaro, ti volevo salutare con un tuo assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Grazie di cuore, veramente.
1: Sei un simpaticone, veramente.
0: Grazie. Ti voglio bene, un bacio, ciao. Allora, abbiamo avuto la prima chiamata, grazie per il bacione, grazie di tutto Franco. Allora, salutiamo il Bar Boracio, Santo, Margherita e tutto il cast. Allora, signori, 899 48 46 10, un saluto a Wanda. Siamo in diretta naturalmente, 899 48 46 10. Vostra completa disposizione. Un saluto a Ciraccione, un saluto a Titti, un saluto a tutti gli acchiappa fantasmi. Signori, allora voglio dire una cosa molto importante. La cartomanzia, come la fa Gennaro D'Avria, è molto ma molto importante, fondamentale, perché per scoprire quello che succede nel futuro, quello che capiterà nel domani, naturalmente è molto importante saperlo. Allora, Gennaro D'Avria sta qui a vostra completa disposizione.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, da dove chiami?
1: Io sto chiamando di provincia di Napoli.
0: Sì.
1: Ho 4 mesi qua abitando in Italia.
0: Sì.
1: Sono figlio di italiano, però sto qua sposato con una di Napoli, va bene?
0: Va bene. Qual è la tua domanda?
1: Lavoro, Gennaro.

0: qua roba di motori, meccanica?
1: Sì.
0: Ma tu hai lavorato in... io non ti vedo in Italia lavorare.
1: Ho lavorato in Venezuela molti anni, Gianna.
0: Hai lavorato fuori in Europa, sì. Diciamo in nella zona, vediamo un po' le carte, dammi un numero da 1 a 3. Venezuela. Dove hai lavorato in Venezuela?
1: No, in Venezuela, in America.
0: Ah, ecco, hai lavorato là. Infatti vedevo questa zona particolare. Comunque tu andrai avanti, lavorerai e andrai molto bene, figlio mio. Stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Si troverà.
0: Sì, andrai molto bene, non ti preoccupare. Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei un grande, veramente. Sono 4 mesi e mezzo in Italia. Ti sento tutti i giorni.
0: No, perché io vedo la Venezuela, cioè praticamente in questa zona tu hai lavorato.
1: Sì.
0: E lavorerai ancora. Auguri.
1: Grazie,
0: Gina. Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. www.radiocamaldolisterio.it. Saluto al Barre Boracio, andiamo avanti con le chiamate.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata e vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto?
1: Leonora, mi senti?
0: Salve, buongiorno. Come si chiama?
1: Buonasera, sono la di Benedetti 71.
0: Ok, vediamo un po' le carte che mi dicono.
1: Scusami, un attimo, allora
0: vediamo un attimo le carte che cosa dicono.
1: Ci sta il fatto del lavoro, c'è una bella risposta.
0: Un attimo, fammi mischiare le carte, sennò come faccio a saperlo? Allora, vediamo un po'. Ti ha lasciato il tuo ragazzo?
1: Oh, Gennà, ma questa è una cosa così. Questo stava aspettando di volte alla moglie, me l'ha divorziato.
0: Ecco, ti ha lasciato?
1: Beh, sì, ma non è una cosa. Chi se non aveva mancato la penna, parlava perché è un scemo.
0: Vabbè, comunque, sono fatti tuoi, perché onestamente io vedo qua che ti ha lasciato, figlia mia.
1: Sì.
0: No, ma tu come?
1: Se ci sta un futuro, se ci
0: tu conoscerai un Giuseppe e andrai molto bene, non ti preoccupare.
1: Ma
0: perché...
1: adesso quando tendo?
0: Vediamo un attimo se è vicino o lontano.
1: Tu sai comunque sei grande, giornate, sei i miei complimenti.
0: Grazie tesoro, grazie. Ti salutiamo.
1: Bella
0: anche
1: di cuore.
0: Ti salutiamo anche a Lello Canture, Barre Borascio. Vediamo un pochettino. Ci vuole un po' di tempo.
1: Giornate, dove lo conosco? In qualche posto così?
0: No, no, lo conoscerai praticamente in un bar. In un bar.
1: Ma io non esco, giornata, parecchio.
0: No, no, l'ho capito, però tu questa persona la conoscerai in un bar, tesoro. Non so come succederà, però in un bar.
1: No, no, perché a me in futuro parecchie persone, ma tu ti prendi un divorziato, questo è un divorziato che devi prendere tu.
0: Ma l'ho visto, però tu conoscerai un'altra persona, ti sto dicendo.
1: È divorziato questo qua.
0: Questo qua è divorziato, sì, però tu conoscerai un'altra persona e sarai molto felice. Si chiamerà...
1: Mi sposerò con questa persona, cioè
0: eh?
1: Mi sposerò con questa persona.
0: Certo, tu ti
1: dici. Ma vedi il matrimonio?
0: Sì, sì, il matrimonio esce, non ti preoccupare.
1: Vengo 39 anni ormai, Gennaro.
0: No, ma non ti preoccupare. Non devi stare così impaurita.
1: No,
0: tutto...
1: ma Gennaro, perché voglio pure un bene, capito? Voglio fare una famiglia, come devo dire? Cioè, comunque
0: andrà tutto, andrà tutto bene, andrà.
1: Vedi, lo vedi qualche bambino tu, Gennaro?
0: Certo, eccolo qua, mi esce sulle carte.
1: È maschio?
0: Sì, sì, è un maschietto, brava. Auguri!
1: Ma faccio Gennaro, faccio tutto. Cioè,
0: andrà
1: come
0: tutto bene. Tu da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta, Gennaro.
0: Auguri, amore mio, ciao.
1: Ma scusami, ti volevo dire.
0: No, ma io non posso tenerti in linea tanto tempo, amore, dimmi.
1: Scusami, il fatto del lavoro, Gennaro, è positivo oppure no?
0: Vediamo un attimo. Quanto sei nata?
1: 23/10/71.
0: Antonella chi è?
1: Andrea,
0: è uno che lavora, cioè uno che lavora dove lavoravi tu, scusami.
1: No, già ne faccio pulizia,
0: sì, e vedo anche un'Antonella, cioè una persona che lavorerà con te, affiancata a te. Questa già la conosci? Cioè, stava in passato oppure.
1: No, io aspetto una risposta di lavoro, c'è una da una persona che lavora in casa, questa signora.
0: Questa Antonella.
1: Come deve aiutare sul lavoro?
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: Si chiama Betta.
0: Questa. Oh. Ho capito. Vabbè, comunque andrà bene. Auguri, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Allora, salutissimi a Vanta. Pronto?
2: Come
0: Vanda, ciao cara. Allora, di cosa vogliamo parlare questa? Ti sento malissimo.
2: Perché ho sentito molto la mancanza di tutti gli ascoltatori che voglio tanto bene.
0: Certo.
2: Volevo dire loro qualche cosina, non so se ne riesce, se
0: vai,
2: c'è tempo.
0: Vai, vai.
2: Dunque, carissimi ascoltatori, è tempo di riflessione, forte e validi, di pensieri e di progetti e soprattutto di comportamenti, non più da bambini chiassosi, scatenati e incoscienti, ma di persone che hanno tolto, grazie a Dio, il senso, il gusto e il vero valore della vita, resi soprattutto capaci, ormai da una maturazione umana, capaci di distinguere il bene e il male, ciò che è valido e ciò che invece è effimero. Per scegliere questo e scartare quello, si tratta di cambiare, carissimi. Cambiamo direzione nel vostro camminare, non andare prima di tutto verso le cose terrene, ma lasciarle queste. Cambiare perciò soprattutto dentro di noi, la mente, il cuore.
0: Io sto in privato,
2: Come?
0: No, dicevo, io sto in privato all'899-48-46-10. Vai, Wanda.
2: Dunque, perciò dentro la mente e il cuore, il nostro io egoistico, e cercare così chi? Gesù bambino di Praga. L'Eterno ci apparirà così alla vita nuova. Sono certo che ci riuscirete, perché siete persone dotate di capacità e volontà a superare i momenti bui, ricevendo pace e serenità. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene. Vi ringrazio per il vostro costante ricordo e la pazienza soprattutto nel sopportarmi, e unisco ai saluti affettuosi un grande grazie insieme a Gennaro D'Auria.
0: Ciao, un saluto a te, a Pina, a tutta la tua famiglia. Un bacio, Wanda, ciao.
2: Un affettuoso saluto, e poi spero di poter intervenire dopo per un piccolo raccontino che riguarda il...
0: D'accordo, più tardi, fra un'oretta. Un bacio, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, è chiaro? Allora, sono a vostra completa disposizione.

0: prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buongiorno, chi è lei?
1: Valentina da Sorrento.
0: Ok, vediamo un pochettino, ma tu sei un'ucraina, rumena, che sei?
1: Ucraina.
0: Sei?
1: Ucraina.
0: Ucraina. Allora, vediamo un pochettino. Tu vuoi sapere se trovi un compagno?
1: Sì.
0: Sì, lo troverai e andrà bene. Irmina, chi è? Tua mamma? È caduta. Allora, abbiamo le linee libere in questo momento, eh?

0: la prossima telefonata. Hello, buongiorno, chi è?
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao, sono
0: un
1: tuo fan.
0: Ok, da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta.
0: Ok, vediamo un pochettino. Allora, quanto sei nato?
1: Io 120378.
0: 12378. Giuseppina chi è?
1: Giuseppina?
0: È la tua
1: un'amica.
0: Un'amica. Sì. Non è la tua ragazza, scusa?
1: Diciamo di no.
0: Alza un po' la voce.
1: Diciamo di no.
0: Ho capito. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto un problema alle gambe?
1: Io?
0: Sì.
1: Sì.
0: Che questo problema hai avuto?
1: Io ho avuto un incidente.
0: Infatti, vedo lato destro un po' serrato, un po' una cicatrice molto.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, hai fatto anche un brutto sogno ultimamente?
1: Cosa?
0: Hai fatto dei brutti sogni ultimamente?
1: Ho avuto dei brutti sogni su questa ragazza che ho avuto una storia, no? E adesso però si è comportata anche la madre. Sono stato a letto con la madre, no? E lei ha voluto sapere, è rimasta malissimo.
0: No, ma comunque tu continuerai con questa Giuseppina e te la sposerai, auguri. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione Gennaro D'Auria. Quindi chiamate, perché sono a vostra completa disposizione.

l'ora per parlare con me 899 48 46 10, per avere un grande consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria. Signori, ricordatevi che Gennaro D'Auria è sempre presente dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Voglio salutare appunto tutti coloro che stanno in sequenza. Andate a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it, il grande sito di Gennaro D'Auria, dove trovate tutte le informazioni appunto su Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Salve, alzate un po' la voce perché sento basso.
1: Ah, Gennaro, sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, da dove chiami?
1: Chiamo Tarzano, Gennaro.
0: Ok, vediamo un attimo, dove c'era la bellissima Radio Nuova Tirrenica di Gaetano Imperatore. Tu te la ricordi?
1: Sì, è il figlio Agostino, sì.
0: Il film, bravo, Agostino Imperatore. Ma tu l'hai conosciuto di persona?
1: Sì, l'ho conosciuto di persona, diciamo che è un mio amico.
0: No, non te ne andare un attimo. Ma adesso stai in Spagna, Agostino.
1: Così mi sembra, però non lo sapevo proprio, diciamo, di preciso.
0: Una bella radio era,
1: Sapevo che...
0: C'è delle foto, qualcosa che riguarda il passato, perché io sono molto appassionato appunto della famiglia Imperatore. Ho chiamato la mamma, che è una mamma gentilissima e meravigliosa e bellissima, mi ha un po' spiegato Gaetano Imperatore e quello che aveva fatto sul terrazzo, quella bella radio sugli 88 e 200 MHz, Radio Nuova Tirrenica, una bella radio che esisteva negli anni 80,
1: Esatto, sì.
0: mitico Agostino, che poi lui era il promotore della grande voce di Radio Nuova Tirrenica.
1: Esatto, sì.
0: Tu l'hai conosciuto come?
1: No, io il figlio conosco, diciamo,
0: e quindi
1: diciamo
0: ti ricordi anche questa musica?
1: Sì.
0: Te la ricordi, no?
1: Ma il papà non c'è più, però il papà.
0: Papaya si chiamava questa
1: musica. No, dico il papà di Agostino.
0: Il papà
1: non
0: Gaetano
1: più.
0: Non c'è più, lo so. Lo so.
1: Cioè, no, volevamo vedere un poco.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimino, dammi la tua data per favore.
1: Allora, la mia è 5680.
0: Se vedi la famiglia Imperatore, Agostino,
1: sì,
0: me lo saluti?
1: Sì, senz'altro.
0: Rosa è tua moglie?
1: Sì.
0: La vuoi molto bene. Non ti ha mai tradito? Perché tieni sempre questo pensiero brutto?
1: No, è perché, cioè, diciamo che me l'hanno detto poi, diciamo,
0: no, quelli sono figli di puttana. Chi te l'ha detto è un grande figlio di puttana, perché vuole vedere diciamo il matrimonio distrutto, per carità.
1: Ho capito.
0: Venimi a trovare qualche volta.
1: Dove ti trovo, Gennaro?
0: A Torre del Greco, via Santa Maria la Bruna numero 51. Vienimi a trovare qualche volta. Voglio parlare un po' di Agostino, un po' di Gaetano Imperatore, perché mi piace molto sapere delle informazioni di questa bellissima radio che è stata negli anni 80. E poi parliamo anche da vicino, dai.
1: Sì, Gennaro, io vengo spesso a Torre del Greco, perché diciamo io vengo a mangiare al Villa Alcalipso.
0: E quindi stiamo vicini, non ti... Io sto vicino veramente. Se vedi Agostino me lo saluti.
1: Sì, senz'altro,
0: c'è una. C'aveva quella bella voce doppia, no?
1: Sì, c'è una conga, sei grande, veramente, sei, continua così perché.
0: Un bacio grande. Cioè, salutami Agostino, non ti scordare,
1: Sei una persona abbastanza seria, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente.
0: Io ti voglio dire.
1: Sei
0: una...
1: il meglio, c'è una, veramente.
0: No, guarda, io ti voglio dire una cosa. Ti voglio dire con molta sincerità una cosa.
1: Gennaro?
0: Dimmi, caro.
1: No, stavo dicendo, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente sei il più,
0: Ti voglio bene. Ma chi l'ha esciuto in televisione? Non mi dite il problema.
1: No,
0: ti faccio spiegare un attimo sto fatto.
1: Non ho capito, dimmi.
0: Puoi aspettare un minuto?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, esce una persona in televisione che dice appunto: signori, non parlate, non mi dite niente, sono io che parlo. Cioè, sinceramente parlando, no? È tutta una pubblicità ingannevole fa quella persona. Voi vi spiego il perché. Quando una persona non dà la data di nascita, allora ascoltatemi attentamente quello che sto per dire, allora sia una veggente, sia una che legge le carte, una cartomante, la data di nascita è importante, sapete perché? Perché uno entra nel karma della persona. Allora diffidate soprattutto di una persona che esce in televisione che dice non parlate, non dite niente. È negativo, perché se mi chiami tu, come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Allora, se tu mi chiami, ascoltami attentamente,
1: sì.
0: E dici: Gennaro, leggimi le carte, ok?
1: Sì.
0: Se tu hai un problema su tua figlia, mi devi dare la data di chi? Tua o di tua figlia?
1: Di mia figlia.
0: Perfetto. Perciò è una fasulla. State bene attenti, perché io allora voglio dire una cosa in diretta e lo dico adesso: io non accetto denari, non accetto soldi. Noi solo con una semplice telefonata voi avrete una risposta. Quindi chiamando all'899 48 46 10 la persona che chiama avrà la risposta della domanda che mi ha fatto. Attenzione, perché ci sono alcune persone che vanno in televisione che dicono: non mi dite il problema, non mi dite niente, non mi dite la data, non mi dite, faccio la telescrittura. Sono tutte stronzate.
1: No, cioè, ma...
0: diffidate dalla televisione, perché vi ingannano.
1: No, cioè,
0: non voglio dire perché io ho la

0: questo prendi miliardi, cioè è differente. Gennaro D'Auria ama le persone, e avrei quanto soffro quando mi chiamano la gente che stanno lasciate, chi mogliere, chi fidanzate, io soffro veramente, lo faccio con amore e con il cuore.
1: No, ma lo so, Gennaro, ma io sono anche un attivo frequentatore del suo sito.
0: Grazie, tesoro.
1: www.rcsnetwork.it e www.gennarodauria.it.
0: Ti voglio
1: e
0: bene.
1: Anche trasciopolis.com.
0: Bravo. Un saluto ad Arzano, un saluto a te, perché Arzano sta in Dugormi. Salvatore, no Salvatore, Gaetano Imperatore di Nuova Tirrenica. Ti aspetto qualche volta negli studi di Radio Camaldoli. Salutami Agostino se lo senti,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, senz'altro, ciao Gennaro, ti voglio bene.
0: Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: 899-48-46-10, Salvatore Ossigeno. Saluti a Ciro Ascione.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? La telefonata pronto? È caduta allora. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Allora, buongiorno, chi è lei?
1: Roberto.
0: Roberto, da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Roberto, vediamo un po' le carte. Allora, quanto sei nato?
1: 5862.
0: Vediamo un po', mi schiamo le carte. Quale mazzo vuoi? Uno, due o tre?
1: Numero uno.
0: Uno. Gabriella chi è?
1: È la mia compagna.
0: Ma tu sei un separato?
1: Sì.
0: Tua moglie come si chiamava?
1: Silvana.
0: Tu hai un'impresa edile?
1: Sì.
0: Tu andrai molto avanti, questo è un momento molto negativo a livello, e poi tanta gente ti darà un sacco di soldi a te.
1: Eh sì, avrei già.
0: E quanti ti danno sti cazzi soldi?
1: Io
0: credo. Figlio mio, tu lavorerai, andrai molto a migliorare, è un periodo un po' negativo ma passerà.
1: Ci vuole tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, ma le cose andranno molto bene.
1: La
0: salutiamo.
1: Mia compagna come andrà?
0: Come?
1: La mia compagna Gabriella come andrà?
0: No, che lei ha vita tua, guaichetta toc, tu la vuoi molto bene. Figurati. Anna chi è in famiglia tua?
1: Mia cugina.
0: La vedo, è Maria?
1: Maria è un'amica di Gabriella.
0: Lo so, si vogliono molto bene. Auguri!
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Tania, da Ponticelli.
0: Sì.
1: Volevo darti la data in privato di mia sorella per sapere qualcosa sull'amore. È un periodo un po' sfortunato per lei.
0: Francesca, chi è?
1: Mia sorella.
0: Sì, quando è nata?
1: È in privato, te la posso dare?
0: Sì, vai un attimo.
1: 82.
0: Ok. Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa, perché è un po' sfortunato ultimamente.
0: Vediamo
1: così,
0: un attimo.
1: Dammi
0: un passetto da 1 a 3 veloce, non mi fa perdere.
1: 2.
0: Amore, ma tu sei stata sverginata?
1: No, io sto parlando di mia sorella.
0: No, un attimo, ti hanno violentata te da piccola?
1: Fortunatamente mai.
0: E chi è questo ragazzo che ha voluto, cioè vedo un ragazzo che ha voluto fare l'amore con te di prepotenza, che sei una cosa vecchia proprio.
1: Vabbè, forse è una cosa vecchia, sai, quando
0: intanto l'ha fatto, intanto l'ha fatto, vediamo un attimo. Allora, parliamo di tua sorella, che vuoi sapere su...
1: Cosa incontrerà l'uomo della sua vita, perché la vedo un po'...
0: Fra, allora, l'estate, non questa, ma quell'altra.
1: Oh,
0: incontrerà,
1: vabbè,
0: e ha avuto una brutta delusione, un grande figlio di puttana che...
1: Bravo,
0: era pure omosessuale, poi, perché uscivi in compagna e sta facendo...

0: Bruno compagno suo e già lo sapeva.
1: No, però usciva con gli amici.
0: Un compagno suo se l'è fatto. Auguri.
1: Grazie.
0: Troverà l'amore. Ciao, ciao, ciao.
1: Mamma
0: mia, che vergogna. Questa è la vergogna. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Voglio salutare a Galileo, Roberto, da Colliano, Valva. Ancora voglio salutare la bellissima zona, appunto, di Contursi Terme, Colliano, signori. Un saluto a Casa di Mary, perché Casa di Mary ogni giovedì, venerdì, sabato fa la grigliata, appunto, sui carboni, carne eccezionale da andare a mangiare. Galilei, si roba buona, perché onestamente tu stai a Colliano. Salutiamo anche Graphic Web, Enrico, ciao Harry. Gennaro D'Auria non si dimentica di te. Roberto, Roberto il pecoraro, ciao Roberto. Io scherzo. Un saluto a tutta Palomonte, un saluto a Senerchia Calabritto. 899 48 46 10.

0: Buona prossima telefonata, hello, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, alzate la voce!
1: Scusa, Vincenzo, perché sono un po' influenzato.
0: Non fa niente, mettetelo su posto al retro. Ma come ci fa con voi? Voi mi volete bene, sì o no?
1: Ecco, diciamo, Gennaro.
0: Sì, davidami. Allora, Napoli l'adoro, con Tulsi l'adoro, con Liana l'adoro. Cioè, siete presso in Campania, non ci sta niente da fare, ci sta a meglio la gente. Il meglio delle persone umane.
1: Ah, cioè, anche a te li volevo bene.
0: Un bacio grande. Allora, che vuoi sapere?
1: È un po' sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: Allora, 22, 10, 83.
0: Mary Maria è la tua ragazza.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dimmi una cosa, Anna chi è?
1: Anna è una cugina.
0: Ma fanno sempre tacchi chiù questi due.
1: Esatto, brava, esatto.
0: Ma come mai?
1: Ma si riscuotrano sui caratteri, io sono carattere uguale, capito?
0: Mamma, mamma, si appicci con nessuno. Figlio mio, tu andrai bene, ti sposerai e migliorerà anche il lato lavorativo e economico. Auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. La grande musica di Gennaro D'Auria, questa è la sigla ufficiale, grazie a Gaetano Imperatore di Nuova Radio Tirrenica, Agostino Imperatore e la grande mamma. Allora, le linee sono libere, 899 48 46 10. Allora io vado in privato, ascoltatevi sta canzone molto bella, è un'esclusiva di

0: Allora, vediamo un pochettino, mi passano una chiamata. Hello, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate il volume perché io sono un po' sordino.
1: Buonasera, Gennaro.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 210571.
0: 210571. No! Ah! No! Tu mi vai, allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 210571.
0: Perfetto, è corretta. Vediamo un po'. Allora, vuoi sapere sull'amore?
1: Lavoro, lavoro.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Allora, adesso mi concentro. Vediamo un pochettino, mi concentro. No, no, no. Allora, io vi do dei tessili. Tu lavori nell'abbigliamento? Ma tu vuoi vendere praticamente il marchio a un'altra azienda?
1: Sì.
0: Questa azienda si chiama Franchi, Franco?
1: Sì, Franco, Franco.
0: Franco. Vediamo se ci riuscirai. Penso un numero da 1 a 10, però non me lo dire, l'hai pensato?
1: Sì.
0: Il 7?
1: No, 3.
0: No, allora non ci riuscirai, mi dispiace. Purtroppo c'è un qualcosa che non va. Tu già l'hai capito quello che non va, giusto? A livello economico che non ti sei messo d'accordo con i soldi.
1: Diciamo che...
0: Però ti voglio dire una cosa, fai un po' schifo. Volevo dire anche perché. Va bene, d'accordo. Salvatore, puoi andare. Ossigeno. Sì. Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. Linee libere. 899 48 46 10. Le linee sono libere. Io vado in privato.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Salve, Ucraina, rumena o polacca?
1: Rumena,
0: vediamo, quando sì. Essere nata tu, figlia 10, mia?
1: 170770.
0: Vediamo un pochettino, salutiamo Allello Cantore, vediamo un po', Bar e Borancio, Bar Gren Caramella anche, perché no? Sono amici anche.
1: Sì, che vi sento tutte le sere.
0: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu lavori, allora, lavori in un pensionato, diciamo in una casa di anziani?
1: Prima ho lavorato, adesso per il momento.
0: Ti hanno licenziata, vedo qua.
1: Sì, diciamo licenziata, sì, prima.
0: No, ma comunque sì. Tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri tesoro, andrai grazie. Bene, non ti preoccupare.
1: Voleva sapere pure per miei figli, per favore.
0: No, devi chiamare più tardi, ciao. Purtroppo io posso accontentare a poca gente, cioè nel senso che non può

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi è?
1: Ciao signora, sono Pietro.
0: Pietro, che vuoi sapere? Appunto, dammi la tua data un attimo che controllo io, vai. Quando sei nato, Pietro?
1: Pronto?
0: Pietro, quando sei nato?
1: 19/10/94. 93, scusa.
0: Quando?
1: 19/10/93.
0: 43?
1: No, c'è loro, 93.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho quasi 17 anni.
0: No,
1: signora, comunque ti volevo dire che...
0: No, no. No, no, Pietro, Pietro, devi attaccare perché questo è un servizio di maggiorenni. Io attacco la chiamata perché purtroppo, purtroppo non possono chiamare i minorenni, eh? Attenzione, i minorenni si devono astenere. Questo è un programma solo per le persone maggiorenni. Non si può chiamare all'899 se avete 17 o 16 anni, dopo i 18 anni. 899 48 46 10. Salvatore ossigeno, Salvatore ossigeno, 899 48 46 10.

0: abbiamo, mi passano la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate un po' la voce perché sento molto bassa.
1: Mi senti, Gennaro?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 10.08.69.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte. Vediamo un po'. Qua sei proprio depresso tu, figlio mio, eh?
1: Sì, sì, è vero. Molto depresso, Gennaro.
0: No, perché purtroppo tu hai avuto una brutta esperienza. Lavoravi in un'azienda, sei stato licenziato. Chi fa lavori edili?
1: Io sto arrangiando un po' la giornata di qua, di là.
0: Dimmi una cosa, Silvia chi è?
1: Mia moglie.
0: Ma vedo che litigate spesso, perché?
1: No.
0: No, vedo un contrasto. Cioè, forse a causa dei soldi del lavoro?
1: O anche tasse, sì.
0: Sicuramente, te lo dico
1: sicuramente,
0: io.
1: Sicuramente, sì, sicuramente, Gennaro.
0: Mi spiace di questa cosa. Allora, Silvio, tu mo stai arrangiando con qualcuno di famiglia?
1: No, no, ma dico che c'è la ditta, ti sta facendo arrangiare un po'.
0: Tu lavorerai, andrai molto ma molto a migliorare. Auguri. Ciao.
1: Ciao, grazie,
0: auguri. Ciao pure a te. Pausa 899 48, me la fate fare sta pausa, 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo direttamente alla prossima. Pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Wanda? Vai tesoro, vai.
2: Allora io volevo leggerti innanzitutto la ricetta che ti avevo promesso.
0: Hai visto quanta gente sta in ascolto?
2: Ho capito, e quella a te non mancano mai.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora volevo leggere una specie di radio racconto che tu fai molto spesso, no?
0: Certo, non alzare troppo la radio.
2: Io mi radioascoltatore, no?
0: Sì.
2: E parlavo un poco di un piccolo radio racconto, può darsi che piace.
0: Vai.
2: Ascoltami. Dunque, carissimi, ascoltate bene, questa si chiama La ricetta. Una bambina consegnò alla maestra un foglietto su cui aveva scritto la sua personale ricetta della vita. Sai cosa diceva?
0: Diceva... Abbassa un po' la radio.
2: Sai cosa diceva questa piccola richiesta?
0: Ma Pina non c'è?
2: Sì.
0: Saluti a Pina.
2: Senziamo, la
0: saluta. Dopo passala perché magari saluta tutto il pubblico.
2: E dopo abbiamo bisogno del tuo intervento televisivo.
0: Ma sicuramente, Wanda, non ti preoccupare, sono a tua completa disposizione. Lo dico davanti al pubblico che ci sono migliaia e migliaia di persone. Ci ascolta la Campania intera, ci ascolta il Lazio, ci ascolta la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Non ti preoccupare, risolveremo il problema. C'è Salvatore Alpaia che già ho dato le istruzioni. Dopo ti farò chiamare.
2: Benissimo, allora ascoltami. Allora,
0: voglio salutare un attimo la signora Pina, è possibile oppure?
2: Sì. Vuoi parlare con la signora Pina?
0: No, la voglio salutare.
2: Senz'altro, ma io volevo leggerti questa ricetta del gatto pure. Io te la...
0: Allora vai e poi ci salutiamo dopo, vai. Allora un attimo, mentre Wanda sta in diretta, io vado a rispondere a qualcuno che mi vuole in privato, d'accordo? Allora, signori, formulate l'899 48 46 10. Gennaro lascia la linea alla grande Wanda, che è la madrina della nostra radio Camaldoli Stereo. È colui che ci guarda sempre con quell'occhio particolare, è l'unica madrina di questa radio che vogliamo molto bene. Vai Wanda.
2: Dunque, come ho detto precedentemente, volevo anche io dire un piccolo raccontino, qualcosa di un poco più originale, per non essere sempre noiosa con le cose religiose. E volevo dirvi che una bambina piccola, che cosa fece un giorno? Consegnò alla maestra un foglietto. Cosa c'era scritto su questo foglietto? Dicevano: ci vogliono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per tirare avanti, 12 abbracci al giorno per crescere. Dunque, in questa famiglia che cosa c'era? C'era un vecchio gatto nero che dopo cena manifestava una richiesta speciale. non voleva mangiare o uscire o qualcosa di questo genere, aveva bisogno di qualcosa di molto diverso. Se tutti erano seduti, cosa facevo? Saltavo in braccio a qualcuno, altrimenti rimanevo là, ansioso finché tutti fossero seduti. Una volta in braccio, continuavo a vibrare, prima ancora che gli accarezzassero la schiena. Allora il suo motore andava su di cili, si contorceva per mettersi comodo e cosa faceva, indovinate? Allargava le zampe. Ogni tanto guardava tutti con gli occhi spalancati e adoranti e lanciava lunghe occhiate feline di fiducia totale. I bambini dicevano semplicemente: Attila ha bisogno di fare le fuse. Il papà spiegava il rito così, della nostra famiglia. Non è l'unica ad avere questo bisogno, ce l'ho anch'io e ce l'ha anche mia moglie. Sappiamo che questo bisogno non è tipico di nessuna fascia di età, ve lo assicuro, e mi associo specialmente ai bambini con il loro bisogno rapido e impulsivo di essere abbracciati, di essere tenuti in braccio, di essere tenuti per mano, di farsi imboccare le coperte, non perché qualcosa vada male, no, perché c'è bisogno di fare qualcosa solo perché sono fatti così. Dunque, qual è la conclusione di questo mio racconto?
0: Certo.
2: Ci vogliono molte cose che vorrei fare per tutti i bambini. Se potessi farne soltanto una, sarebbe questo. Garantire a ogni bambino, da qualunque parte del mondo, almeno la possibilità di fare le cose una volta al giorno. E allora che cosa compiamo? Che anche i bambini sono come i gatti, hanno bisogno di fare. Spero che questo piccolo raccontino abbia una morale e che sia piaciuto a tutti i radioascoltatori. Attualmente desidero passarvi qualche persona in diretta, che è una mia fedele collaboratrice, una donna veramente eccezionale, dotata di intelligenza, di capacità e di cuore. Adesso ve la passo.
0: Ok, ok.
3: Buonasera.
0: Signora Pina, tutto bene?
3: Bene, grazie. Buonasera a tutti quanti.
0: C'è la Campania intera che vi ascolta e la grande, appunto, amica Pina che collabora con la grande Wanda, e naturalmente noi talmente amiamo questa signora Pina perché veramente ha fatto trovare la grande felicità a Wanda, che ormai era proprio andata via. Pina, vuoi lasciare un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, vuoi dire qualcosa? Pina?
3: Saluto tutti quanti con affetto.
0: Ti vogliamo bene, Pina. Un bacio a te, a tuo marito e al tuo meraviglioso figlio, a tutti i tuoi figli, a tutti i tuoi figli.
3: Sì, ne ho due, grazie.
0: Infatti, perciò ho detto a tutti i tuoi figli.
3: Abbiamo dimenticato la Rita.
0: Ok, ti abbraccio, grazie, buona serata, un saluto.
3: Grazie, buonasera pure a voi.
0: Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. Vediamo un pochettino chi è che chiama. Vi ricordo una cosa molto importante, importantissimo: visitate il sito ufficiale di Gennaro D'Auria, che è www.radiocamaldolisterio.it.

0: squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve a lei.
1: Salve.
0: Ma chi c'è vicino a voi? Io, lei sta in macchina in questo momento?
1: Sì, sta in macchina.
0: Io vedo una donna, chi è?
1: Mia sorella.
0: Antonella chi è?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Che lavoro fate?
1: Io faccio il trasportatore.
0: Lei ha lavorato anche... Lei è un grande bugiardo.
1: Perché?
0: Lei ha lavorato anche nell'edilizia.
1: No, no.
0: Io vedo qua dei lavori di cemento armato.
1: Ah, forse è mio zio.
0: Ma c'ha una ditta edile?
1: Sì, ma mio zio, no io.
0: Ma forse vi voleva appunto a lavorare in questa azienda?
1: Sì, molto tempo fa però.
0: Ma ci siete stato un pochettino però?
1: Sì, un poco, sì, ma
0: allora perché,
1: una quindicina d'anni fa.
0: Figlio
1: però.
0: figlio mio, Maronna, ma come devo fare con voi? Dimmi una cosa, ma tu c'hai una voglia sul corpo, una voglia un po' violace? Un chicco di caffè, una cosa del genere, non lo so.
1: Un chicco proprio no, ma c'ho un neo.
0: Ma dove ce l'hai? Proprio in fronte?
1: No.
0: Sulla faccia, dico?
1: Sul collo.
0: Vabbè, sulla faccia, collo, insomma. Ma è una macchia un pochettino sullo scuretto, sul violace?
1: Insomma, sì.
0: Allora, stammi a sentire.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai chiamato per il lavoro?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
1: 1-04-82.
0: Allora, 1, sei una riete?
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Le cose ultimamente non vanno proprio bene.
1: Sul lavoro?
0: Sì. Però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Per te ci sarà una risposta di lavoro e dei denari che dovranno arrivare perché tu hai raccogliere. Arriveranno adesso.
1: No. Pure, perché c'è una lettera in corso che mi ha chiamato l'avvocato.
0: Ma tu mulli la bocca, voglio. Tu ne parli. Mannaggia miseria!
1: Come fai a ingarrare subito queste cose?
0: Come?
1: Come hai fatto anche subito a indovinare queste cose?
0: Hai domandato pataterna. Mannaggia una lettera pataterna, dice, ma come fai?
1: Perciò ti ho chiamato.
0: Ti voglio bene. No, comunque arriveranno i soldi perché il legale vincerà questo grande figlio di puttana, scusa l'espressione, che tu hai fatto delle cose e quindi giustamente il ricompenso ci deve stare. La gente che non paga sarà dei anazzallucci. Perché quando una persona ha diritto di avere dei soldi, li deve avere. Sono un po' scostumato,
1: Chi?
0: Io.
1: Perché?
0: È perché dico brutta parola il voto.
1: Però sei molto simpatico, cioè sì.
0: Ti toccano però, sai?
1: Sì, no, sei molto simpatico, anzi tu hai ragione a poter incavolarti.
0: Ma storie. Comunque tu avrai fino all'ultimo spicciolo, non ti preoccupare.
1: È qualcosa sull'amore che ti ho detto prima.
0: Vediamo un pochettino, c'ha un figlio maschio tu?
1: No, una femminuccia.
0: E farei. Guarda, però mi essere onesto e sincero, togliamo la musica, signori.
1: Sì.
0: Tu hai seminato a tua moglie proprio per avere un figlio maschio, è vero o no? Negli ultimi tempi, è vero?
1: È verissimo.
0: Quando è stata? Una settimana scorsa? Venerdì, quando è stato?
1: Un paio di settimane fa.
0: Tu hai buttato il tuo seme.
1: Sì.
0: Il tuo seme proprio per avere un figlio maschio.
1: Che sarà maschio, Gemme?
0: È maschio al 100%.
1: 100%, sicuro?
0: Senta, posso pure sbagliare perché sono fatto di carne ed ossa, però i miei consulti, allora, voi le dovete prendere sul serio il 95%, cioè quel 5%, perché io se no sarei un pataterne e purtroppo non lo sono. Però tu avrai un figlio maschio.
1: Grazie Jenny.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Grazie Gennaro.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora. Abbiamo salutato anche questa grande persona.

0: Allora, vediamo la prossima. Elo, pronto?
1: Pronto.
0: Non la sento.
1: Pronto.
0: No, non la sento bene. Puoi alzare il volume?
1: Sì, pronto.
0: Dispiace, devo attaccare perché non la sentivo in cuffia assolutamente. Linee libere 899 48 46 10. Vediamo, andiamo alla prossima. Pronto?
1: Carissimo Gennaro, buonasera a te. Finalmente.
0: È una... Chi è? Pippo Stella.
1: No. Non sono uno iscritto al gennarodaurio.it, ma è una persona che ti ascolta da 25 anni.
0: Quella. Salve. Dimmi.
1: Io sono Gaetano, è la prima volta che ti chiamo.
0: Sì.
1: E semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere con una persona che stimo e che sistematicamente ogni giorno io ascolto.
0: Grazie. Capricorno sei tu? Sei un Capricorno?
1: No, io sono del tuo stesso segno.
0: Ah, un cancerino.
1: Esattamente, quindi condivido su Gennaro Tauri, su RCS Network ogni giorno.
0: Allora, vogliamo un attimo, anche se non ti conosco, visto che sei un appassionato dei miei siti, vogliamo ricordare i miei siti quali sono?
1: Certo, a parte quello del
0: pidocchio, lasciamolo perdere. Allora.
1: Sì, a parte quello del giornalaio sfregioso che è
0: no, il giornalaio lo dobbiamo ricordare perché quel giornalaio sfregioso è a vita mia. Cirascione a vita mia con Titti, figurati.
1: Con Titti che io
0: ma sono due persone fantastiche, due persone che porterò sempre nel mio cuore.
1: Gennaro, come sei tu? Come sei tu? E ti ringraziamo tutto il gruppo di amici che
0: salutiamo anche gli acchiappafantasmi.
1: Gli acchiappafantasmi.
0: A Chris, a Donatella Rettore, sarebbe Luigi, Marcello, tutti gli acchiappa fantasmi.
1: Da Michele Ratzinger, da Pagani.
0: Michele Ratzinger, poi?
1: Poi.
0: Ah, volevo dire una cosa, mi dispiace dell'ultima diretta che ho fatto, se l'audio non è perfetto. Purtroppo Gennaro Dauri ha dimenticato di schiacciare il rec, come ha detto il grande Ciroscione Trasciopolis. Io volevo salutare, scusate un attimo, visto che siamo in diretta, a Luigi Pica, come si chiama? Luigi Puca, Pica, non mi ricordo. Visto che siamo in diretta, fammi un attimo salutare, poi dopo tutta la linea a te. Volevo salutare gli amici di Colliano Bagni, la romantica, meraviglioso ristorante ad Oliveto Citra, dove va Gennaro Dauria, e soprattutto a Casa di Mary, che fa dal giovedì al sabato delle grigliate, appunto eccezionali, appunto su brace, tacchino, poi potete mangiare, signori miei, maronna mia, quel fa delle costatelle, delle salsicce, ma fino all'umunna, la signora Mary, una cosa eccezionale, gli mandiamo un bacio, casa di Mary. Allora, vai.
1: Te l'ho detto, Gennaro, io chiamo da Gragnano.
0: Sì.
1: Ho 36 anni.
0: Ma tu sei solo verità, dimmi la verità.
1: No, assolutamente. In questo momento sono solo verità, solo nella misura in cui ti sto parlando con un rispetto veramente enorme. Considera che proprio perché c'è questa passione per quelle cose che dici e per la compagnia che ci fai, che anche a persone che non ti conoscevano ormai sono anni che sistematicamente si collegano, si accendono la radio su Radio Camaldoli e
0: ragazzi,
1: quindi...
0: ma parliamoci chiaro, di radie locali sono rimaste ben poche, per me questo è un grande dispiacere, sono venduti tutti al Berlusca, cioè onestamente
1: un piccolo appunto per ragionare lo faccio perché non puoi, secondo me, per le capacità che hai, non soltanto quella appunto di chiaroveggente, di cartomante, ma la capacità comunicativa che tu hai, non puoi non occuparti di più della radio, cioè, mi spiego meglio, hai un bacino di ascolto che è enorme, nemmeno tu lo immagini secondo me, quindi i radioracconti, le cose che hai fatto per il passato e che ci ha tenuto compagnia per ore, per giorni e per anni, sarebbe bello, ecco, proprio perché nella realtà locale non c'è una radio della città del che ci sentiamo così viva, dovresti un attimino, ecco, ritornare su quelle cose bellissime che hai fatto e che ci hai regalato.
0: Ma tu sai che se tu guardi un film, sì, ok? Sì. Allora, ti piace quel film, d'accordo? Sì. Ci dovranno essere film ancora più belli, non ci dobbiamo solo soffermare sul passato, sulla Gold, andiamo anche avanti perché i tempi cambiano, però rimanendo sempre con quelle idee del passato.
1: Sì, rimanendo nei stessi, la coerenza, ok? Bravo. La coerenza, cioè l'essere se stessi, sempre comunque, inevitabilmente ci sono delle difficoltà, ci possono essere...
0: No, ma figurati, se uno fa le cose lecite, come le fa Gennaro D'Auria, che ama tanto la legittimità, io saluto alle forze dell'ordine perché sono i primi che mi ascoltano, anche i finanzieri, un abbraccio, guai se mancassero loro, i grandi finanzieri, i grandi amici carabinieri, i grandi amici poliziotti, guarda, noi dobbiamo tanto a queste persone, tanto, perché rischiano la loro vita tutti i giorni per noi. Un abbraccio ai finanzieri, un abbraccio ai carabinieri, ai poliziotti, a tutte le forze dell'ordine. Sono i miei più grandi amici e ascoltatori.
1: Tutte le persone oneste, le persone di buoni propositi, le persone che ogni giorno si alzano con le tantissime difficoltà che purtroppo da qualche anno dobbiamo necessariamente contrastare. Non ci dobbiamo arrendere, siamo forti, la nostra terra ci ha insegnato ad essere forti, ed ecco, tu che sei uno dei rappresentanti più importanti di questo nostro territorio, non puoi, secondo me, non essere più presente, cioè tu devi stare più in radio, ti devi aprire.
0: Quante battaglie?
1: Tantissime, e quante ne dovranno venire ancora? Ma tu hai la forza.
0: Come ti chiami tu?
1: Gaetano,
0: ti voglio bene.
1: È reciproco, Gennaro, te lo dico
0: con un abbraccio forte.
1: Fortissimo a te.
0: Un abbraccio, ti ringrazio, il tuo messaggio è stato recepito, ti ringrazio tanto, non mi dimenticherò.
1: Non è solo il mio, io ho avuto la fortuna in questo momento di beccarti al volo, e mi faccio portavoce di non hai idea quante persone che la pensano come la penso io. Non puoi abbandonarci, devi stare più in radio.
0: D'accordo, auguri.
1: Auguri a te. Un abbraccio.
0: Ciao, ciao. Allora, grazie Gaetano, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera.
0: Salve, con chi
1: sono
0: parlo?
1: Stefania.
0: Da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Allora, dopo...
1: Comunque devo fare i complimenti perché li vogliamo tutti bene.
0: Un bacio, grazie.
1: Ti seguiamo tutti, mio fratello, siamo tanti fratelli, ti vogliamo tutti bene.
2: Ciao, Gennaro!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ti vogliamo tutti bene, ti seguiamo... Ora abbiamo scoperto che da 4-5 anni ti seguiamo.
0: Allora, io voglio dire una cosa, state attenti. Ascoltatemi, questo messaggio che voglio farvi capire a tutti. Quando escono quelle persone in televisione che fanno i maghi, ascoltatemi attentamente, capitemi, e quando ci sta una persona in particolare che dice, allora voi quando chiamate non dovete dire il problema, non dovete parlare, dovete solo chiamare e ascoltare me. Sapete,
1: va bene,
0: sapete perché fanno quello? Perché dopo che succede? Voi vi fate ingannarire, come si dice a Napoli, fate vignà, dice, ma che sta marice in un parlà, in un marice lo fate, che sta che là. Allora, a un certo punto sapete quelle persone perché lavorano sulla vostra mente? Proprio perché vi vogliono far pagare dei soldi in privato.
1: Infatti,
0: ed è sbagliato. Ed è sbagliato. Allora è inutile che dice non parla perché un vero mago indovina da solo. Un vero mago, cioè non fa quello che fai tu. Mi dispiace, una donna che esce su una televisione, più varie televisioni a Napoli, e dice non mi dite il problema. Ma non è vero, perché? Ma vi spiego una cosa. Se uno chiama, no? Mettiamo caso che hai chiamato tu, no? Giusto?
1: Sì, sì.
0: E vuoi sapere su tuo padre. Tu mi devi dare la data di tuo padre, o no?
1: Infatti, sì.
0: Allora, se tu non
1: mi
0: ferma. Se tu non mi dai la data di tuo padre, io come faccio a entrare nel karma?
1: Sì, hai ragione, sì.
0: Della data.
1: Infatti.
0: E quindi c'è una struzzata. Lo fanno apposta. Perché vanno a prendere in inganno?
1: No, io non volevo fare questo.
0: Diffidate dalle persone che fanno le carte in generale.
1: Okay.
0: Diffidate da quelle persone che dicono non parla, parli, perché quelle non sanno un cacchio.
1: Hai
0: ok?
1: Ragione,
0: fanno solo in privato.
1: Io dice,
0: allora tu vuoi sapere? E a spendere 20 euro, 30 euro, devi fare la ricarica PEL. Per piacere, pigliatela a chi tu servizi. Noi amma capite troppo buona, noi di Radio Camaldoli Stereo,
1: infatti,
0: e soprattutto anche i telespettatori. Diffidate di chi dice per televisione, non dite il problema, non parlate, perché io sono una grande veggente, parli. Ma non è vero proprio niente. Non uso le carte, la cartomanzia non esiste. Sono stronzate. Allora, diffidate dalle cartomanti, specialmente femminile, che escono in televisione, dicono un sacco di stronzate. Tranne che a Caruna, saluto Tata, che è una brava persona, e se lo merita il mio saluto. Anche Rowena. Allora, ascolta un attimo.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un po'. Hai chiamato per il lavoro tu, tesoro?
1: Sì, dimmi tu, Gennaro, un po' la situazione.
0: Diciamo che ultimamente le cose non è che stanno molto bene.
1: No, infatti. Non va proprio bene.
0: No, infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure la dipendente. Tu lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: Non lo
0: vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito,
1: vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile dove cuciono.
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore.
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia. È una fidanzata della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, sono i miei fratelli. Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è.
1: No.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: o nessuno. Morta?
1: No, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua.
1: Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. Un incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri. Andiamo avanti, linee libere 899 48 46 10. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899 48 46 10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica? Regia! Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, visto che mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua che parte, signori, ascoltatela, eccola qua. 899 48 46 10.

0: pezzino, chi ci chiama? Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa, io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?
0: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
1: Costruzioni?
0: Cioè, a livello edile parlo,
1: È un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
0: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
1: Gennaro, io seguo i tuoi siti.
0: Grazie, un bacio di cuore. Vi vogliamo bene.
1: Gennaro, Ciroscione, tutti, tutti quanti, io ti seguo sempre anche su internet.
0: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande. Con
1: sì,
0: Titti,
1: sì, Gennaro, lo seguo sempre. A Chiappa Fantasmi.
0: Ok, un bacio. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10. 899-48-46-10 a vostra completa disposizione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserla.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22-4-81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899-48-46-10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino la salute. Cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma più che altro, insomma, è una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi. Io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
2: 14-4-52.
0: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu stai molto preoccupato, la notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scordo, eh?
2: Cosa?
0: Devi dare anche dei soldi a una persona.
2: No, che io sappia, no.
0: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
2: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
0: Ah, già avete pagato
2: già,
0: allora?
2: Già abbiamo pagato tutto.
0: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha scelto? Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
2: Anna, cioè, abbiamo un sacco di Anne, mia cugina.
0: Io vedo tre Anna.
2: Cosa?
0: Tre Anna.
2: Sì, ci possono stare, sì.
0: Angela, chi è?
2: Angela è mia cognata.
0: La vedo. Tu non credi? Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamato?
2: No, non è che non ti credo.
0: Volevi verificare?
2: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
0: fare. Giuseppe, chi è?
2: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
0: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e, sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male.
2: Sì, esatto, sì, un brutto male.
0: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte. Ti vuole molto bene, sta dall'alto, pregalo spesso, figlio
2: sempre,
0: mio.
2: Sempre a tutti quanti.
0: D'accordo? Io potevo sapere questo? Lo potevo sapere?
2: Sì.
0: Non lo potevo sapere.
2: Sì, sì, è vero.
0: Auguri.
2: Grazie. Lui il lavoro non.
0: Succederà un evento, un qualcosa che cambierà. E tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
2: Ti ringrazio e avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
0: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
2: Prego.
0: Auguri, buonasera.
2: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate. 899 48 46 10. Ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? 899-48-46-10. Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano. Fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valda, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Chi è che parla?
0: Uè, Wanda, dimmi!
3: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
0: Va bene, vai!
3: Vado, subito.
0: Allora abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camalboli Stereo, saluti ancora la...
3: È la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia, e come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità.
0: Un attimo solo, Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla. Io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10. Vai, Vanda.
3: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate, si ammala, fino a quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi di bambini. Che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa significa? La famiglia offre stabilità, unità, come praticamente tagliare la radice di un

0: ciao tesoro.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo salutato Vanda 899 48 46 10. Voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, eh? Mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante, signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
2: Gennaro?
0: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
2: Vabbè, sono Ciro.
0: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldo Listerio. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali, andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, chiamatemi, chiamatemi. Un saluto alla signora, la signora cara appunto di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Carissimi ascoltatori, vi ricordo sempre che se volete intervenire in questa trasmissione basta comporre l'899 48 46 10. In questo momento Gennaro D'Auria sta in privato, quindi potete benissimo chiamarmi 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che in questo momento chiameranno, sia in privato o in diretta. 899 48 46 10. Una cosa, abbiamo vinto il terno con la dottoressa Giovanna. Io non ci credo a queste cose, non ci credevo, che la dottoressa veramente è formidabile, bravissima. Se volete, lo devo dire, perché veramente già è la quarta volta che abbiamo vinto. Abbiamo vinto tre ambi e adesso abbiamo azzeccato un terno sulla ruota nazionale. Signora Giovanna, ma lei è una cosa esagerata. 899 48 46 10 per parlare anche con la dottoressa, per avere i numeri personalizzati per andare a giocare. Ripeto, io non ci credevo, ma mi devo ricredere, perché insomma pure io ho fatto il terno. Allora, per parlare con me invece, perché è importante sapere quello che accade nel futuro, allora, sia sull'amore, sia sul lavoro, sia qualcosa leggero sulla salute, 899 48 46 10. Radio Cartomanzia Gennaro D'Auria, RCS Network, la radio dai mille sapori, ovviamente, no? Sapori programmativi. Radio Nuova Tirrenica, questa era la sigla appunto di quella stupenda e meravigliosa trasmissione del compianto nostro amico Salvatore Imperatore, Gaetano Imperatore, chiedo scusa. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre problematiche sull'amore, sulla salute o sugli affari. Tra poco passeremo una bella canzone, la voglio passare veramente intera, una canzone che ci tengo molto.

899 48 46 10. Signori, adesso passiamo a una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo. Io vado in privato. Chi, se qualcuno mi vuole, mi trova in privato.

aspetto le vostre chiamate se volete parlare con me in privato. 899 48 46 10. Mi troverete in privato. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

Forza e coraggio, che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Mi chiama Gennaro D'Auria. In questo momento sono libero.

molto quell'acqua, c'è una cascata d'acqua a Caposele che è eccezionale, andatela a bere, che vi fa bene a voi di Napoli, che avete tutti gli proprio diciamo tutti quei scarichi di macchine che si accumula nell'aria, mamma mia, si respira dell'aria cattivissima. Saluti a Riccardo Castelli che fa degli ottimi siti.

0: Allora, carissimi ascoltatori, buonasera, anzi buongiorno anche. Inizia la trasmissione partenopea, perché noi siamo un po' abituati a fare delle trasmissioni a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e parliamo di tutto e di tutto un po'. Un programma che sta andando molto forte, dobbiamo dirlo, è quello di Gianni Simeoli, che io amo tanto. E appunto Operazione San Gennaro. Perché Gianni Simeoli? Buonasera, buongiorno. Perché Operazione San Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in vita mia, ma questa diretta è quella che mi emoziona di più. E perché Gennaro? Perché Operazione San Gennaro mi rimanda direttamente a te con la mente. Diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Eh sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è mio costume, mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in un modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di... cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andasse...
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te...
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trascopoli. Infatti lui me l'ha detto, guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa a Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Io ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me.
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
1: Sì.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli. Però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo cattivo che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio,
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro D'Auria, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, tu mi devi fare un regalo. Devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro D'Auria.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro D'Aurea per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Ma così bisogna essere.
1: Come?
0: Così bisogna fare, perché tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, teleano?
2: La vecchia telealtro.
0: Infatti.
1: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta. Io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta. Cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, bravo. Tutte quelle canzoni che veramente dimenticate. Tu passi...
0: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro,
1: io ascolto,
0: sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che stai lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me, le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' indualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
1: tu
0: non si viene a sapere? Cioè,
1: Luci,
0: mi sei piaciuto un sacco,
1: tu,
0: un casino.
1: Ci volevi tu, a dirgli, vado psicologa, ti serve lo psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: un bacio a te, a Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto perché è un caro amico mio.
2: Allora, Gianni, ti voglio dire, però, Gennaro, attenzione un attimo, una cosa molto importante: Gennaro D'Aurea non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano La Montuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Aurea è molto, molto di più.
1: Allora, Ciro,
0: sai perché uno?
1: Io verrò a trovare Gennaro.
0: Perché in effetti Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
0: E ha capito anche una cosa importante: che portare Gennaro D'Aurea in televisione
2: è come portare
0: fare audience. E quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao,
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro
0: D'Aurea,
1: faccia grazie. Ciao, un bacio.
0: Ciao, caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, ciao Gianni.
0: Ok.
2: Saluta
0: Gianni. Cazzo, sei arrivato in cazzone.
2: Siamo a scuola, saluta Gianni.
0: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
2: Gianni Simeoli, credo.
0: Certo.
2: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao. Siamo qua. Muori Andrea. Allora, siamo qua. No, pure il fortuna, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
3: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
3: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
3: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
3: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
3: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
3: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante, perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
3: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
3: 5 6,73.
0: Salutiamo il bar Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
3: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona sì. Che tu hai amato?
3: Sì.
0: Eh?
3: Sì, c'è nata, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, sì. Io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
3: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
3: Non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
3: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
3: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
3: sì,
0: qualcosa?
3: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
3: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino. Non c'entra, io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto? Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a Napoli.
3: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
3: L'avvocato? No, questo avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico, un avvocato nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
3: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi.
0: E li avrà.
3: E pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
3: Allora, 6?
0: Sì.
3: 5,73.
0: Sì. D'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
3: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
3: No, almeno mi arrivino poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trascopolis, appunto www.trascopolis.com. andate a visitare questo sito che è il sito più bello del mondo e non c'è sta niente per nessuno. www.trascopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. No, Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
4: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dica.
4: Buongiorno. Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
4: Teresa.
0: Teresa, tutta notta te ne appesa. Allora, no,
4: ciao scherzando. Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo, ciao Teresa. Da dove
4: allora,
0: chiami Teresa?
4: Io chiamo dalla macelleria.
0: Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne andate in via nazionale
4: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barre Bonaccio. Pronto?
5: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
5: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel, non la fate mai la posta pel perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciraccione, è vero, no? Allora vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
5: Il 3 4 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
5: Napoli, sì.
0: Ah, ecco. Dimmi una cosa.
5: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona. Una persona. E poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato.
5: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
5: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
5: Veramente è una persona, però è sposata.
0: E però a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi sì, hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
5: Sì,
0: no, dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo sì, stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno
5: un... no, è vero, però è in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
5: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
5: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
5: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
5: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato.
5: Però poi è continuata
0: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
5: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
5: Anastasia.
0: Penso un attimo.
5: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
5: Sì, è stata
0: quante volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
5: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con questo uomo sposato?
5: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro.
5: Ah,
0: Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
5: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio Camaldoli Listerio. Le chiamate, guardate Ciro, tu devi inquadrare questo tasto 899 48 46 10. Guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene. Trasciopolis, salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
6: Pronto?
0: Salve!
6: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
6: Senti, chiamo da sola Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
6: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Spidi Gonzales, cioè praticamente come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
6: No, no, no, Gennaro. No.
0: Ciao caro. Maria chi è?
6: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
6: No, no, no, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche.
0: È la prima volta che hai sentito. È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria.
6: Eh sì.
0: Oddio.
6: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai.
0: No, stasera abbiamo disponibilità. Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
6: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo, eh?
6: A bere?
0: No,
6: no, no,
0: no.
6: Gennaro, io sono un ragazzo che bevo solo giusto un goccino di birra, like di vino.
0: Vabbè,
6: al
0: un po' di birra. Ho detto,
6: a
0: ti
6: tavola,
0: piace
6: a
0: bere
6: a
0: un pochettino.
6: Scusami.
0: Va bene, allora.
6: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo. Vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
6: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
6: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì. Io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
6: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
6: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao!
6: Gennaro,
0: un
6: Gennaro.
0: Applauso voglio però, eh!
6: Sei grande!
0: Eh?
6: Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto! No, è caduto! Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu! Lo bacia, lo ama, e certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a busca. Allora, pronto?
7: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
7: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino.
7: Tutto
0: che
7: bene,
0: lavoro
7: Gennaro?
0: Fai, trasportatore?
7: No, Gennaro, c'è un negozio.
0: Negozio di che cosa?
7: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
7: sì.
0: Quando sei nato?
7: Il 15 luglio del 77.
0: Marono, prima nato. Ah, però
7: oggi
0: ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate tua cugina, a verità però.
7: No, Gennaro, no.
0: No, no, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
7: Che... No, Gennaro.
0: Ma stavo io uno tuoi vicino a te?
7: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
7: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni.
7: No,
0: una cosa vecchia però, Una cosa vecchia.
7: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
8: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
7: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti? Dimmi, tu troverai e andrai bene. Auguri Mazing Z, ciao.
1: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a Titti, 8

0: 16, vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, vi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Devo sapere, poi io in amore, poi come se mi... se succede qualcosa, sono single.
0: Quando sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio, 77.

0: allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce perché ti piace.
1: Sì, è un cugino mio, però detto grosso.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Ah. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo puoi dire.
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Ah. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Gaetano? Ma sto Salvatore, secondo te no. Perché sto Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: Gaetano, no, non lo conosco nessun Gaetano.
0: Stai a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non la conosco.

0: Ho capito. Niente,
1: lui, lui sarebbe in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa un mizzo di bambito come a te, cioè ta propria, come si dice a Napoli, ti ha proprio fatto scarpa.
1: Genna, mi dici l'ultima cosa, Santone, yeah.
0: Santone è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto grado.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene. Ciao, auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo papaya. Allora, signori, salutiamo una delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore, Gaetano Imperatore. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Prima, per quale motivo?
2: Isma, non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io, da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una donna, però,
2: No!
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. Tornerà, non ti preoccupare. Ti vorrà
2: ma
0: molto.
2: Ma lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tua è una stronzata, ciao. Allora, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Gennaro.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Maria.
1: Ciao tesoro, da dove chiami?
0: Di che quente?
1: Guido se va un coppa.
0: Mi senti?
1: Dimmi cara.
0: Sono Maria da Vico Equense.
1: Dimmi Maria, che vuoi sapere?
0: Niente, io mi sposerò prossimamente.
1: Antonino chi è? Scusami.
0: Cosa?
1: Antonino chi è?
0: Chi è?
1: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
0: Non conosco nessun Antonino.
1: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
0: Sì, sì, forse sì.
1: No, forse. No, forse per me... Il
0: sì.
1: Vocabolario mi non esiste forse.
0: Sì, è un cugino.
1: E allora perché non dice? Dice sì. Gennaro Dauri, io sono una stronza.
0: Ehi!
1: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
0: ma non
1: nessuno,
0: si chiama Antonino! Non si chiama Antonino!
1: Antonino vedo!
0: No, Antonino no!
1: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
0: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio? No, Antonino, per ma questo ti ho detto no.
1: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
0: No, no.
1: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
0: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
1: Allora, Antonio, vabbè, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, io non sono paterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
0: Allora, vorrei sapere... è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
1: Quando è nato?
0: Quando è nato?
1: Certo.
0: Allora, il 4, 8, 82.
1: Lo sposerai, auguri. Ciao,
0: grazie,
1: cara.
0: Ciao.
1: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama, pronto?
2: Salve Gennaro Dauria.
1: Salve a lei, buonasera,
2: salve,
1: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Casesta.
1: Cesare, buongiorno, dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
1: Ok, quando è nata?
2: Allora, però che...
1: Sì?
2: 1?
1: Sì.
2: 91.
1: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
1: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
1: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
1: Antonio da Benevento. Allora, Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
1: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
1: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
1: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scuorna faccia vostra, che sta, se sta zucando sulla mente, un succo di limone, a roppa ve lascia. Pensate a moglie la vostra, pensate a moglie la vostra, che sta, vi metti con pure con una donna sposata, che sta fa che sta guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
1: E mo sapete. E mo lo sapete. Io sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Okay.
1: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Okay.
1: Povero strunzo. Ciao. Ciao. Vai, ciao. Un gafone proprio. Pronto? Intasate 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo, per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Con chi parlo?
1: Sono sempre Michele, Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: E allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori? Scusate.
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Ah, salutiamoli, come si chiamano? Alfredo. Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici strunzata a me? Ma che ti dica, che dovrebbe sobbatti l'occhio? Eh?
1: Sei
0: un grande strunzo per me, perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto a fare carte, non sulla Anumag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la che lui servizi, voglio. Vattennia.
1: No.
0: Ma fa culo. Allora, abbiamo le linee libere 081 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava. Dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro?
0: Tu hai fatto pure un uomo, scusate pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salva, Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non l'ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao.
2: Allora,
0: linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con...

0: Allora Ciro, Ciro Trasciopolis, che cos'è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene. A me sembra tutto bene. Chi sei?
1: Sono un amico.
0: Un amico? Dimmi.
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi.
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi gira
0: no,
1: in questi
0: giorni. No, è per dimattia. Allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio, sai perché? La vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per l'amico. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera. Cioè 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo, grande, salutiamo.
2: Grande zio Peppe, il generale dell'istituto.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati, che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto, quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto, perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama moltissimo, allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma
3: è un grande. Conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
3: È allora, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco,
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo.
4: Vorrei essere Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao Saggiatore.
3: Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli, no, per favore.
4: No, quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli. Mm.
3: Comunque ragazzi,
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare io a Radio Camaldoli ripreso da Gennaro D'Auria, quindi normale, ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità. Allora,
4: dai.
0: Giovanna chi è, scusami?
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui.
2: La pornografica,
0: no, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camaldoli? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, ciao, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che hai perduto?
5: Niente di che, insomma.
0: Che è successo? Mi fai venire da piangere.
5: No, non pare
0: così. Cagnimmelo pochi, eh? Altri quando falta la televisione?
5: No, non è cosa cagnere, già sei cagnere.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, un LP è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
5: Vabbè,
0: insieme a Titti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì. Penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
5: Guarda, io di questa cosa non ero al corrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero al corrente, però se tu dici che questo
0: è... Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
5: sì,
0: però tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: sì, Fausto, sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, da profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, volevo andiamo sapere, al sodo, insomma, andiamo.
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quando è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Il 49
0: l'anno, mese, giorno,
5: primo maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3
0: settimane. Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento.

0: in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
1: No, guarda che parte è nata femminata, è nascita in per mamma. Quindi tu dico belle chiare e
0: piacere, rimane pochi, non parlavo di questo, non parlavo di questo. Dicevo,
1: allora che cosa?
0: Tra fratelli in famiglia, tra fratelli
1: e ricerche. Ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, non in una radio, ti voglio bene, ciao. Ma in una radio, upata, mamma, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Salve, andiamo salve. Avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà
2: Gennaro,
1: quale venire devo fare a San Eustacchio.
2: Sono un grandissimo fan.
1: Grazie.
2: Niente
1: grazie.
2: Di meno di ascoltare.
1: Sì, ma per caso hai fatto. Hai scritto Coppa Internet su Facebook? No, no, perché se sai che è, tu rimbo subito alla diretta.
2: Non.
1: Allora, dimmi.
2: Allora, gennaio.
1: Trovate? Trasciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
2: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
1: saluti a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le, abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romantica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
2: In amore.
1: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
2: Certo che sono acquario.
1: E te pareva. Piglialo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
2: c'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
1: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni ti ho detto che sei acquario.
2: E infatti.
1: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
2: Certo che
1: no, è inutile che parliamo.
2: No, è certo che ti ricavo.
1: Ti piacciono molto le donne mature a te.
2: Certo.
1: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
2: Si russo, cioè no. Si no. Proprio russo.
1: Ma io saccio.
2: No,
1: io sono 1,85 m, peso un coppi 130 kg.
2: No,
1: cioè, no, no. Chi sa, lo hai trovato.
2: Cioè, no, comunque,
1: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in tacca è la panda bianca.
2: La panda bianca? Quella è quella,
1: quella biondina, bella, con quella faccia bella rossa rossa, che ti piace tanto, tenete, eh? Capisci, mia
2: ma
1: mia?
2: Una poca robusta, una poca robusta.
1: Certo, un poco poca. Però ti piace molto.
2: Che la voglio
1: un'amica, no? Ah, che la voglio una tua. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la voglio una tua, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
2: Sì, c'è no. Vicino panifici, che da là sta.
1: Ah, fa culo.
2: La voglio un'amica, una sorda, a casa vicino panifici.
1: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora. Non
2: sì,
1: è sulla voglio una tua, ma vieni pure.
2: Sì, c'è no, sì. Sì,
1: guarda che comunque
2: comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
1: Io no.
2: Tu no?
1: No, io no.
2: Noi no.
1: Allora, no, stiamo scherzando. Sì, comunque mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità.
2: Guarda, niente di meno. Tu mi hai fatto
1: un freddo per
2: culo. Non è più tu scialla. Non c'è sto scialla che devo usare i vecchi, cioè no.
1: Mamma, quindi tu capotta, che ti posso dire, quindi te ne impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando lì? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
3: Salvatore è arrabbiato con
4: tutto. Oddio, è arrabbiatissimo.
1: Perché?
3: È arrabbiato.
1: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10, pronto?
5: Buonasera, chi è Gennaro?
1: Buonasera, buongiorno, dite.
5: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera. Che
1: perché ha giornato in coppa, perciò è nervoso.
5: Chi?
1: Allora, chi siete?
5: La signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere di mio figlio.
1: Quella

0: Eravamo in due, e quelli della sera stavamo insieme a te.
1: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera. Io ricordo solo una sera, è meglio che una Marik. Allora, dite.
1: Mio figlio è detenuto.
0: Quando ho conosciuto Sirassone, che la sera proprio a capo un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque, andiamo avanti. Dite che volete sapere.
1: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Sirassone.
2: Ma è vero,
0: però ti voglio bene, tu lo sai. Pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagino a te. Allora. No, set Omar. Un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce, eh? Non
1: qualcosa di... su mio figlio.
0: Qualcosa su
1: suo figlio. È detenuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
1: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
1: Non ancora.
0: Quando è nato?
1: Il 18, 9,
0: questa
1: 70.
0: È una cosa seria. 18, 9?
1: 70.
0: Signora, avrà gli arresti domiciliari. Perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
1: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata. Cufigate. A causa
1: figlio.
0: Di... Sì. Sta sì. Molto male in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere. E che non ha commesso il reato, però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su

0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, non è che sto sfrantumo pure.
1: Ma parliamo di trascuri, dai.
0: No, parliamo di Soreta. Allora, pronto?
2: Pronto.
0: Salutiamo la sorella di Ciro Show.
1: E anche girare la grotta.
0: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
2: Pronto, Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
2: Gennaro.
0: Ehi, ti sento, parla.
2: Sono Mischittin.
0: Non ti sento proprio.
2: Sono Mischittin.
0: Uì, alza un po' la voce, Mischittin. Ma era tu o ti ha più telefonato poi,
2: no,
0: non credo, no?
2: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
2: Piducchio rattuso, che voleva rattusiare. Per
0: ma è un grande rattuso?
2: Rattuso.
0: Ha provato con te?
2: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
2: Sì, andiamo.
0: Ok, ci lascio, facciamoci una. Ragazzi, un applauso a Miss Schettin!
2: Ha tentato, Gennaro,
0: ha
2: detto che io per venire da te
0: sono fatto male. Mr. Schettin! Allora, c'ho Ciro Ascione, Ciro, un attimo qua,
2: sì.
0: Ci vuole un attimo. Donatella? Donatella,
3: eccomi. Allora. Ciao Oddi, come stai?
2: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
3: Tutto a posto.
2: Non corrisponde, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
3: Stai andando comunque in diretta.
0: L'hai messa tutta aperta.
3: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta. Gliel'ho aperta.
3: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
0: Aperta la diretta.
3: Te l'ha aperta?
0: La diretta.
3: Io non sento più niente.
2: Gennaro.
0: Miss Schietti,
3: però dai un poco più di volume,
0: sta in diretta.
3: Non si sente più niente,
0: no,
3: però.
0: No, c'è, è lei che c'ha il telefonino.
3: Oddi, ma che razza di telefono usi?
2: No, ma sto dal telefono di casa, ma perché non si sente?
3: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
2: Allora provo a urlare un poco.
3: Evochiamo lo spirito di Miss Schietti, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora. Ok, posso sente pure? Appena hai
3: Cicci putta. È per la telecamera, però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio.
0: Devi dire a lei, no?
3: No, non è per Oddi.
0: Okay,
3: aspetta. Parlo, Donella.
2: Mi senti?
3: Ok, dici Sassa prova.
2: Sassa prova.
4: Continua a dirlo.
2: Sassa prova.
4: Dillo 20 volte.
0: Sassa prova. 40 volte.
4: Ok. Allora, Andrea, chi è?
2: È un piduccio rattoso.
0: Vabbè. Cosa fa Andrea?
2: Rattosa chiunque.
0: E tu sei scappata?
2: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
4: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Schiettine, ti vogliamo
2: parlare. Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Senz'altro ce lo farò.
2: Gennaro,
0: allora, sei pronta?
2: Gennaro, un consulto.
0: Però no, a livello come. Capisci come me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
2: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento e quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto

0: l'avvocato che cosa c'entra?
1: Volevo fare una demo,
0: però vecchia. Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
1: Ho detto, andai dall'avvocato perché c'avevo l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa sta avvocato?
1: Niente, no, niente, ci volevo fare una denuncia, però è acqua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
2: Pronto, buonasera, Gemma.
0: Buongiorno, dite.
2: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
0: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899-48-46-10. Che vuole sapere in breve sintesi?
2: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quanto sei nata?
2: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella e un fratello?
2: Sì, ho altri 5 fratelli, 2 sorelle e 3 fratelli.
0: E che tutte le eredità? Perché io vedo sì, che sì, se tu non metti l'avvocato, cioè che le lascia mangiano tutte cose, te lasciano
2: anche i soldi miei allora.
0: Come?
2: Anche i soldi miei allora.
0: No, i soldi miei, ti sto dicendo, metti l'avvocato, perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un bracile pure a terra, è vero?
2: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.
2: No, non ancora.
0: Sta messo a dire, io vedo una riunione, vedo, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione?
2: No, forse quella là dove abitavamo con
0: io
2: mia
0: vedo
2: mamma.
0: Una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
2: Ah, no, non ancora.
0: Al suo terreno, insomma. La parte dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come vedi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto praticamente dove si affonda, c'è del fango?
2: No, questa è una casa.
0: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano, come vedo io, e vedo un cimitero di fronte pure, vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma è uè che sto coso.
2: No, però Gennaro, ancora ci dobbiamo riunire tutti.
0: Ma c'è un cimitero, c'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
2: No, no, io non la conosco proprio questa casa, niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
0: Ma scusa, questa casa dove si trova?
2: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè non ci sei mai andata?
2: No.
0: Quindi non mi puoi rispondere.
2: Ti posso dare la data di mio padre così vedi meglio?
0: Oh, sì, sì, sì, sì.
2: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Allora, un attimo solo che mi concentro.
2: Sì, scusami della voce, Gennaro.
0: No, no, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
2: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
0: No, io ho
2: casa.
0: Detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
2: Capito,
0: tu la
2: capito.
0: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
2: No,
0: in campagna io la vedo.
2: No, non so neanche dove si trova.
0: Figuratene un poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti magneranno.
2: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
2: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
0: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.

0: capito.
1: Comunque tu alla fine, se non metti un avvocato, perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora, salutiamo anche Titti. 899 48 46 10. Mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate.

e siete sempre in sintonia con Radio Canal Dolisterio. Allora, per coloro che vogliono chiamarmi, basta comporre l'899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento siamo in privato, oppure come voi preferite anche in diretta si può andare, non c'è problema. Io volevo parlare di un argomento molto importante. La cartomanzia a che cosa serve? La cartomanzia serve a questo: se la prima cosa, bisogna avere fiducia nel veggente, nel cartomante in cui uno pone rispetto, e soprattutto affidabilità. Ecco, Gennaro D'Auria non è che per stare qua da 30 anni, in 30 anni abbiamo dato tanti consulti, abbiamo parlato notte, giorno, domeniche, sabato, quando facevano le partite, siamo stati sempre in vostra compagnia, non vi abbiamo lasciato mai. Ma perché secondo voi? Ma non per un fatto, uno scopo commerciale, assolutamente no, per starvi vicino, perché la nostra è una missione. Io amo il mio pubblico, lo faccio con amore il mio lavoro, purtroppo oggi è anche lavoro, perché purtroppo non si vive d'aria, no? Ci sono tanti costi di trasmissione, di tante di quelle cose, però solo una telefonata non è che poi possa guastare la vita a qualcuno, insomma. Allora, anzi, una telefonata fatta in un momento quando una persona veramente desidera sapere che cosa è che non va, e allora là bisogna fare la chiamata proprio per capire che cos'è che non va, e il veggente vi dirà che cos'è che non va, oppure se è solo un momento che passerà. Avete dei dubbi su vostro marito, avete dei dubbi praticamente su una ragazza che voi amate, avete, voi donne avete bisogno di sapere se vostro marito, diciamo così, si comporta bene. La cartomanzia serve proprio a queste cose. Quindi, carissimi ascoltatori, anche per le zone limitrofe come Colliano, come Contursi, Terme, come tante belle Palomonte, come Valva, tutte queste località che io adoro, amo, appunto, fatevi sentire, perché è importante anche parlare con voi. Veramente vi devo ringraziare tutti voi per l'ascolto prestato e che seguite sempre le mie trasmissioni. Ricordatevi una cosa: chi fa male riceve male, chi fa del bene riceverà sempre del bene nella vita. Io quello che dico, carissimi ascoltatori, e non mi stancherò mai di dirlo, che io sono a vostra completa disposizione, ma per problemi veramente seri. Se voi veramente tenete un problema, mi dovete chiamare. Non mi dovete chiamare per sfizio, perché a me non mi serve la telefonata per sfizio, oppure ciao Genna, come stai, come non stai. Io sto benissimo, grazie, però io voglio stare vicino a persone che veramente hanno dei problemi, è chiaro? Perché là è proprio il mio compito, aiutare le persone che hanno bisogno di Gennaro D'Auria. Allora, signori, per parlare con me 899 48 46 10 io sono a vostra completa disposizione. Vostro marito vi tradisce? Vostra moglie o viceversa vi tradisce vostra moglie? Le carte parlano. 899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione. La prima chiamata che adesso arriverà, io risponderò direttamente. Forza, facciamo sentire che le linee sono libere. Ecco qua. Quindi la prima chiamata che arriverà, appunto, Gennaro D'Auria risponderà al vostro quesito. 899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamatemi. 899 48
0266 28 46 10. Poi voglio ringraziare la grande dottoressa Giovanna, che è un'ottologa, che ha fatto un terno meraviglioso, eccezionale, per chi ama giocare. Chiamate la dottoressa Giovanna. Io non ci credevo a queste cose del gioco, però lei fa dei calcoli particolari sulle date di nascita. È veramente azzeccato un terno che ho vinto anch'io. Quindi grazie dottoressa. Volete la dottoressa? Allora dovete chiamare a questo numero 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10.

0: d'Auria è a vostra completa disposizione. Alle volte si dice, ma perché il morto, quando uno muore, no, lo fanno stare per una nottata e un'altra, insomma per 48 ore, non lo seppelliscono? Questo è poco ma è sicuro, quando uno muore. Ma è logico, perché quando uno muore, poi qui ci vorrebbe una trasmissione, no? Tutti noi siamo legati a una corda d'oro all'interno, dal perianico spirituale che sale, e siamo tutti collegati a un solo Dio, l'universale ovviamente, che poi lo chiamano Buddha, che lo chiamano Pietra Nera, che lo chiamano tanti quei nomi, però il Dio è uno solo, per noi è il nostro grande Dio. Quindi quello che volevo dire è una cosa molto ma molto importante: noi siamo legati da questa corda d'oro, questa corda d'argento, scusate, a Dio. Allora il morto, prima di risalire, sta almeno per 48 ore nella stanza dove è morto e guarda chi piange, chi si dispera. E i morti non vogliono vederci piangere a noi, anche quando si fa un funerale. Sapete che in America fanno le famose tavolate con porchetta, mangiano di tutto e di tutto un po'. Io poi non so come fanno, perché ogni paese è un'abitudine, ogni paese è una tradizione. Io non so come cavolo fanno quella gente a mangiare con il morto in mezzo al tavolo. Cioè, onestamente, io non avrei proprio appetito, lo stomaco chiuso al 100%. Però loro fanno bene, sapete perché? Perché il morto che sta nella stanza e capisce che non c'è più, cioè in effetti è solo l'anima che è volata, è solo la sua energia che vola in alto, il morto si rende conto che non c'è più. Però se vede piangere, che posso dire, a una moglie, a una sorella, a un familiare, il morto si dispiace che non c'è più sulla terra, poi vede anche piangere, quindi sta ancora più male. Cioè, non so se mi spiego, queste sono cose veramente importanti che dovremmo fare una trasmissione. Allora vediamo un po', pronto? Vediamo un po', dovremmo fare proprio una trasmissione di questo genere qua. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, sono Maria da Casamaggiore.
0: Ciao Maria, salve.
1: Buonasera, senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amore, è possibile?
0: Sì, come no, dimmi allora, quando sei nata?
1: Gennaro, senti una cosa, adesso solo 10 euro sul cellulare.
0: Non ho capito.
1: Solo 10 euro sul cellulare.
0: Sì, ma noi facciamo su, sì, non ti preoccupare Maria.
1: Allora, io sono nata il 5/11/69 e lui è il 22/9/78.
0: Allora io adesso mi concentro, vediamo un po'. Ma, sì. Ma tu stai incinta, Maria?
1: No.
0: Hai abortito in passato?
1: No.
0: Perché io vedo un aborto qua sulle carte.
1: No, per niente.
0: Io vedo un aborto qui sulle carte, forse una cosa che hai perso qualche figlio o qualcosa?
1: Perché, no, io veramente dimmi. Sono stata operata.
0: No, perché vedo una come un aborto. Ma tu quanti figli hai, scusami?
1: No, ma io non sono sposata, Gennaro.
0: E chi è quest'uomo che ti sta vicino allora, scusami?
1: Come?
0: Io vedo un uomo vicino a te.
1: Sì, è il mio fidanzato.
0: Ah, dico, ma avete provato e non sono venuti i figli?
1: Sì.
0: Ecco, io pensavo che avevate abortito, ma hai avuto un'operazione all'utero tu?
1: No, per niente.
0: E che operazione hai avuto?
1: All'intestino.
0: Sì. No, l'operazione è andato bene. Qual è il problema? Che devo controllare? Dimmi tu.
1: Perché riguarda lui? Perché siamo un po' in discussione, lui se n'è andato fuori per lavoro. Sai come succede? Dai, io voglio sapere la verità, se lui mi vuole bene.
0: Lui ti vuole bene, perché qua già mi esce sulle carte. Vai avanti, perché lui veramente ti vuole bene. Ma però io vedo un aborto, non lo so, eh. Speriamo che non è una cosa che si verifichi nel futuro, per carità, io non te lo auguro. Perché quando uscivo un aborto vedevo, ecco, perciò io ti parlavo anche di marito, perché in effetti tu te lo sposerai a lui, capito?
1: Me lo sposerò?
0: Sì, andrai benissimo, per carità. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto una brutta esperienza in passato, prima di lui?
1: Sì, Sì, perciò ho paura che mi
0: tu ti sei innamorata e hai pianto, ti sei strappata gli occhi perché sei stata lasciata.
1: Sì.
0: Perché tu hai fatto con quella persona, tu l'amavi moltissimo, ma moltissimo.
1: Sì.
0: Ma lui chi è del Toro?
1: Dottoro è il mio ex.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, ma tu sei stata anche violentata, ma ti parlo di anni fa, perché esce una violenza su di te, tesoro,
1: No.
0: No, dici la verità, perché o sennò
1: No, te lo guarda.
0: No, io vedo un ragazzo da piccola che ti ha voluto obbligatoriamente. Sì. Ma non so chi è questa persona.
1: No,
0: io
1: no,
0: vedo
1: no.
0: un ragazzo da piccolo, avevi 16-17 anni comunque, che ti ha voluto a tutti i costi. Tu forse
1: no. Che lui mi voleva.
0: Ti voleva.
1: Lui mi voleva, però io non sono stata, Gennaro.
0: Ma lui però ti ha imboscato, cioè, perché io vedo che in un certo tal modo poi alla fine hai ceduto, perché io vedo che tu.
1: Sì. Gennaro, io voglio sapere di
0: No, tu mi devi dire prima la verità, o sennò è tutto inutile. Vuol dire che non è stato lui, dico, quello che ti ha violentato, che ti ha tolto la virginità. Tu a quest'uomo che... Ho capito, vabbè, il passato ho visto bene allora, tranquillamente. Volevo sapere, questo tuo marito che poi sarà, non cerca di non abortire. Cerca di non abortire, perché io l'ho visto l'aborto, E quando io vedo una cosa, quando vedo una cosa succede. Comunque tu andrai avanti, ti sposerai con lui e le cose andranno bene, tesoro. Tanti auguri. Tanti auguri. Ciao. Allora, signori, stavo parlando 899, le bugie non le dovete dire perché sennò è tutto inutile. Io dico, sei stata violentata? No, per carità, ma come? Io vedo a 17 anni e alla fine poi ha detto la verità. Allora, le cose sono chiare con Gennaro Dauri, io non dico stronzate, io vi dico le cose reali. 899 48 46 10 chiamatemi in questo momento e vado in privato a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me.

0: stavo parlando il fatto prima della telefonata che è arrivata. Tutti quanti noi abbiamo questa corda d'argento che poi è legata a Dio, perché poi risaliamo, no? Lui ci tira, perché lui ci spegne le vite, lui ce le accende, lui ci fa nascere e lui ci fa morire, no? Allora il morto rimane almeno per 48 ore nella stanza dove è morto e poi risale. Piano piano, vediamo un attimo chi è che ci chiama. Pronto? Vediamo un attimo chi è che ci chiama.
1: Allora, mi chiamo Agnese.
0: Allora, Agnese, da dove chiami?
1: Da Marano.
0: Marano, dimmi Agnese.
1: Allora, niente, Gennaro, volevo sapere se avrò una gravidanza.
0: Vedi? Benissimo. Quando sei nata, Agnese?
1: Il 20.05.84.
0: Quando è nato il tuo ragazzo?
1: Mio marito.
0: Eh?
1: Il 16.01.81.
0: Un attimo che controllo.

0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Roberto, chi è? Tuo marito?
1: Sì.
0: Allora, avete provato più di una volta e non sono venuti?
1: Sì, veramente, io già ho avuto un aborto.
0: Ah, hai avuto già un aborto. Tesoro, andrà bene comunque. Roberto questa volta ha azzeccato la cosa, non ti preoccupare, ha fatto colpo. Quindi tu avrai un maschietto.
1: Grazie Gennaro, perché stavo preoccupata, perché comunque il dottore mi aveva detto.
0: Però ti voglio dire una cosa, queste sono un po' gravidanze a rischio, devi stare a riposo. Io non sono un medico, però il medico l'hai consultato, te l'ha detto questo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mi ha detto che comunque devo stare tranquilla.
0: Tu stai serena, non pensare a cose cattive, pensa che un bel giorno avrai un bel bambino, lo porterai nel passeggino, ci comprerai il lecca-lecca e sarai contenta pure tu e te un gelatino, va bene?
1: Gennaro, scusami, ma sarà, diciamo, una cosa da poco o da lontano?
0: No, tu dici se è vicino o lontano.
1: Sì.
0: Vediamo un attimo. Dammi un numerino da 1 a 4, tesoro.
1: 3.
0: 3, vediamo un po'.

0: 5? No, no, no, è meglio, da 1 a 10 facciamo 5, ma è la metà, tesoro.
1: Va bene.
0: Non ti preoccupare. Da dove chiami, detto?
1: Marano.
0: Da Marano, un saluto a tutta Marano e anche a te. Mi raccomando, grazie. Forza e coraggio. Roberto, grazie, che tuo marito ti vuole molto bene. Non ti agitare, grazie. Stai calma, vedrai che andrà tutto bene. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei bravissimo e gentilissimo.
0: Ma per l'amor del cielo, è dovere mio, perché io amo i radioascoltatori, amo le persone che mi chiamano e do tanto amore. Io non tratto mai nessuno male, perché, come si vuol dire, che ne parlino in bene o in male, l'importanza è starvi vicino, e questa è la cosa più importante, è darvi la verità.
1: Infatti,
0: del consulto.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Cara, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo salutato anche Caivano. Allora, quello che volevo dirvi è una cosa importante. Alle volte escono delle cartomante in televisione, non voglio fare una polemica perché non me ne frega proprio. Vi fanno fare la posta PEL, poi vi fanno telefonare su un telefonino che può essere TIM, Vodafone, H3G, eccetera, eccetera. E voi, a parte che pagate la posta PEL, poi pagate anche la telefonata, e poi, signori miei, vedete voi se vale la pena. E invece, facendo una semplice telefonata all'899, senza fare posta PEL, senza aspettare le persone in posta, senza chiamare poi sul telefonino, cioè perché voi pagate la posta PEL, poi pagate pure l'operatore Vodafone o TIM o quel che sia, e così pagate un sacco di soldi. Invece una telefonata, che fate? Mettete 15 euro, telefonate intera e parlate con Gennaro Dauri, è chiaro? Però, signori miei, noi vi diciamo solo questo: Gennaro D'Auria sta da 30 anni, non è come queste qua che escono in televisione, si vedono poco, poi scompaiono e poi ricompaiono, poi scompaiono. Io sto sempre tutti i giorni qua, buntate qua, mi esasta via, che vuol dire?

vuol dire che sto tutti i giorni con voi, non vi lascio nemmeno la domenica. Questo che vuol dire? Vuol dire che io sono presente. Gli altri invece fanno come se i pirati, oggi stanno qua, domani là, cioè non è buona così, no? È come un medico che c'ha uno studio, un medico, quando uno tiene un medico fiducia, sape che sta là in tale via, via eccetera eccetera, numero 58, e così è Gennaro D'Auria. Io sto qua e nessuno mi muove. Allora, perciò, questi medici che scappano, uno a destra, nato a sinistra, nato a qua, nato a là, nato in quattro, nato in lotto, cioè è tutta una tarantella. Allora, io vi dico la verità, voi andate a fare la posta pill a sta gente, pagate la posta pill, poi pigliate un telefono, avete chiamato, parlate per mezz'ora a telefono, mezz'ora, andate a spendere di 15 euro e vale la pena. Allora, non è meglio fare una chiamata a me senza io a posta, senza spendere 15 euro come fate con quella gente? Fate in questo modo qua, statemi a sentire a me. Io sono una persona seria, appartengo a morte, è chiaro, ma muri tutto quanto, è vero. Però io non voglio fare tutto a me e niente a te, però facciamo gli onesti. Non è che ci cito a fare la posta pill, poi ci pagavo pure mezz'ora, un'ora di trattenimento telefonico, cioè GOP Vodafone, no team, o che cacchio sia. Non è una cosa corretta. Una telefonata a Gennaro D'Auria si fa, si paga e finisce là, perché avrete una risposta, un consulto e tutto quello che volete. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato, vi lascio appunto alla grande cartomanzia di Gennaro D'Auria De Biase, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io vado in privato, signori, mi raccomando, chiamatemi, che sono a vostra completa disposizione, vostra completa disposizione. Io faccio una cosa adesso, passo una canzone e dopodiché vi vengo a salutare, il tempo di prendere qualche telefonata in privato, d'accordo? Vi lascio con questa bellissima canzone che me l'ha richiesto la signorina Flavia, eccola qua, che adesso parte.

io vi ricordo il numero telefonico, l'899 48 46 10, per ogni problema di amore, salute o affari. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che lo chiameranno. In questo momento sono libero, ho salutato l'amica Antonella. La prima telefonata che arriva all'899 48 46 10 risponderò direttamente io al telefono, d'accordo signori? Quindi chiamate in questo preciso momento. Allora 899 48 46 10. Vi aspetto tutti in privato, 899 48 46 10, signori cari, eh?

0: Com'è bella, è dolcissima sta canzone, eh? Hey, musino, eh? Allora, signori, vi dico una cosa importante: andate a visitare il mio sito favoloso, quello di Gennaro D'Auria, che si chiama www.radiocamaldolisterio.it. È un sito vivente. C'è, se lo accendete di mattina c'è l'alba, se lo accendete di mezzogiorno c'è il sole. Quindi
1: va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi, 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

segnuccio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: dire. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
1: Mm.
0: Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più!
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto un servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come fatti che li montano superiore, fatti lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posto di mare, sta scogliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto?
1: Oh.
0: Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
1: No.
0: Ti mettere scurna? Ti mettere scurna? A faccia tua ti mettere scurna? I corni non si fanno, sto povero uomo che tu ti innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato, che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata, perché tu ci hai fatto i corni, sei stato proprio pecci in zoccola. Ma perché non ti metti cagami in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere. Tu ti devi correggere. Tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile. Ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo io, sono cattivo. sono cattivo, ma attaccato telefono in faccia, ma attaccato telefono in faccia. Io non lo so, io non lo so. Che stanno pigliati? Hanno portato un coppa a scugliere due uomini sposati e hanno fatto quelle che hanno fatto. E io asso per tenere un coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e abbandonato. E tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciato? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fa? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te di mettere scuola nella faccia tua. Tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro Dauri, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10.
0: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
3: 27-6-77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io, perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, se è stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma tu... è stata una cosa proprio... Cioè, io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a chisto.
3: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu... è come se ripudiassi su Salvatore. Non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah, sì, sì, è così. No, perché poi io ho pensato che comunque si è...
0: No, figlia mia, non dici mai stronzato.
3: No, io ti sto dicendo la verità. Quale stronzato? Sto dicendo quello che
0: ti sto dicendo. A livello sessuale.
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì.
3: Quando? Presto o lontano?
0: No, e questo non lo posso identificare subito. Comunque, io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa, dopo tanti ma tanti anni, capito?
0: Sì.
3: Non è che...
0: Ma perché non la... Cioè, perché?
3: Niente, perché un giorno... Cioè, no, un giorno. Già comunque stava sotto da parecchio, no?
0: Ah.
3: Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui
3: praticamente mi sentivo spenta,
0: fa abuso,
3: capito?
0: Anche di Spinelli?
3: No. Non è questo il fatto.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere come
3: sì,
0: non essere come a che la cava.
3: No, non ti preoccupare, l'ho sentito.
0: Toglici una cosa.
3: Dimmi.
0: Tu, ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
0: Che tu ami molto, per esempio, le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito...
0: Tu, nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo vuoi...
3: guarda, ti posso dire una cosa?
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non mi hai
3: capito. Magari in futuro, allora, ma
0: posso,
3: non che io...
0: Posso ripetere quello che ho detto?
3: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
0: Nella tua mente, tu pensi un'altra persona. Cioè, a te per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici, ma nonno, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio. Però un Salvatore non arrazzava.
3: In che senso?
0: Che sessualmente.
3: Ah.
0: Mi sto sbagliando?
3: Sì, ma lo so, ma se non
0: per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
0: Sì.
3: No, no, no, non conosco nessuno.
0: E allora
3: Antonio.
0: È probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non conosco nessuno Antonio.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Sì. Raffaele chi è, Lello?
3: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti, infatti.
3: Perché, come mai?
0: No, no, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, le vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
3: No, Maria no,
0: Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
0: mi esce un doppio nome, tipo Mariarca, Marianna, Maria Rosaria, doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
3: Un brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque il fatto di quella ragazza di prima, comunque se non.
0: No, a me dispiace. No, no, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona tipo come a te, venne pigliata a due uomini e ci viene a fare un giro con lui e ti portiamo
3: non,
0: con non
3: esiste proprio, non esiste, ma io non ci andavo proprio,
0: no, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi, ma a Roppi gli va a denunciare,
3: come, sì, è normale.
0: Auguri, ciao.
3: Ciao, ciao Gennaro.
0: Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
4: Tutto?
3: Sono sempre io.
4: Allora,
3: Gennaro.
4: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
3: Anna.
4: Allora,
3: Anna
4: io...
3: D'Auria, forse il tuo cognome.
4: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico e suo marito abbiamo visto.
3: Sì.
4: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
3: Sì, ma io sto lavorando anche io,
4: lo so.
3: E non andiamo avanti.

0: nostre situazioni andranno a migliorare, signora, a migliorare. Domenico, matrimonio, signora, signore, il matrimonio andrà avanti. Signora, però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
1: Sì.
0: Passatemelo un attimo.
2: Pronto?
0: È pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
2: Lo so, quindi...
0: Ma no, voi siete un uomo. Non siete, è chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
2: Va bene.
0: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie. E la vita è vostra.
2: Lo so.
0: Non la possono pilotare le altre persone.
2: No, ma le altre persone...
0: No, e qua la stanno pilotando, signor Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
2: È l'invidia.
0: È l'invidia, perciò lei da uomo li deve mettere apposta.
2: Ma io già ho fatto parecchio casino.
0: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo, no. Voi dovete parlare affermativamente. Andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che facciti bravo, se non coppa a casa canna, mi avrete più. No, questo vuol dire rispettare vostra moglie.
2: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
0: Ma che tengono da dire? Scusatemi tanto.
2: Ma che ne so, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
0: Ma quanto mai che lei è una povera Gesù Cristo fa la vita.
2: Mettitela in capo a loro.
0: Ma quanto mai che lei è una povera Gesù Cristo veramente vostra moglie. Che Anna è brava gomma veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona, perché
2: lo so, io perciò la voglio bene,
0: perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con un uomo, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
2: Ha avuto tutto. Io ne ero sicuro.
0: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi. Pure voi avete avuto una brutta esperienza. In passato. Sì. Però voi avete in cuti corna che la firma di prima. In passato. Io ci c'ha la verità.
2: Sì, quella di prima, sì.
0: L'avete in cuti corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire... allora, voi a un lato... da sbagliate. Anna ha avuto brutte esperienze pure essa. Allora i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così che mo vi unite sia voi che Anna. Però i genitori sanno l'uananz. Spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie Gennaro.
0: Io da quanto tempo mi ascoltate?
2: Da sempre, da quando sono piccolo.
0: Allora io vi dedico questa bella canzone con la speranza che non fate più parole. Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
3: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Da dove ci chiama, signora?
3: Agropoli.
0: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
3: Sì,
0: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
3: Sì.
0: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh. Avete a che fare con, appunto, tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
3: Abbastanza.
0: Avete un deposito?
3: Un deposito
0: alimentare.
3: Sì, deposito alimentare.
0: Sì. Luigi chi è, signore?

0: signora?
1: Mio marito.
0: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
1: È una per il carattere è vero, non lo sopporta.
0: È una bravissima persona, suo marito.
1: È un grande uomo.
0: È un grande lavoratore e un grande uomo.
1: Sì.
0: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
1: Molto.
0: Per esempio, sulle cose che vi posso dire, per esempio, sulle sciocchezze, se la prende.
1: Sì, tanto.
0: Invece sulle cose serie.
1: Bravo, bravissimo.
0: Signora, signora, è la verità, mi creda.
1: È la verità, confermo.
0: Salvatore chi è, signora?
1: Salvatore?
0: Sì, qualcuno
1: è
0: che...
1: È il nostro collaboratore.
0: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
1: Giuseppe o Giovanni?
0: Sì, e vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze. Sì.
1: Non c'è più, che fare il mio cuore.
0: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
1: Infatti.
0: Da quanto tempo è deceduto?
1: Un anno.
0: Ma come, un infarto ha avuto, signora?
1: Un infarto ha avuto.
0: Gennaro D'Auria vale o non vale?
1: No, Alessandro.
0: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
1: Sei un grande Gennaro.
0: Io credo che sei fatti complimenti.
1: No, allora io non ho la TV che prende lì da voi.
0: Sì.
1: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
0: Sì.
1: E mi ha detto chiama questo signore.
0: Grazie, grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
1: Grazie.
0: Me l'abbracciate di cuore perché
1: grazie.
0: Veramente... Hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto, signor, per far capire a Napoli, ce n'è voluto.
1: Io sono un'emigrata che sta ad Agropoli, ho sposato una agropolese.
0: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché
1: paradiso.
0: Io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
1: E quando è che venite a casa mia?
0: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme, domenica.
1: E quando è che vieni a casa mia? Posso andare tu?
0: Ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due o tre settimane vedo se posso fare una scappata
1: allora,
0: ad Agropoli.
1: Io in privato ti
0: io sapete ad Agropoli sapete dove vado spesso.
1: Dove vai?
0: Non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola. Sì. Siccome io sono un amante di Donna Summer,
1: sì,
0: e dei film anche dell'orrore, cioè ad Agropoli avete una bella cineteca.
1: È un grande amico mio e di mio marito, ce l'ha fatto da me.
0: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
1: Senz'altro.
0: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
1: Sì, lavorano tutte e due insieme.
0: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
1: Sì,
0: so anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
1: Che Santa Maria di Castellabate.
0: Sì, venendo da lassù per scendere Agropoli, stanno sulla destra.
1: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
0: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
1: Mi accompagna a casa mia.
0: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolate che sono la fine del mondo.
1: Sì.
0: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più... Marone, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
1: Te la faccio io la lasagna.
0: Signora,
1: però io.
0: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come chiamiamo noi, un ruoto, no? I lasagne.
1: Sì.
0: Con la legna di quercia
1: e
0: che
1: i carciofi arrostiti ti faccio
0: che cosa?
1: I carciofi arrostito.
0: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
1: Pazzesco. Vediamo. Io prezzemo.
0: Madonna mia. È una cosa saporita. Io quando allora io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua poveri noi napoletani, perché purtroppo
1: il numero viene a mangiare a casa mia.
0: Un bacio, è gentilissima. Signora, ma vediamo un po'.
1: Voglio sapere un po'.
0: L'economia migliorerà.
1: Quando?
0: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa, che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
1: Sì, radicali.
0: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla.
1: Sì.
0: Che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
1: Se no, mi devi dire una cosa.
0: Signora, cambierete attività.
1: cambio attività.
0: Sì,
1: questo
0: perché
1: lo
0: siete
1: so.
0: Scocciate, scucciate e sfastriate.
1: Ne so di fare.
0: Signora, voi andrete a

0: migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria, voi andrete a migliorare.
1: Gennaro D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
0: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto, l'angelo
1: sempre.
0: Della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese, che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria. Però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento, perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
1: Indipendentemente dai soldi, mi è successa una cosa in particolare.
0: Che cosa vi è capitato?
1: No, per mia figlia, tengo la prima figlia mia grande.
0: Anna chi è, signora?
1: Anna?
0: Sì.
1: Mia cognata.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato. Solo la data.
1: Allora.
0: Dite.
1: Allora, il 21-3-90.
0: Sì. Va bene. Signora?
1: Sì.
0: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
1: Sì.
0: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
1: Sì.
0: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
1: No, è una ragazzina, Gennaro.
0: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
1: C'è
0: la vedo molto lenta, signora.
1: C'è un problema.
0: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche intervento?
1: Sì.
0: Signora, andrà benissimo.
1: Andrà benissimo.
0: Lo faccio fare, ho capito adesso.
1: Che
0: signora,
1: hai capito?
0: Signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
1: 2-3 anni fa.
0: È caduta, signora?
1: Non è caduta.
0: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, deve
1: molto
0: avere.
1: Molto delicato, sì.
0: Una parte molto delicata.
1: A schiena.
0: Lo so, signor, però vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo ancora perché può rimanere paralizzata.
1: Bravo.
0: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era Garuti,
1: no,
0: insomma.
1: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
0: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
1: La scoliosi aggravata tiene.
0: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
1: È natura, sì.
0: Genna,
1: come va?
0: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
1: sì,
0: i medici però
1: delicata.
0: Vi hanno assicurato che le cose andavano bene.
1: Sì.
0: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
1: e
0: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
1: È vero.
0: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico, viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto.
1: Sì.
0: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Guai
1: è
0: se vero. Non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
1: Tanto.
0: Signora,
1: sei un grande, Gennaro.
0: Signora, io vi ringrazio.
1: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
0: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
1: Grazie, Gennaro. Un bacio, forse.
0: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
1: Grazie pure a voi.
0: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
1: Buongiorno.
0: Anzi, è meglio.
1: Ecco. Anna Maria da
0: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
1: La morte.
0: Voi avete perso vostro marito?
1: Sì.
0: Da quanto tempo, signora?
1: Sono un anno e 3 mesi.
0: Un anno e 3 mesi. Sì. Alessandro.
1: Sì.
0: Come, il nome è Alessandro?
2: Sì.
0: Si chiama Lello Alessandro?
2: Alessandro.
0: Come è morto, signora?
2: Ha avuto un infarto.
0: Un infarto. Sì. Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
2: Sì, è
0: in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
2: Sì.
0: E vi posso garantire una cosa molto particolare. Noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile.
2: È
0: molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando, per esempio, accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna. Quindi, quello che voglio dirvi è una cosa molto, molto importante. Quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice... quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale, perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita, loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più, perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
2: No, non mi sono arrivata a sposare.
0: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare.
2: No, mi dovevo sposare ad aprile dell'anno...
0: Parlate più vicino al telefono.
2: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma...
0: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera, un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
2: Io ho anche mio figlio, che piccolo.
0: Eh?
2: Io ho mio figlio, ho il bambino, cioè sì. Il figlio di Alessandro è mio.
0: Certo, signorina, lei si deve realizzare.
2: Sì.
0: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene.
2: Sì.
0: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice: falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
2: La verità, io non me la sento, ma...
0: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco, è fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno, anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano, sì. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
2: Sì, senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
0: Sì.
2: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una...
0: Delle no, ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo sì. Dobbiamo accontentare un po' tutti.
3: Va ora in onda?
4: Dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello questo...
0: E perché, dico io, quindi tutto un complimento nell'impasto?
4: Sì, quello è la base del cibo.
0: Basta che sgarra qualcosa,
4: sì,
0: la pizza non viene più buona.
4: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio, i maga mangiano bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto, eccetera, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo perché là è il ristorante della

0: concreto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
1: È vero.
0: Ci diamo una piccola mano,
1: certo.
0: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
1: certo.
0: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
1: grazie, cara.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vando, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, vuol dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto...

0: Oh, sì, nelle pulizie, però io sono a Caivano, lavoro
1: Ma fate pulizie, giusto?
0: Sì, esatto, sì.
1: Fate servizio di pulizie?
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
0: Sì.
1: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
0: Sì.
1: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
0: No.
1: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
0: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
1: Una volta vicino?
0: Vicino al Pra fuori rotta, all'Aci.
1: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
0: Sì.
1: Molto positivo.
0: Un positivo.
1: Certo, mica è negativo. Qua mi esce positività.
0: Ok.
1: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
0: Ok.
1: Auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao.
0: Ciao. Grande.
1: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto?
1: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
1: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
1: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
1: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono, sì, e fresco, sì. Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
1: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
1: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche
3: se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo.

0: su con ballata fatema posta per fatta chiamma ca chiamma la pa, pa, pa. E che se Napoli allora forza 899 48 46 10 899 48 46 10 signori le linee sono libere
1: per poterti dire mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
2: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
2: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
2: Sì.
0: Ma
2: buongiorno.
0: Mancavi tu, come stai?
2: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato. Com'è?
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là, c'ha il sito, sai, su Facebook.
2: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
2: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
2: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto
0: quello
2: proprio
0: sta in
2: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
2: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
2: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
2: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
2: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
2: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
2: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
2: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
2: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
2: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua, eh?
2: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
2: il
0: voto è una supporta proprio.
2: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
2: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
2: No, ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, veramente. È un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
2: perché
0: sentire.
2: Tu studi molto astrologia,
0: sì, bravissimo, bravo.
2: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a fatica.
2: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
2: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
2: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
3: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite.
3: Buongiorno,
0: grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
3: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
3: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
3: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta. Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
3: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
3: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
3: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
3: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
3: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
3: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh?
3: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
3: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
3: Giuseppe.
0: Giuseppe. Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
3: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
3: Ma questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
3: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
3: Lo so, lo so.
0: Giuseppe,
3: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
3: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
3: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
3: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
3: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
3: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
3: Bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
3: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto e non si è svegliata più.
0: Ma non capisci.
3: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
3: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, la mia poverista cristiana com'è morta?
3: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
3: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
3: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
3: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
3: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
3: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
3: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
3: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
3: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade mentre una sala mortuaria.
3: E
0: a Rob, che succede?
3: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
3: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
3: No.
0: È italiana, dico.
3: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
3: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
3: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
3: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
3: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
3: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
3: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
3: No.
0: Perché alle volte vi ha chiesto anche dei soldi, vedo.
3: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
3: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
3: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
3: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
3: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. Mish, miau e gatti, lasciateli stare.
3: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
3: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
3: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
3: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
3: Quando sento lei parlare di farmi piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, no, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio, vi devo salvagenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
3: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
3: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.
3: Ciao.
0: No, ma di cuore, ciao, una brava persona. Ciao grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: guys.
1: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
2: Pronto?
1: Sì, chi è che urla?
2: Gennaro.
1: Salve, buon dì, chi è?
2: Salve.
1: Chi siete?
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: No, no, non si è sentito, mi scusi.
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Ciao Nello, dimmi.
2: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Va bene. Quando è nata lei?
2: 1-4-68.
1: Sì. Questa è la donna? No, questa è la vostra data?
2: No, la mia data.
1: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
2: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
1: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
2: Sì.
1: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
2: Sì.
1: Indossate anche una divisa?
2: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
1: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
2: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
1: Perciò
2: faccio il trasportatore.
1: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
2: Sì, anche davanti.
1: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
2: Sì.
1: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
2: Con il cuore, sì.
1: Sì, sì. Perché tu lo sai.
2: 5-6 mesi fa.
1: Ma dimmi una cosa, ma questa da misicorno?
2: Perché l'ho beccata. Ma misicorno, bravo,
1: Ma che sta?
2: L'ho beccata in tuo bagno con...
1: Come, nel bagno? Qual è il bagno?
2: Nel bagno della mia casa.
1: E allo stesso, un coppa lavatrice questo?
2: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
1: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist, chist?
2: Veramente mandato, perché poi lo sa, dalla ragione si passa a torto.
1: Ma
2: poi,
1: in effetti, mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a un.
2: Bravo, bravo.
1: Stavo con lecca a lecca a bocca.
2: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
1: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
2: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sapeva che...
1: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
2: Sì, la troverò qualcun altro, perché sto mai chiuso proprio con me.
1: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale.
2: Perché
1: ma
2: me ne sono andato.
1: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
2: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
1: Insomma, stavano...
2: Sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che ti vuoi negare?
1: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
2: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
1: Ma stavo suonando la chitarra?
2: Io papi già una mazza e ci la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa,
1: però
2: no, come
1: una galera. No, mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
2: Vabbè, grazie.
1: Penso tu. Ciao, auguri.
2: Grazie.
1: Sti bagni sembra Nanzu Bidello. Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare, gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi vengo all'attrazione, lì
1: no, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, no, Titti
0: no.
1: E tutti.
0: No, fallo, i saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale,
1: ciao,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

049-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899-48-46-10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899-48-46-10, 899-48-46-10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. Io aspettando poco.
1: Va bene.
0: Io aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleo. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali

i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi e quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Il padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba, insieme a una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. «Quelli dall'agenzia dicevano: ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono:

la stessa cosa, ma è possibile mai? Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede. E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai due figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo. E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai qua nessuno ha pulito mai? Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di donna velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto. La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Aldo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e la conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora? Purtroppo.

8 46 10. Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

0: subito in diretta. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì, buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché...
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo o qualcosa, se ne sono uscite da tutto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose...
1: Però mi stanno capitando di tutto, mio marito ha fatto un incidente...
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto, sì, sopra. Sì. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici. Sì, sì,
1: no.
0: Ma guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Grazie,
0: buongiorno. Non c'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno diciamo si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10.
2: Non è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete, Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80, dopo quel grande successo di Tilt. Venne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fatti sentire.

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Giorno. Signora, non vi sento purtroppo. Devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì. Adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito il vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh?
1: No.
0: Sicuro? Perché sì. Qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno,
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose, vedo, nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate, cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella... fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100% sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Posso?
0: La prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
1: Ciao, Gennaro.
0: Chiare dolci acque.
1: Allora. Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
1: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamarti?
1: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
1: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi?
1: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
1: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
1: Sì.
0: Enzo chi è?
1: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
1: Sì. Tesoro. Solo che adesso è un'altra storia, volevo sapere come va, che, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini. Tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa,
1: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
0: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
1: Contro il mio volere è stato.
0: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio, proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
1: Sì, era contro la mia volontà.
0: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
1: Ed ero piccola, poi Gennaro, non so.
0: Quanti anni
1: visto...
0: avevi? 14, 15
1: no,
0: anni?
1: No, 18 anni.
0: Infatti
1: solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me, ho perso mamma da piccola proprio io.
0: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi... ho avuto questa brutta esperienza.
0: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
1: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi della verità.
0: Adesso però con comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
1: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
0: Dai.
1: Allora, l'11 marzo del 76.
0: Vediamo un attimo.
1: Massimiliano,
0: sì. Sì, vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
1: Ci sposeremo, ma gennaio.
0: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola,
1: Sì.
0: Tu già lo sapevi?
1: No, io non la conosco proprio.
0: Non
1: frequento casa sua, in verità.
0: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
1: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro.
1: Buona giornata,
0: pure
1: ciao.
0: A te. Ciao. 899-48-46-10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Avria lo conoscete come fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Avria dovete passare. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la Vegamedia.it, per Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Avria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi, ciao carissimo giornalista.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria, con me. 899 48

buona cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere. E vi diciamo, vi starò molto vicino, eh.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione.

0: buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona, gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri, vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 29/06/66.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vi do qua una paura in corpo tremenda proprio, sì, di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata? Chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella?
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: E infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma.
1: Certo.
0: Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo.
1: No.
0: Qua
1: no,
0: una
1: no,
0: volta
1: no.
0: Non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo l'ha buttato a terra e se n'è andato, cioè pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo
1: non,
0: è una cosa
1: non
0: in,
1: lo ricordo queste
0: in
1: ricordo.
0: Passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: Sì,
0: o non
1: sì,
0: l'ha
1: no,
0: fatto?
1: No, queste le ricordo queste cose perché, diciamo, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità, non è che
1: no,
0: si
1: io,
0: mettono...
1: no,
0: no, io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare
1: al massimo, l'ho ricevuto
0: sul...
1: io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato
1: mi...
0: lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. Mo è stata tua moglie praticamente.
1: Sì. Ah, lei allora... proprio è più manesca di me, però io allora, per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi. Se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che vedi?
0: Scusate, ma prima... avevate, voi portate appunto i camion, no?
1: Sì.
0: Ma prima avevate un'altra attività, tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Auria dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: Vieni un po' sulla salute,
0: dimmi qualcosa. Sì, vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa, non lo so.
1: Controllo?
0: Ha avuto qualche intervento tuo
1: figlio
0: al pisello?
1: No, no, al rene.
0: Al rene, vedo un intervento. Ma tempo a dire...
1: Allora, io uno l'ho avuto, una intervento al rene e un'altra gli vicino ai testicoli.
0: Ai testicoli. Io vi devo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, nel gennaio, tutto a posto.
0: Tutto superato. Bimbo,
1: sì.
0: Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti, non vedo niente di grave, Mimmo.
1: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa.
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
2: 7-2-64.
1: 7-2-64.
0: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse ho fatto cesare.
0: No, dico la bimba.
1: No.
0: No, io parlo, un attimo, questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa.
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo.
1: Sì.
0: Una buona pulizia, hai capito?
1: Ho capito.
0: Mimmo, non vedo niente di grave. Ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
1: Ah, io l'ho avuto alle gambe, sono caduto.
0: E infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.
0: Ma ti hanno infasciato?
1: No, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave.
0: Perché io vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque... una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare, Mimmo. Tanti auguri.
1: Sì, no, io ti seguo sempre.
0: Grazie, ti saluterò. Mimmo, un abbraccio di cuore veramente.
1: Ciao.
0: Salutami
1: ciao.
0: Tua moglie, ciao.
1: Ciao.
0: 0818... Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899-48-46-10... 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare. L'hai fatta tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta?
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. 899-48-46-10. È stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce. Un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10. Io vado un attimo in privato, vi faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta.

senso di rarità massima questo, eh? Sfidiamo sempre al psicologo e a tutti gli amici, anche a Frank, vai. Le linee libere 899 48 46 10, vado in privato.

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' di se questa donna, quella data di nascita.
0: Ma scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Angeli.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo stai con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: C'era anche in vista, non so, un matrimonio? O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che no, le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo. Però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene. Cioè,
0: auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. 899 48 46 10. Allora io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork con la K finale .it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta, pronto?
2: Buongiorno a te Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se quello che vuoi sapere.
2: No,
0: vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: Un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, capitano.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie. Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 9-2.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi?
3: 8-3-59.
0: Ma io vedo tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua.
3: Sì.
0: Avete avuto un forte litigio?
3: No.
0: Ma io vedo, diciamo, tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto,
3: sì,
0: d'amore, sì. State sereno, non c'è niente. Non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente. Niente di particolare.
3: Niente proprio?
0: Non, no, c'è. Non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
3: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che sapere su di me.
0: Ma, no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già, ma io sto parlando di sua moglie, non c'è nessun tradimento.
3: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
3: No, Volevo capire su di me.
0: Pallam Shaoma Om, voi volete sapere su quest'altra donna?
3: Sì.
0: E allora perché girate mica a vicaria e le abbiamo portate in di quartiere? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Vi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
3: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio, perché così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così, non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante. Cioè, ci rendiamo conto? L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio, ma andare avanti così che senso ha?
3: È chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione, come a tanti altri, non è, ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
3: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899-48-46-10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
2: Ehi, hey, Jenny, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
2: Salvatore.
0: Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
2: Tutto a posto.
0: Benissimo, dimmi.
2: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, Jenny, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
2: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, uscì in graduatorio, ma chi sei sotto, mannato. Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
2: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
2: Uscì in graduatorio, tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do i soldi. Ma se potessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
2: Allora, 13, 11.
0: Sì?
2: 75.

0: No, ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao, grazie, grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanta. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19.9.69.
0: Come, scusa?
1: 19.69.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché... Dimmi, 99...
1: 69.
0: Sì.
1: 19.9...
0: Signori, sentite la voce che manca. 19.9.69.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: No, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta,
1: sì,
0: saper
1: sì,
0: scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaio, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: è stata passata un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento, tu pensavi che questa...
1: Sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è... Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo addietro ci hai fatto tu il corno, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più, stamma a sentire. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare, c'è no.
0: Ok, perché tu tieni un vizio e lo sessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Per fine all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scuorno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo, quindi sono vicina a tutti quanti voi, sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi: passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo, a proposito. Dopo, più tardi.
2: Più tardi, altro... però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene? Quindi
0: dopo
2: vi abbraccio caramente.
0: Ore, magari prima di andare via, questa volta meno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro. Okay. Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene. Questo la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio, ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose, pure a te, buona trasmissione. Adesso... e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi... Ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao,
0: ci
2: altrettanto a tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo, ciao, ciao.
2: Ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Pronto, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
3: Pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti i complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, grazie mille di cuore.
3: È una radio bellissima, comunque.
0: Grazie.
3: Molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro, lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
3: Senti Gennaro, volevo sapere su
0: Antonio, lascia un, dopo lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
3: Sì.
0: Nel sito, hai capito?
3: Lo vado a leggere. Mi devo registrare.
0: Che fa?
3: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano, che si registrano pure, perché insomma è bello così.
3: Sì, Gennaro, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
3: Sì, ho visto anche un sacco di foto, cioè un sacco di foto con Gigi D'Alessio.
0: Sì,
3: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero.
3: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
3: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
3: ragazzi, andate a visitarlo, che è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio che è bellissima.
0: Grazie.
3: Anche
0: ma devo ringraziare Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare.
3: No, vabbè, Gennaro, ma tu te li meriti comunque.
0: Anche i ragazzi di vegamedia.it, che sono stati veramente molto, diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno lavorato.
3: Sì, certamente, hanno fatto un bel
0: lavoro. A Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
3: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Wanda in diretta.
0: Ah, ecco, sì, ti ho scusato.
3: Purtroppo, no, io capisco.
0: Bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
3: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che potrebbe...
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito. Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, se faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no? E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
3: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Cioè, non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte o non batte?
3: Sì, io voglio fare
0: allora,
3: una figlia, è lei che...
0: Ricordati una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
3: Cioè, comunque lei mi tocca, mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza per sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, quando uno mi tocca
0: aspetta,
3: bolle.
0: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
3: Lo so, penso che tu anche tu,
0: siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. La scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario, della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registrati, manda i saluti. Ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno. Buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io voglio sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quanto sei nato?
1: Il 26 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: C'è una cosa, ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con la con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, e volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure
0: allora io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure per esempio da pianura, che ti posso dire, a Capodichino, oppure da Capodichino a Caserta, cioè lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ah, ho capito. Io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io dire se è favorevole,
0: allora,
1: come
0: tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì, sì, questo sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero, quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi dove hai fondato le tue radici, continua perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sei veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché mi si dà respiro ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli che è un DJ, e l'amico... il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. Vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però
1: no,
0: insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Esatto, sì, sì, prendere spunto.
0: Anche
1: e poi
0: tu.
1: Voglio farti i complimenti a te perché ci tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni,
0: sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie caro, grazie, ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie,
0: e tanti
1: grazie.
0: Auguri soprattutto per il lavoro, tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao, buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, il sito della radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora. Wow, ma tu non tieni proprio fiducia. Maronna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti in Giulietta perché ti tocca sempre smaniusa da tucca, cuper. È vero o no? È una specialità lì Piera, sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché mi diciamo verità in un succo malato, tu sai, tu dico bella facci così, dimmi una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di toccato sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi che a volte che ne già rai, che capita abbastanza spesso, dici ma non è che chi se mi tradisce.
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e strunzato. Ma tu posso riuscire?
2: T'hanno
0: detto un sacco e strunzato. Perché tuo marito non ti ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vado a scubigliare i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente...
0: Ma
2: separando, non ancora.
0: No, tesoro, tu stai facendo contento a gente, è a statua di Galibardo, cioè stai facendo contento, ma ti rendi conto che marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marì, non è un uva ci fa amore a suo marito tuo.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marì, parla vicino al telefono perché io sono poco sordo.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono.
2: Sì.
0: Ho detto, su marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cucca in durietta, ti toccava o non ti toccava?
2: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito o
2: sì.
0: No?
2: Sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato di usare, no, ti può fare male la capa, no, ti può fare male la panza, no, ti può fare male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. E un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi se non vuole essere una voce.
2: Però quando se... uno ti viene a dire sempre...
0: Ma uno, chi è tu uno che ti viene a dire...
2: Uno può dire uno tanto, no uno.
0: Stamma a sentire, non ci sta niente. Tu
2: no.
0: Posso scrivere in coppa a un foglio che portiamo al latto, facciamo il latto notarile in coppa, non ci sta niente, sono sicuro di me. Allora, questa gente, sì. Ricciangelle che se ci sono pochi, hai fatto loro in due quartiere, e non scumidassero la gente, come sta succedendo a te, che veramente, insomma, ti stanno facendo separato con tuo marito.
2: Sì.
0: E guarda, se tu stai a dire, succederà questa cosa, tu devi essere più forte, figlia mia.
2: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
2: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza lavoro.
0: Che le si sta separando con marito per il suo lavoro. Pensa prima a riordinare le cose, ma come può fa di costo marito tuo se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ci fai fa amore a sto marito tuo, pensa prima assistimo la tua situazione.
2: Ho capito,
0: ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio vuoi aggiustare prima, tu stessa di agenda,
2: no vabbè,
0: stessa di Angela, a chi
2: no,
0: stessa
2: no,
0: di
2: no,
0: tu?
2: No no no no, a nessuno.
0: Allora stai a sentire, io mi sto alterando,
2: no,
0: per farti capire che tu vai troppo a pressa la gente, pure marito ti dai, e tieni da gente, allora a chi lo punto,
2: no no
0: mia.
2: lo so me l'ha detto.
0: Allora riordina, fatene un bello sciampo, una bella doccia, fatene una bella truccata, fatene una bella, ti faccio vedere che marito ti fa schietto a tutto quanto, perché ha sotto a te non se leva.
2: Ho capito,
0: vabbè. Agenti in due quartiere che stai utilizzando! E tu sti peggi loro che stai sentendo.
2: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio andusso, figlio.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Marì?
2: Sì, te lo prometto.
0: Marì, tutto caga, Mander!
2: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
2: Grazie pure a te. Ciao.
0: Ciao. È possibile che Gesù purtroppo cosa ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere, 899 48 46 10.

0: vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, perché sono un po' fuori fase, in realtà.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Il 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2, 2, 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzi sovere, perché a dire la verità a me piacciono le sovere. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Un mazzi sovere non tiene?
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare i sovere.
0: Ma
1: in
0: che
1: campagna,
0: lì in montagna
1: no.
0: Ci stanno anche qui i castagni.
1: No, ci stanno, non ti preoccupo.
0: Chi stanno giù di goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Monte Faite,
0: ma Monte Faite, non è Monte Faite. Cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senerchia. Goppa Senerchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ok.
0: E Goppa Senerchia, n'ha già trovato un fugge. Uno n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma quest'anno è stato poco,
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono buoni.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho
1: anche
0: trovato.
1: Anche io l'ho pistato.
0: Ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: va bene.
1: I scoccioli, capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quanto?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Cadute le linee, sono cadute le linee. 899 48 46 10. Ciao Ricky Castelli, ciao Matteo, ciao Galileo, ciao Roberto, saluto a tutti gli amici, Antonio il giardiniere, ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore. Non ti preoccupare.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Forza. 899 48 46 10.

libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senti, allora. Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io vi sto sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nella guardia giurata.
0: Sta nelle guardie giurate, vedi una divisa, perciò. Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai Maurizio?
1: Sì, lo so, è un periodo che sto passando un po'...
0: Ma vedo burrascoso, un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono
0: sposato. No, dicevo sta persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non lo so.
0: Scusami Mauri, ma sì, io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo. E voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là. Sì. Insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birra, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri,
1: ti ringrazio, ciao, buona giornata.
0: Ciao. Allora, 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10, sto ascoltando sto bel

0: classica di Gennaro Dauri, eh.
1: Forse.
0: Allora, pronto? Il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Chiamate, mo infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di lavoro.
0: Ci sarà, tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi sono è finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè o sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: diciamo qua. Che io mo domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu dite. Il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì. Lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua. Infatti, che mazzo vuoi? Uno, due o tre? Scusa, mi fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è? Scusami.
2: Antonino. No, non conosco, c'è no.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio.
0: A Sorrento parlo.
2: Sì, sì, a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo nome.
2: No,
0: momento.
2: Non mi viene in mente questo nome. No.
0: Va bene. Io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici "Sì, l'ho incontrato".
2: Gennaro, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda,
0: veloce, vai,
2: un problema anche in amore. Diciamo
0: andiamo,
2: con mia
0: andiamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando
2: dai.
0: È nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei con te ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: No, non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure.
0: No, non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo.
2: Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo. Auguri!
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata.
0: Pure a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie.
0: 899 48 46 10. Io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente. Poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. Siete due caratteri opposti. È un fatto. Chi è che parla sotto? Scusami.
1: No, no, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Allora stammi a sentire, io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì. Cioè,
0: gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sono venute a mancare queste cose?
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida, cioè riesce a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi vedrai che le cose andranno molto bene. Però mi devi dire la verità, tu l'hai tradita?
1: No, assolutamente.
0: Guarda,
1: come
0: vi chiamate voi?
1: Luca,
0: stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla? Perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose. Chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro, soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, Ma da non sposato? Da non sposato?
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua... Se tu parli, sicuro, io vedo, ti devo essere onesto e sincero. Io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Vabbè, sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se... Allora, se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo. Cerca di... Se non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu... Non so se riesci a capire quello che
1: ti... Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao. Auguri.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e ora non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima. Ed è introvabile, eh?

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, tutti gli amici da Tersigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

Ora signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere.

0: abbiamo la prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve ciao. A lei, ciao, ditemi, come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite? Dalla Napoli. Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Ah, da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, Gennaro, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore...
0: Io non ci credo.
1: Ma è imbazzata però, eh.
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda, Mark... No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio, chiudo le carte e non vado avanti. Sapete perché? Perché dico, come non hanno indovinato che essere anduino manco riesta.
1: Capisco.
0: C'è stato un po' di frufru a Rindo, no?
1: C'è stato.
0: Adesso fa di.
1: Però adesso prima è scusato,
0: siete un vero uomo perché l'avete detto in diretta ed è così.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, no.
0: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie. Fate il bravo.
1: Va bene.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: abbiamo Giovanni. Pronto Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Carietta mi ha fatto male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal. Cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal. Non so che fine abbia fatto.
1: Non ci manchi.
0: No, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due. No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, se è vivo ancora. Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. Non lo so, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da essere onesto e sincero l'hai fatto tu.
1: Sì, c'è danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: In precedenza.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa a una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto, Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No,
0: vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no? Hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Non hai già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: Però
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere buciami?
1: No,
0: hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni a volte?
1: Sì.
0: E a ruta hai portato? A ruta hai portato? Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona dritta tu, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze. Ma proprio tanto latte hanno bisogno. Mi pare che sia una latteria tu, sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca? Che se fai sempre tu? Ma tu ora non hai calmato, no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata. Ma già l'hai notata.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questo ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricordati che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: No.
0: Ricordati bene, proprio dove sta la cappellina, sulla pelle, c'era un po' di graffio. Ricordati bene quel morso storto che andò. Ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Guarda, io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco. Chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
1: No.
0: Chi è questa Angela che è masciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è sta Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito. Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, questa Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che se te lasci immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amoraggio fatti questa allora.
1: No, no, non ci fate niente.
0: Con questa non c'è riuscito, insomma.
1: No.
0: È stata. Si è salvato, insomma.
1: È
0: stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata a queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché
0: c'è un posto,
1: non è
0: di
1: che
0: Boscaglia,
1: vado sempre nello stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: C'è un... Credo di sì, credo... ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
0: Fra le tante, infatti. Ma comunque, il morso... Ma allora, ricordati, io ti voglio far venire a mente. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che la capa, ricordati... Ricordati, e tu ci mettivi tempo, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so. E quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo ti è venuta in mente sta cosa, troppo tanto tempo?
1: Sì.
0: Ecco qua. Questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico, dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là, che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un graffio, però...
0: Che da getta, primo mamma. Ma tu veramente
1: sei... Mo' mi è venuto a mente.
0: Mo' ti è venuto a mente. I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a basciare la DK? Gesù. Comunque vai avanti, perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu,
1: No, mo no,
0: basta,
1: mai,
0: mo hai fatto la trillover, mo non lo fa più, fa un bravo aglione, mo prometta.
1: Promesso, quindi mi posso
0: pentati,
1: fidare.
0: Pentati, figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare, perché stavo agli uncelli, ti va bene, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone, però, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone, speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che facciamo? Africa! Questo era il trullo appunto degli anni Ottanta. Ve lo ricordate? Bellissima sta canzone. Mandiamola in onda, io vado in privato, 899 48 46 10. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: pronto?
1: È pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Vi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 78.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 21/74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: Mazzo 3.

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul bucì?
1: Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'un dell'altro.
0: Sì,
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ha ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora, perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sta aspettando
0: non riesco a
1: un bambino.
0: Come?
1: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco?
1: No, no, questo no.
0: Cioè,
1: anzi.
0: Ne hanno parlato male, in poche parole.
1: No,
0: perché avrebbero preferito che più di che, cioè, questo avvenisse dopo praticamente.
1: Vabbè, forse più da parte.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però

0: Io sono un medium, signora, è difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui ha ritmo. Potevi non sparagnare suo figlio, faceva una roppa, eh? Ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: E il nostro rapporto sarà
0: come?
1: Tranquillo, questo.
0: Io non sento
1: sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo non mi interessava tanto.
0: Signore, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: pronto?
1: Sì, certo, pronto.
0: Ah, finalmente si sente molto certo, chiaramente.
1: Certo.
0: Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio,
1: sì.
0: www.rcsnetwork.it.
1: Io ce l'ho già accesa.
0: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mu sopra?
1: Sì.
0: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it, l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
1: Ho capito. Sono,
0: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Senti, da dove chiamate?
1: Signor D'Auria, io chiamo...
0: Signor Sangieli, mi chiama Gennaro, l'uomo è su signor D'Auria, che su faceva una vecchia televisione.
1: Ha ragione.
0: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è sfuggiato.
1: Ho capito.
0: Voi vi affidate a gente della televisione che dicono un sacco di stronzate.
1: Capito, benissimo.
0: Gennaro allora, D'Auria, non c'ha niente a che vedere con nessuno.
1: Allora vi devo chiamare Gennaro.
0: Chiamatemi Gennaro, io non sono pataterna, signore, io sono una persona di carne e osso come voi, solo che un pataterna mi ha dedicato questa potenzialità, non si dice i poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
1: Allora, signor, mi scusate.
0: Gennaro,
1: statemi a sentire a me, io so, per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
0: Va bene, signor, parlate, da dove chiamate?
1: Io chiamo dalle zone di verso Pompei.
0: Dite, signore, che volete sapere?
1: Allora, con decisione, io sto giocando un sacco di gratti e vinci.
0: E da sbagliata proprio?
1: Sì, e volevo...
0: Signora,
1: che era
0: la
1: possibile.
0: Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la guardia di finanza, non so quanti gratti e vinci falsi?
1: Lo so. Veramente, se era possibile...
0: Ma giocate il lotto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua, che sono più affidabili. Cioè, chi su cacchio un gratte vinci? Io non lo comprerò più, per carità.
1: Denaro, veramente, non è...
0: La televisione, ricette canale 5, TG5, che la guardia di finanza, non so, quanta gratte vinci falsi ha trovato,
1: capito.
0: Per carità.
1: Denaro.
0: Dite.
1: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
0: Me ne ha già accorto.
1: Vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
0: Signor, allora non ho capito proprio niente. Io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna, chiamate all'899 48 46 10. A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signore, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche, la dottoressa è brava, alle volte... Oddio, ma anche non è nupata terna, dottoressa. Alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Che vi devo dire? Signor, però ci c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria. Scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce. A me non mi è dovuto.
1: Ho capito.
0: Il Signore mi ha dato questa, si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi gambate ancora con i sogni, con il numero, come si chiama là? Superenalot e quell'altro cavolo là, come si chiama? Gratta e vinci, signore, ma voi state rovinate psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
1: Beh, infatti, io lavoro.
0: E appunto, signor, quanta soldi ti hai dato per gioco?
1: Non ne parliamo.
0: Vedete? Ho torto?
1: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento
0: signor,
1: ci fermiamo qua.
0: Vi posso dare un consiglio?
1: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
0: No, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa. Quelle sono statistiche che fa la dottoressa. Ci date la vostra data, che fa delle statistiche. Ma signora, pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso. E ci avrà
1: tanto. Ho capito.
0: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze, non lo so. Però vi dico questo. In goppo yuk non ci crede proprio. perché va, ho visto gente.
1: Gennaro, veramente, a me mi ha fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con lei, parlarle, perché
0: ringrazio tanto di cuore, però io giusto gente,
1: io ho anche tantissime cose da spiegarvi.
0: Per il gioco si sono appezzenditi. Ma c'è gente che hanno pianto lacrime amare e voi venite a dire ma hai un numero 8 per vincere sabato?
1: Perché così non per arricchirci.
0: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi il numero all'otto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate pure.
1: È vero, è vero.
0: Ma per cortesia.
1: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
0: No, signorita, capite niente, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché l'orario che ha trovato la dottoressa.
1: Certo. Verso che ora?
0: Alle 3:30, signora.
1: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
0: Oppure, aspettate,
1: va bene, perché devo sapere anche qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
0: Mi dispiace questo.
1: Va bene?
0: Come è morto suo marito?
1: Va bene, ma io è morto, tenevo un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un po' di tutto.
0: Va bene, signora, tante
1: cose. Va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice e buona e dolce giornata.
0: Signora, guardate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce Coppa Ruo di Napoli, cioè sì. Io gente non li, cioè non è il mio costume ingannare le persone.
1: Certo.
0: Signori, in casa non mai stamattina. Vengo al lavoro, il lavoro non viene da me, non è che aspetta l'angelo azzurro che scende a Lucilla e mi porta praticamente i denari per una tutti sogniamo di vincere, signore, è vero, tutti sogniamo di mettere qualcosa, ma la fortuna è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: Bravo,
0: veramente,
1: la saluto
0: allora.
1: Buona giornata.
0: E poi giocate poco, non mettete, diciamo.
1: Infatti io gioco parecchio, 5 euro a volte,
0: 300-400 euro, Maron, questa è malattia pura. Auguri, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Questo è Gennaro D'Auria, signori, questo è, cioè, vuol dire che sono reale, tutto è per tutti.

0: prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
1: Volevo sapere cosa è il mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
1: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
1: No, ho avuto una separazione, c'è nato in passato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
1: Sì, sì.
0: Tony, a chi parte di Battipaglia?
1: Quando non vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
1: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino. Ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
1: Io
0: vedo un'altra donna qua, Antonio.
1: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
1: È italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tony.
1: Mi fa piacere, per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania, che c'entra?
1: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, Antonio?
1: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo. Non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
1: Male.
0: Eh?
1: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
1: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
1: Caro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Da Battipaglia 899 48 46 10.

0: Buongiorno, buonasera, come lei preferisce. Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'è una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico? Sì. Ma sento l'accento un po' americano.
1: No, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere? Che cosa siete?
1: Sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Io amo il Veneto perché là ci stanno delle radio bellissime, mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama, che è una brava persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri. Grazie di cuore.
1: Grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor
1: finanziere? Volevo sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovresti dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: Vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'. Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah.
0: Leggermente, un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque, per il resto, io vedo. Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché. Lei ci riuscirà assolutamente.
1: E sull'amore cosa...
0: Dove abita lei? C'è un cimitero? Mi scusi un attimo, voglio un attimo approfondirle.
1: Dove abito qua? A Napoli o...
0: No, io parlo di sopra.
1: Sì, a 8-900 metri. Sì,
0: vicino, 8-900 metri, sì. Da casa sua lo vede questo cimitero?
1: Sì.
0: Mi scusi perché io vedevo un sacco di croci e dicevo qua c'è un cimitero dove abita sto signore. Vicino c'è un cimitero. No, ma non è nemmeno 500 metri.
1: In linea d'aria sì, sono ancora di meno per la strada.
0: No, io parlo in linea d'aria dalla sua finestra, perché lei sotto posa la macchina, giusto?
1: Sì.
0: E poi ci sono le scale che s'apre e lei abita sopra.
1: Effettivamente sì.
0: Guardate, signor finanziere, potevo sapere io questo?
1: No, assolutamente no.
0: Lei che è un uomo di legge e che va appunto a controllare tutti i settori, è chiaro? Cioè, anche i veggenti in passato sono stati controllati, lei lo sa, no? Il fatto di Vanna Marchi, quella disonesta,
1: sì.
0: Una grande disonesta. Ma lei come reputa Gennaro D'Auria, signor finanziere?
1: Fino adesso, per quello che mi ha detto, è una persona eccezionale.
0: Sono dei
1: questo,
0: doni che mi ha dato il Signore e io questo lo voglio espandere a tutti. A parte che l'Italia già mi conosce perché sono stato intervistato anche da Chiambretti, però
1: sì,
0: è venuta qua la RAI e infatti tante sì mi hanno ripreso, infatti abbiamo parlato. Fu all'epoca quando, vi ricordate quando c'era Chiambretti c'è?
1: Sì.
0: Venne la RAI, qua ci abbiamo tutto documentato. Venne anche la bellissima, io dico bellissima, Maria Curfaro, la giornalista di Rai 3.
1: Sì.
0: Con il vecchio programma di Sciuscia, ve lo ricordate voi?
1: Sì.
0: Di Santoro?
1: Sì, come?
0: Prima di Anno Zero, Santoro effettuava Sciuscia.
1: E venne la Curfaro qua. Benissimo, perché poi sono trasmissioni molto più interessanti.
0: Molto interessanti.
1: E di quella spazzatura che c'è oggi in TV.
0: Madonna mia, ma come mai siamo ridotti a signor Firenze?
1: Purtroppo le persone questo vogliono oggi.
0: Ma
1: vogliono
0: voglio...
1: De Filippi, il travestito della De Filippi. Con
0: no, ma non facciamo, non facciamo nomi, non per qualcosa. Lei è un finanziere, si può permettere di tutto, io no, le voglio dire questo. Ma lei si rende conto?
1: Sì,
0: una persona che fa l'amore davanti alle telecamere che vede tutto il mondo.
1: Assolutamente uno schifo, mi scusi del termine, ma non...
0: Voglio dire solo una cosa, che stiamo... ecco, il Signore manda a quei poverini dell'Aquila, salutiamoli, ma veramente non ci voleva questo disastro ambientale, però voglio dire Cioè, io non capisco con delle belle potenzialità, belle televisioni si facciano programmi spazzatura, veramente, guardate.
1: Purtroppo il grande pubblico questo vuole.
0: Ma il grande pubblico, se lei si è reso conto, sta degenerando troppo. Amano le trasgressioni, amano questi tipi di programmi.
1: Se vogliono questo, vuol dire che loro, a loro piace vivere in questo modo, piace questa trasmissione, queste trasmissioni.
0: Ritornando a lei è maresciallo oppure?
1: Sì, no, maresciallo.
0: Siete proprio maresciallo. Lavorate, mo state a Napoli voi attualmente?
1: Sì, sono a Napoli, però penso di tornare nel Veneto.
0: Lei tornerà maresciallo.
1: Signor Daudio, però abbiamo dimenticato il problema dell'amore. Se era
0: possibile. Ah, sì, adesso vediamo.
1: Scusi,
0: Sì, adesso controlliamo. Mi dà la data di sua moglie, per favore?
1: No, non sono sposato.
0: Lei vuole sapere se conoscerà una ragazza?
1: Voglio sapere un po', sì. Ah. Sono stato con una ragazza più di 3 anni.
0: Sì.
1: Però non è andato
0: a buon fine. Non è andato a buon... Vediamo un po', mischiamo le carte. Mazzo 1, 2 o 3?
1: 3.
0: In voi vedo una grande carica d'amore, finanziere mio. Però vi siete soppresso troppo dentro di voi. Dovete un pochettino vivere voi. Cioè, vivere, parlo a livello di amore, amore vero, perché lei non gli interessa, mi scusi l'espressione, una donna facile. A lei interessa una donna riservata, una donna che abbia delle caratteristiche a livello umano e soprattutto nei comportamenti, deve essere una donna che abbia delle affinità. Allora, lei la troverà, non è quest'anno comunque, passeranno un paio d'anni ancora.
1: Ancora?
0: Sì, il tempo non è che si può calcolare proprio precisamente, ma la vedo lontana, però troverà la giusta persona per lei. Perché
1: me lo auguro.
0: Lei che segno ha detto che siete?
1: Ariete.
0: Ariete, lei troverà e andrà benissimo, non si preoccupi.
1: La ringrazio.
0: Io gli mando tutte le benedizioni di questo mondo.
1: La ringrazio.
0: Mi ha fatto piacere, veramente
1: piacere
0: mi ha fatto
1: mio, piacere. Mio.
0: Mi salutate, maresciallo, tutti i colleghi e tutti i finanzieri che noi amiamo tanto, perché per fortuna che ci siete voi che controllate tutte le cose, e anche alle forze dell'ordine, carabinieri e poliziotti, sennò come si farebbe? Auguri.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a voi. Arrivederci. Abbiamo salutato appunto il maresciallo della Guardia di Finanza, che chiamava da Napoli, e andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Gennaro, ciao.
0: Chi è?
2: Sono Escrementi di Muro.
0: Ui, abbiamo un altro finanziere.
2: Io l'avevo pensato, ho detto dopo un finanziere ci vuole un altro finanziere.
0: È chiaro, dopo il maresciallo ci vuole un altro maresciallo. Come stai?
2: Tutto bene, Gennaro.
0: Ho letto quello che tu hai scritto, ti ringrazio tanto di cuore, Antonio.
2: No, veramente, guarda, è stato un sito straordinario secondo me, ma soprattutto è importante per noi che siamo fuori Napoli.
0: Ma se tu lo dici, tu guarda, quando voi mi avete visto quel momento, non è stato facile, Antonio, credimi, te lo dico come un fratello, creare quella creatura non è stato facile, perché ci ho messo 2 mesi. Perché ho dovuto scrivere tutte le biografie, tutta la storia, tutte le foto, tutte le cose. Madonna mia, Antonio.
2: No, ma si vede che dietro ci sta un lavoro enorme.
0: Non è stato facile, Antonio. Ti dirò una cosa in più. Quei ragazzi di vegamedia.it mi hanno veramente, guarda, sopportato, perché li chiamavo continuamente, così non va. Pensa che quel sito aveva un'animazione molto più forte, l'ho detto ad Andrea ieri, no? Ci siamo sentiti. Il mare si muoveva, poi quando usciva l'arcobaleno il sole saliva, però appesantivano troppo il sito.
2: Certo.
0: E ho dovuto fermare sia il mare, Antonio, e sia il sole che saliva. Infatti tu vedi il mare fermo e il sole fermo, Io invece l'ho visto proprio come saliva, si apriva l'arcobaleno insieme al sole che saliva, il mare che aveva quelle oscillazioni, ma era bellissimo.
2: No, ma io poi, essendo appassionato di computer, ho apprezzato molto, cioè ho visto che effettivamente è un lavoro fatto per bene.
0: Certo, certo.
2: No, io ti volevo dire una cosa, perché poi sai, tu
0: Antonio,
2: mi leggi...
0: la radio è tutta tua, vai.
2: No, tu mi leggi e sai che io ormai sono 20 anni che ti seguo, non è un giorno.
0: Lo so.
2: E niente, se a volte vedi che io ti punzecchio, ma non perché è il desiderio di stare insieme.
0: Ma non ho capito però una cosa, Antò, il fatto del neuropsicologo, quella discussione, perché io sinceramente non so che cosa vuol dire quella parola che faceva un sacco di...
2: Lo spam, mo ti spiego, Gennaro, perché praticamente quando c'è in un forum...
0: Io non capisco, che sono questi spam?
2: Sì, praticamente quando in un forum ci sono delle discussioni, per fare tanti messaggi, per mandare tanti messaggi, tante volte il messaggio è mandato solo per fare numero, ma non per approfondire.
0: Cioè per fare numero di che cosa, scusa Antò?
2: Ti spiego, Gennaro, perché praticamente tu più messaggi si mandano e più nel forum, diciamo, acquisisci una certa importanza, una certa... in base al numero...
0: è utile però, secondo me, no?
2: E infatti, io all'amico gli ho detto che sicuramente un grande appassionato, però mandare tanti messaggini con le faccine, con che ciao, buongiorno, insomma, non è costruttivo.
0: Non può essere che, Antonio, scusami, sono profano, anche se sono alle prime armi per internet per me, infatti se non mi diceva il giornalaio o l'avatar che era, io non sapevo nemmeno che cosa è l'avatar, lo sto scoprendo grazie a voi. Vi mando veramente tante ringraziamenti, ma dico, se mando un buongiorno con una faccina vicino è un segno di educazione verso i riguardi di voi, penso.
2: No, io ti ho fatto un esempio, non era il discorso del buongiorno, cioè in effetti se noi per esempio in una discussione si parla di un argomento e lui risponde in un altro modo, se tu per esempio hai fatto caso, quando io ho parlato di questa cosa lui mi ha detto io stavo in bagno e quindi non ti ho potuto rispondere.
0: Ah, ironizzato forse vuoi dire.
2: Ecco, è anche un modo per avere un certo rispetto, una certa educazione nei confronti degli altri, però per carità è massimo rispetto per l'amico
0: però
2: siccome noi nel forum abbiamo raggiunto anche un certo equilibrio, cerchiamo di parlare in un certo modo, allora anche per questo, ma niente di particolare, perché si continua così.
0: Comunque poi in effetti vedo che il neuropsicologo, pure tu quante volte hai scritto cose belle, pure lui si dedica un po', addirittura ha trovato, penso un po' Antò, quel disco particolare di Gerard, quello là che mando io, ce l'aveva il neuropsicologo a casa. Tanto vero che l'ha scritto nel sito di gennarodauria.it.
2: No, ma noi vedi, infatti ognuno di noi porta un mattoncino, mano a mano siamo arrivati a rcsnetwork.it.
0: Ma infatti io devo dire la verità, se non era per il giornalaio, per Antonio Scrementi di Muro, il nostro grande amico Andrea, io non facevo niente, perché mi hanno punzecchiato, mo basta, mi supporti più, mo vi faccio vedere io. Facciamo il sito.
2: Allora diciamo un poco di critica
0: però,
2: è servita anche.
0: Però no, siete cari, io vi voglio, guardate, io veramente mi sono affezionato, siete cari. Quando non posso venire all'appuntamento non mi giudicate, ma perché
2: noi vediamo se domani ci riuniamo giusto per pigliare un caffè tutti gli amici.
0: Sì, se posso fare una scappata, perché pure io
2: non ci sono problemi. Andrea
0: l'ho telefonato ieri, sa quello che sto facendo. Oggi è JIT, voglio dedicarlo un po' a tutti gli amici che ascoltano la radio, e così magari non gli faccio mancare la diretta. Però proprio queste settimane devo fare dei lavori importanti. A proposito, mi hai fatto ricordare pure una cosa, che dopo devo scocciare la Vega Media, che deve cambiare, deve aggiungere delle frequenze radiofoniche là. Quindi,
2: tu sei sempre preciso nelle tue cose, giustamente.
0: Mi hai fatto ricordare, Andò, sei unico.
2: No,
0: lo dico di cuore, sei unico, perché guarda, non so quanto tempo fu, io lessi una cosa un pochettino, diciamo, nei miei riguardi, no?
2: Sì.
0: Però uno poi, che aveva flina fina, capisci, ma a me, no? A furbizie, ti capì? E tu dici, ecco, bravo, sei stato l'unico che mi hai capito.
2: No,
0: Non mi ricordo a quale post era, cioè quando tu scrivesti una cosa, ma non mi ricordo.
2: No, io sì, perché dissi che praticamente tu eri stato troppo in silenzio, e allora noi, ecco,
0: no, era un'altra cosa, Andò, era un altro post, era un'altra cosa comunque, Tony.
2: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Mi pare che ti capì o uranio oppure.
2: Forse Minollo.
0: Minollo, tu dici?
2: Può darsi, sì.
0: Come di solito... quello con la pipa in bocca, zio Paperone, come si chiama? Solo Verità.
2: Ah, Solo Verità, sì.
0: Mi
2: sì,
0: pare
2: sì.
0: Che lui ti capì. Mi pare. Poi non ricordo. Andò, comunque, tutto a posto, è trascorso tutto bene?
2: Sì,
0: le feste...
2: ringraziamo a Dio, gennaio, sto un po' in famiglia, mo sto periodo.
0: Mo stai a Bari?
2: No, mo sto a Napoli. Poi
0: Andò, dimmi una cosa, tu sei un tecnico di queste cose, ma l'audio esce bene dal sito?
2: Sì, guarda, Gennaio, è perfetto, però a volte ogni tanto manca. Ricarica, come se si bloccasse, capito? Però
0: no, ti spiego, dipende da noi, perché purtroppo stanno i tecnici di Telecom sopra alla radio, stanno aggiustando che ci arriva, noi paghiamo una 20 mega come ADSL, vedete i miei fatti sono chiari, li dico al pubblico, e non arriva nemmeno a 500 la DSL, allora lo streaming non ce la fa.
2: Ho capito, quindi ma è tutta una questione tecnica, io pensavo che potesse essere pure la nostra connessione.
0: No, dipende da me, Andò, dipende da noi, e dallo streaming proprio generale che parte da noi, non dipende da voi, non vi preoccupate.
2: Ho capito.
0: Figurati che ieri pomeriggio la rete scese qua, mi pare... a 83-84 kilobyte, cioè, ma è proprio una cosa assurda. Poi è venuta la Telecom e vi ripeto: in questo momento sta lavorando proprio questa cosa qua. Non dovrebbe succedere più, auguriamocelo.
2: Ho capito, Gennaro. Allora io ti faccio ancora tanti complimenti.
3: Ciao, Gennaro.
2: Vedi, c'è pure mia moglie qua. Mia moglie che te la faccio. Che
0: bacio,
2: ti vuole salutare.
0: Avete un marito splendido, vi voglio bene. Un bacio, ma lo dico con il
3: Gennaro,
0: cuore.
3: Un bacione, grazie. Ciao,
0: ciao tesoro, ciao. Antonio.
2: Gennaro.
0: Grazie, grande finanziere mio, di avermi chiamato. Ti voglio un sacco di bene.
2: No, altrettanto, Gennaro, mi raccomando per agosto che io ci ho messo il pensiero.
0: Farò il possibile.
2: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Può darsi prima o dopo.
2: Prima,
0: vedremo un po'.
2: Risolvi prima i tuoi impegni, poi quando c'è un po' di tempo per noi siamo sempre disponibili, Gennaro.
0: Vi voglio bene. Un bacio
2: a
0: tua moglie. Ciao,
2: ciao
0: Antonio.
2: Gennaro, grazie.
0: Ciao,
2: ciao,
0: grazie. Allora, signori, fermiamoci con le telefonate. Ferma. No, ferma, per piacere, perché adesso... facciamo questo e poi... Pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Wanda, un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo.
4: Senti, no, ma io voglio fare un salutino a queste persone che conosco. E poi ti lascio libero.
0: Vai, tesoro, perché dopo devi... preparati un argomento importante.
4: Lo so, prima di tutto volevo salutare a Salvatore che vende i materassi. Tutto il negozio.
0: Sì,
4: è importante perché un ragazzo
0: pieno di buona volontà
4: ha un negozio meraviglioso.
0: Wanda, scusami, ti volevo dire una cosa, io me ne vado in privato. Tu già sai gli argomenti?
4: Sì, ce l'ho.
0: Allora, dammi giusto 5 minuti a orologio.
4: Va bene.
0: Io ti lascio, così parli di tutto quello che devi parlare.
4: Va bene.
0: Mi raccomando, un paio di argomenti che... 5 minuti, così magari gli ascoltatori vado a smaltire due telefonate dentro in privato. Allora, signori, io vi lascio con la grande Wanda, grande amica di Gennaro D'Avria, opinionista di Radio Camaldo Listerio, presidentessa della nostra radio.
4: Grazie,
0: vi lascio
4: cari.
0: Con Wanda, chiamatemi in privato all'899 48 46 10. Wanda, io non ti rispondo perché vado a parlare in privato. Vai.
4: Pronto, di nuovo Salvatore, io sono Wanda, desidero salutarti e congratularmi con te per i tuoi negozi che sei così attrezzato, negozi di materassi eccetera, e poi volevo salutare anche Arrido Luce, Bruno, un carissimo ragazzo che ti ricorda sempre volentieri, con un abbraccio forte per le sue cortesie e gentilezze. Ciao Bruno, sostenimi con una mia piccola preghiera, che rivolgo a tutti quanti.

0: e dico: io ci sono con te e in te. Dunque, dona riposo in te, mio Signore, a questa testa piena di mondo e di parole. Dona riposo e quieta a questo cuore, innamorato della storia e degli uomini, ma purtroppo timoroso e fragile. Dona riposo e equilibrio a questo corpo, spesso stanco e affamato per il correre, tentato e misurato dalle sue cadute. Dona riposo alla fede di ogni giorno, quando diventa problematica e discutibile, e dimentica l'abbandono al grembo tuo, generando un amore semplice ma infinitamente avvolgente. Dona riposo al dolore nel vedere, guardare e sentire nell'animo, soprattutto infanzia, giovinezza e coppia, che vivono la potenzialità bellissima che tu doni, ma spesso sono sprecate in questo tempo che brucia la vitalità più intima. Dona riposo, mio Signore, con la tua presenza eucaristica rassicurante, che mi sussurra: io ci sono. E allora anch'io ci sono, in pace serena davanti a te e solo con te. Poi volevo trattare un argomento che può interessare un poco tutti. Spesso che cosa si dice? Come si deve curare la timidezza e l'ansia? Dice: una timidezza eccessiva che impedisce generalmente di prendere la parola in pubblico, di chiedere informazione a un passante, che rende difficile presentarsi a persone sconosciute, mangiare in un ristorante, andare a una festa, e quindi limita la vita sociale, lavorativa e affettiva. Non può e non deve essere scambiata per semplice timidezza. È un vero e proprio disturbo psichico che noi psichiatri chiamiamo fobia sociale. Generalmente compare nell'adolescenza e nella prima età, che rende la vita quasi impossibile. Talvolta questi pazienti, a torto definiti timidi, cadono in un forte stato di depressione, ansia e frustrazione, perché non si sentono come gli altri. E non è raro che, in mancanza di una diagnosi corretta, corrono il rischio di assumere sostanze che purtroppo donano un illusorio senso di benessere, quali alcolici o droga, per vivere il loro timore. Tuttavia esiste un rimedio: l'uso di antidepressivi, inibitorio della ricapitazione, della serenità e della normalità. Questi farmaci assicurano una maggiore quantità di serenità, cioè della sostanza prodotta dal cervello, che ci fa sentire di buon umore e soprattutto di allegria. Un ormone che ci fa sentire sempre più determinati e pronti mentalmente. A queste si possono anche aggiungere farmaci bloccanti che possono aiutare a vivere e si calma il batticuore e le palpitazioni. Sono questi infatti farmaci che possono donare un senso di benessere. Come facciamo a distinguere una timidezza normale da una fobia sociale vera e propria? La differenza consiste nel fatto che la prima è compatibile con una vita, diciamo, di relazione normale, l'altra invece la rende quasi impossibile. Perché? Il perché si deve sapere. Perché? Per descrivere al meglio il disturbo si corrono ad alcuni esempi. È malato di fobia sociale, non è in grado di prendere la parola in pubblico. Se deve domandare a qualcuno una semplice indicazione stradale, è colta da una crisi di ansia con tutti i sintomi che le possono comportare: sudorazione, rossore, palpitazione e così via. Non riesce ad andare al ristorante, si blocca se deve parlare con il capo ufficio e anche solo con un collega. Addirittura teme di dividere un breve tratto ed è escluso dalla società. È uno che soffre mentalmente. Quindi cerchiamo logicamente di affrontare questi disturbi, non li trascuriamo, perché alle volte da piccoli disturbi poi le cose peggiorano, va bene? Un bacione forte, affettuoso ancora a tutti quanti voi, scusate se spesso mi prolungo, ma desidero essere al vostro fianco come una buona sorella, una buona amica che vi abbraccia e vi vuole sempre tanto bene. Bacioni a tutti, carezze, ciao ciao Wanda.
1: Ciao tesoro, ciao. 899 48 46 10 per avere un consulto di Cartoman. garanzia. Consulto effettuato da Gennaro D'Auria, medium leggente, 899-48-46-10. Chiamate adesso che le linee sono libere. Un consulto di cartomanzia può deviare magari delle cose negative nella vita di qualche essere. Quindi le cose possono magari, come si vuol dire, quando uno sfugge a qualcosa di negativo, si può anche sfuggire a qualcosa di negativo grazie a una buona lettura di carte. Approfittatene quindi. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Allora, signori, il telefono in questo momento squilla.

Allora, signori, io adesso faccio una piccola pausa musicale e dopo ritornerò in diretta. Una piccola pausa musicale, vediamo un attimo chi è.

ricordatevi una cosa molto importante: il mio sito, il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it. Ricordo ancora, www.rcsnetwork.it.

0: la telefonata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, ciao. Buonasera. Gennaro. Ciao, sono Voodoo di gennarodario.it.
0: Salve Voodoo,
1: come ciao, stai? Come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Bene, io sono quello che ti ha fatto lo show, diciamo. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, sicuro?
0: Siete formidabili, c'è no, poco da ridire, insomma.
1: Tu sei fantastico, lo sai, per questo voglio dire, noi...
0: Ma poi è andata in onda la seconda puntata, quella là del giornalaio, Uros.
1: Sì, l'intervista in cui tu prendi la telecamera e fai le riprese a tutti i baristi, sì, come no.
0: C'è sul forum, allora?
1: Sì, si trova sia su forum che su Trashopolis, si trova dappertutto,
0: Più tardi vado a visitare, no?
1: Infatti ti dobbiamo ringraziare, anche perché ti sei concesso alle nostre telecamere e ci hai dato questo onore.
0: Soprattutto a quelle di Uros Trampolis, perché l'ho detto già in diretta e lo ripeterò ancora, cioè è un grande amico, da nemici amici, non ce l'avamo capiti, ma comunque...
1: Sì, magari non avevi capito che comunque...
0: È un'esclusiva Trampolis per gennarodauria.it, veramente, lo dico apertamente perché è una persona splendida. Lui sì, e no. Titti, anche tu che sei eccezionale a fare dei montaggi di un certo calibro.
1: Ma figurati. Voglio dire, io ti seguo da quando sarà 12-13 anni, ti seguivo la notte a Video Team Italia.
0: Sì, erano
1: delle dirette fantastiche, purtroppo poi si sono andate perse.
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo molto materiale video credo sia andato perso. Tu non ne hai, è vero?
0: No.
1: Perché infatti sto tentando di recuperarle, perché quelle erano veramente delle puntate fantastiche. Poi mi dispiace che ci sia stata della gente che so che comunque ti ha creato dei problemi, ti ha fatto del male e ti ha impedito comunque di continuare un certo tipo di puntate, un certo tipo di carriera televisiva, giusto?
0: E voi che sapete tutto di me, no? Sapete anche quella persona che fine ha fatto?
1: Ah no, io veramente non lo so. Non so se c'è qualcuno che sul forum.
0: Io penso che il mio motivo di andare via da quella bellissima televisione, che poi è stato uno solo, semplicemente quello di quella donna anziana che tanto ne ho parlato, perché quella là purtroppo ostacolava tutti quanti. Quando una persona c'ha, diciamo, dei poteri che vanno oltre, e magari poi c'è una persona che ha dei poteri carenti, è normale che si sente sorpassata, allora cerca di mettere zizzania. Infatti, se tu noti, c'è un video dove ci sono delle strane parolacce, perché in effetti furono proprio coordinate da questa maledetta, è chiaro?
1: Ah, quindi la colpa che tu, del fatto che tu te ne sei andato da Video Team Italia e di quella signora lì?
0: Sì.
1: Ma
0: figurati che mi ha copiato perfino l'arte divinazione. Gennaro D'Auria da quanti anni lo vuole? Già, ditelo.
1: Da quanti anni
0: che io trasmetto arte divinatoria?
1: Saranno 30 anni, 25 anni,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, allora, quella signora si è permesso il lusso di fare una trasmissione su una televisione ben vista e amici anche miei.
1: Anzi,
0: approfitto per salutare Alfredo Albaneo di Telea, che è un caro amico di Gennaro D'Auria, si è permessa di chiamare l'arte della divinazione.
1: Sì, è vero, assolutamente
0: allora,
1: copiato.
0: Allora, c'è stato sempre un contrasto, è una donna falsa, purtroppo è così, vabbè, comunque non parliamo più di lei perché ormai è andata in pensione, penso.
1: Non lo so, io non l'ho vista più, per fortuna, insomma. È brutto che siano le persone false poi ad andare avanti, e tu che sei sicuramente una persona, si vede, molto più sincera, più che voglio dire, sei costretto a fare una diretta ogni tanto in radio, insomma, non puoi
0: però
1: più fare gli esperimenti.
0: Però quando faccio la diretta pure ogni tanto, Voodoo, ricevere tatu, cioè, mi faccio consolare oppure
1: sempre,
0: no?
1: Sempre il massimo, sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anche noi.
0: Grazie di avermi...
1: Figurati, speriamo di vederti presto.
0: Io ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per il sito, grazie mille di cuore.
1: Andrea
0: sarà sicuramente contento, l'angelo azzurro.
1: Sì, siamo tutti contenti, in questo periodo ci hai fatti consolare a tutti quanti, dai, diciamoci la verità.
0: Il mio regalo ve l'ho voluto fare, l'ho fatto, perché se non era per voi non facevo niente, ve lo dico sinceramente.
1: Ti ringraziamo.
0: Un abbraccio di cuore, Voodoo, ti voglio bene.
1: Anche a te, anche io, Gennaro, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Allora, sì. Allora abbiamo la prossima telefonata, chiedo scusa, ogni tanto i nastri qua si arrotolano. Pronto?
2: Pronto?
0: Allora, con chi parlo?
2: Non posso dire il nome, sì?
0: Va bene, non lo dire se...
2: Va bene, senti, io chiamo per il lavoro, per mio marito.
0: Sì, che lavoro fa?
2: Adesso si arrangia, però lui ha fatto io voglio sapere una cosa in particolare, ha fatto una domanda
0: sì.
2: di lavoro,
0: sì.
2: domanda.
0: Vuoi sapere se andrà in porto?
2: Ecco, sì, bravo, bravo.
0: Dammi la data.
2: Allora, lui è nato 1-2-62.
0: Vediamo un attimo. Mazzetto 1, 2 o 3?
2: 2, va.
0: Andrà bene.
2: Andrà bene?
0: Andrà bene, auguri.
2: Ci vuole tanto tempo ancora.
0: Da dove chiamate voi?
2: Da Fondi.
0: Andrà bene, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine io vedo il lavoro, ci sarà lavoro per
2: lui.
0: Senti,
2: posso fare una domanda per me?
0: No, signora, deve chiamare più tardi perché c'è altra gente che vuole intervenire.
2: Ma te posso richiamare allora?
0: Sì, più tardi, fra un'oretta.
2: Grazie. Grazie.
0: Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Le linee in questo momento sono libere.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve a voi, buonasera, ditemi.
1: Sono Marco.
0: Marco, quando sei nato?
1: 21/10/79.
0: Vediamo un attimo le carte. Che fai, rappresentazioni? Tu sei rappresentante di che cosa? Vediamo.
1: Sì.
0: Ma vai un po' in tutte le aziende, sei un commerciale?
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenti, scusa?
1: GPL.
0: Sì. È un momento critico questo, però per te c'è tanta fortuna, sai?
1: Sì.
0: Per te c'è una dei colpi di fortuna che verranno più appresso.
1: Ah, è un momento un po' difficile allora.
0: Un momento difficile che supererai. Tira fuori la tua grinta, la tua forza di volontà, forza e coraggio. Supererai e andrai bene, Marco.
1: Ho capito, la ringrazio. Buona giornata.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, approfittatene in questo momento. 899 48 46 10. Adesso faccio una pausa musicale, così vado in privato. Bella sta canzone, mettiamo proprio questa qua, va. Allora, voglia di morire tanta. Allora, dedicato a tutti, a Ricky Castelli, a tutti gli amici dei siti, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it.
2: Già

0: e devo contentare gli amici. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Vorrei sapere un po'.
0: Come ti chiami? Buongiorno.
1: Rosario.
0: Da dove chiami?
1: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto a tutta Torre Annunziata che porto nel mio cuore. Allora, Rosario, quando sei nato?
1: 11-11-71.
0: Allora, chi è il muratore? Tu arrangi a fare il muratore?
1: Sì.
0: No, ma per te cambieranno le cose. Io vedo qua che lavorerai in un'altra azienda, le cose miglioreranno.
1: Ah.
0: Un po' di pazienza, un po' di tempo, vedrai, si aggiusteranno, Rosa.
1: Va benissimo,
0: un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, Rosa.

0: purtroppo io devo sfumare perché le telefonate sono tante. Grazie. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Buonasera, dimmi. Allora,
1: Praticamente io volevo sapere se c'era qualche impedimento sul mio tipo di attività.
0: Dammi lavorativa. La tua data, fammi capire un po' qua sulle carte.
1: Io sono nato il 10 luglio 75.
0: Mamma mia, che rabbia vedo in te.
1: Infatti.
0: Ma tu c'hai un'impresa edile in società con qualcuno?
1: Sì, sì.
0: Sta andando proprio male.
1: Infatti. Come vedi il futuro, Gennaro?
0: Un attimo, sto controllando le carte.
1: Scusami.
0: No, ma c'è una ripresa, Mario.
1: Ottimo.
0: Mario, andrai bene, non ti preoccupare, Mario.
1: Grazie, sei molto incoraggiante.
0: No, non sono incoraggiante, è la verità. Ci sarà un cambiamento del tuo lavoro, sai? Le tue cose andranno molto a migliorare. Forza e volontà, dobbiamo superare questa crisi. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, buona giornata.
0: Pure a te, ciao. 899 48 46 10. Signori, approfittatene all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po' la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno. Signora, buongiorno, da dove chiama?
1: Io chiamo da Avellino.
0: Da Avellino, cosa volete sapere, signora?
1: Senta, volevo sapere, ho avuto una storia con una persona, per cui diciamo che è terminata.
0: Signora, alzate la voce, non ho capito. Signora?
1: Pronto?
0: Adesso parlate con la bocca vicino al telefono. Signora?
1: Pronto? No, non riesco più a sentirvi.
0: No, manco io vi sento. Potete parlare più vicino al telefono? Vabbè, è caduta la linea. Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Vediamo se possiamo recuperare. Allora, linee libere all'istante. Forza e coraggio. 899-48-46-10. Gennaro Daurias a vostra completa disposizione per un consulto di cartomanzia.

0: Allora, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno. Con chi parlo?
1: Sono Arturo.
0: Arturo, ditemi, che volete sapere?
1: No, volevo sapere se riesco a fare carriera nella società dove io lavoro.
0: Ma io vedo qua dei trasporti.
1: Sì.
0: Lei che cosa trasporta in sostanza? Cioè, trasloghi?
1: No, è un trasporto pubblico locale, il metro.
0: Il metro. Quindi che vuole sapere in effetti?
1: Praticamente voglio sapere se riesco a fare carriera all'interno.
0: Se entrerà a far parte?
1: No, io lavoro già, se faccio carriera all'interno di questa società e praticamente, diciamo, faccio l'operaio, vorrei, sì, siccome io aspiro a fare qualcosa di...
0: Di superiore.
1: Sì, di superiore.
0: Quando sei nato, Arturo?
1: 26/06/75.
0: Vediamo un attimino. Da quanto tempo lavori in questa società?
1: Sono 5 anni.
0: Come si chiama la società, per curiosità?
1: La società?
0: Sì.
1: Non lo so se lo posso dire, c'è nato.
0: Certo, e che c'è di male? Mica stiamo rubando qualcosa a qualcuno.
1: Metro Napoli.
0: E che ci sta di male? Anzi, è una pubblicità. Tu andrai avanti e andrai da questo lavoro che tu stai facendo.
1: Sì.
0: Vedo anche del legno, non so capire che cosa c'entra.
1: Del legno?
0: Sì.

0: mette...
1: Quindi, sì. Ma anche per i binari?
0: Come no, scambi queste cose qua.
1: Scambi,
0: come
1: no? Sì, perciò sì. Vedevo anche del legno. Vabbè, tutto a posto. Comunque tu andrai avanti, perché vedo che supererà questa situazione qua. Vedo che tu comincerai a risalire per il tuo lavoro, quindi esce molta fertilità.
0: No, io mi auguro di togliermi da tutto questo sporco, diciamo, di poter aspirare ad una sedia.
1: Non ti preoccupare, guarda, con il tempo, non è una cosa immediata, abbi pazienza, perché ogni cosa che coltivi, piano piano poi questa pianta comincerà a crescere, come crescerà il lavoro dentro di te, non ti preoccupare, i cambiamenti che avverranno.
0: Va bene.
1: Auguri, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 899 48 46 10

0: devo volere dire una bellissima persona.
1: Come ti chiami? Non ho capito, scusa.
0: Antonio.
1: Stavi dicendo Antonio?
0: Stavo salutando, ti voglio dire che ti seguo sempre perché mi fai molto, diciamo, stare in allegria in macchina quando
1: vado. Grazie Antonio. Da dove chiami?
0: Da Giuliano.
1: Da Giuliano, un abbraccio a te e tutti i giulianesi, si dice così?
0: Sì, grazie mille. Senti, Gennà, che ti sei la mia data?
1: Sì.
0: 11.5.72.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi controllare? L'amore, lavoro, che cosa?
0: No, Gennà, c'è una situazione di un mutuo acceso, no? Sto chiedendo un mutuo.
1: Sì.
0: Volevo sapere un po' come sta la cosa.
1: Adesso vediamo. Quando sei nato, scusa?
0: 11.5.72.
1: Toro. Cosa molto dolorosa questo, perché ti sta portando proprio follie e pazzie nella tua testa, cioè stai sempre nervoso.
0: Bravo.
1: Ma ti dico, guarda, una cosa, ci sarà una persona che ti aiuterà, sì.
0: Ma come,
1: come?
0: Diciamo, come andrà a finire?
1: Ce la farai, Andò, ce la farai.
0: La faccio,
1: non ti preoccupare, poco alla volta ce la farai. O ti trovi in una situazione proprio brutta, ma vedrai che le cose cambieranno piano piano, vedi come si rovescerà la cosa in modo positivo, non ti preoccupare.
0: Ti ringrazio, se no.
1: Ti faccio ancora tantissimi auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao caro, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora andiamo con la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora salve.
1: Salve.
0: Salve a lei. Allora, come si chiama?
1: Carmine.
0: Carmine, cosa volete sapere?
1: Niente, un po' la situazione sul lavoro.
0: Sì, adesso mi dà la sua data, per favore.
1: Gliela posso dare in privato, per lei è un problema.
0: In privato? Sì, un attimo solo. Allora, sentite solo la mia voce, ma quella di Carmine no. Dite, qual è la data? Allora, va bene Carmine, tutto a posto, l'ho presa?
1: Sì.
0: Adesso vediamo un attimo. Tu ti occupi di abbigliamento?
1: Sì, sì.
0: Ultimamente proprio zero.

0: Ma tu sai, a molti ti dico una cosa, mi chiamo un grossista, già l'ho detto varie volte questo fatto, di San Giuseppe Vesuviano. Venivano i camion da Bari a rifornirsi della merce e sai adesso, invece di andare con i camion stanno andando con le auto.
1: Sì, è vero.
0: Perché non c'è più produzione, cioè non è che non c'è più, la produzione c'è, non c'è più vendita.
1: Infatti.
0: Questi partivano con i camion da Bari e venivano a comprare a San Giuseppe perché là ci sono i grandi
1: dell'abbigliamento
0: e niente, adesso vanno con le auto a riempire appunto i loro diciamo bisogni di vendere questi bellissimi vestiti e cose. Comunque andò, vediamo se si riprende la situazione, vediamo. Dammi un numerino da 1 a 7.
1: 5.
0: Penso un numero, non lo dire, da 1 a 5, l'hai pensato?
1: Perfetto.
0: Il 3?
1: Sì.
0: Andrai bene, andrai a migliorare.
1: Sicuro?
0: Senti, io credo molto nel mio lavoro.
1: No, io...
0: credo molto...
1: È sorta spontanea la domanda, sicuro.
0: No, io ti rispondo spontaneamente, io credo molto nel mio lavoro.
1: Io avevo addirittura intenzione di cambiare, di lasciare completamente l'abbigliamento, cioè no,
0: Io vedo dei miglioramenti che avverranno. Tu in ogni settore ti metterai,
1: sì.
0: C'è crisi dappertutto. Purtroppo è una macchia che si è sparsa per tutta Italia e non solo per Italia.
1: Sì, è vero.
0: Allora, non ti credere, anche ne stanno risentendo tutti i settori, andò. Capito?
1: Sì, capisco
0: perfettamente. Ma attendiamo i tempi, attendiamo i cambiamenti, le evoluzioni. Speriamo che le cose cambino al più presto, anche a livello politico, perché se cambiano a livello politico cambiamo pure noi e miglioreremo, perché la gente sta proprio a terra, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più.
0: Stiamo in ginocchio, ma nel vero senso della parola.
1: D'accordo, ok.
0: Però dei piccoli miglioramenti li vedo, non enormi, ma da come stai adesso, facciamo da 3, arriverai a 6. Già è un qualcosa.
1: Già è una buona posizione.
0: Auguri.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Buongiorno Gennaro, sempre il tuo amico da Caserta, Andrea.
0: Ciao caro Andrea, buonasera, come stai?
2: Buongiorno, do ancora l'una, Gennaro.
0: Ah, vabbè. Andrea, come stai?
2: Abbastanza bene, Gennaro, se mi trovi in auto. Io ti chiamo sempre per farti i soliti complimenti.
0: Sei sempre così caro tu, veramente.
2: Sì, di all'amico commerciante, non ti preoccupare che ci aiuteranno questi della politica. Io ho l'attività commerciale, come sai, come tu pensai.
0: Sì.
2: Ci sarà un bel
0: cambiamento.
2: Poi tutti quanti ci stiamo affidando a te,
0: No, ma ti voglio dire, aspetta un attimo, ti voglio dire una cosa. Io lo dico, l'Italia sta in ginocchio. Se non cambiano le cose in Italia, qua purtroppo le cose invece di migliorare vanno a peggiorare. Questo cioè perché io sono una persona umana, pure io ho i miei limiti, pure io posso sbagliare.
2: È ovvio. Cioè,
0: però io voglio solo... Dimmi.
2: No, tu ci hai sempre detto... Comunque,
0: io vi ho dato sempre forza.
2: Che Dio t'aiuta, diamoci una mano pure noi.
0: Bravo. Io ho detto sempre tirate fuori la vostra forza di volontà. Però le carte, sai, erano molto fiduciose, molto positive.
2: Sì. Gennaro, per questi amici terremotati?
0: Che posso spendere? Che Dio...
2: Due paroline ci vogliono delle tue.
0: Dio dà le prove a gente già disagiata, forse per far capire ai cattivi che devono diventare bravi. Io penso questo che sia. Però è un disastro che non doveva proprio succedere. Che non ne parliamo perché già ne hanno parlato tanto e io, devo dire la verità, ho pianto tantissimo pure io davanti al televisore. Perché ho visto gente che mi ha fatto proprio, mi ha colpito dentro.
2: Hanno perso tutto,
0: lo so caro.
2: Nemmeno la radiolino per sentire niente, non c'hanno più niente. Il brutto del problema, sai che io, almeno per quello che penso io, la casa gli verrà ricostruita.
3: mai.
0: No, il problema è loro non hanno cari, più. Cari.
3: Bravo, le persone perse, sì,
0: i cari estinti che non ci sono più, una sorella, un padre, una nonna,
3: ognuno di loro ha perso qualcuno, stanno tutti.
0: Che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? È stato come il terremoto del 1980, questo forse anche peggio, chissà, ma
3: è stato molto concentrato.
0: Molto concentrato, io ho visto le spaccature del terreno, fanno paura.
3: Esatto.
0: Fanno paura.
3: È bene ricordarli ogni tanto, ricordiamoli sempre.
0: Ma senz'altro, ma figurati, ma sì, già sì, c'è sì. Tanto, se ne è parlato.
3: Anzi, se
0: tanto.
3: Qualcuno può sempre fare le solite offerte dei.
0: Ma io penso che guardando la televisione ci sono proprio persone interessate a questo fatto e quindi faranno sicuramente qualcosa di buono. Pure io ho fatto la mia offerta telefonica di 2 euro e ho contribuito pure io, non è niente.
3: Però io devo sempre fare una pugna. Guarda, c'ho una rabbia addosso. Questi televoti che fanno...
0: No, lasciamo perdere.
3: Guarda, c'ho una rabbia assurda perché...
0: Lo so, hai perfettamente
3: dobbiamo
0: ragione.
3: Dobbiamo buttare soldi per questo, per fare il televoto. Doniamoli.
0: Ma per carità.
3: Per fortuna, ecco qua, tu per esempio stai facendo la trasmissione, noi non stiamo pagando niente.
0: Certo,
3: anzi,
0: certo.
3: Stai pagando
0: certo,
3: tu. Certo. Ti costa te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio...
3: Te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio ha dei costi, lo sapete, no? Non è che vive di acqua e
3: le frequenze costano e le sappiamo come no.
0: Quindi pur di dare la possibilità a persone che hanno problemi economici facciamo entrare un po' a tutti.
3: Sei buono d'animo, questa è la cosa
0: io
3: bella.
0: Ti ringrazio, sei molto caro di cuore.
3: Ti lascio continuare la trasmissione.
0: Grazie, sei molto caro, grazie.
3: Ciao, Gennaro,
0: grazie mille della giornata. Chiamata della tua partecipazione che è molto importante per noi,
3: sentirti. Ciao, grazie, buona
0: grazie
3: giornata.
0: Buona serata. Allora, lasciamo questo caro amico 899 48 46 10. Vediamo un po' chi ha il telefono. Pronto?
4: Salve, buongiorno.
0: Salve, con chi parlo? Può parlare vicino al telefonino, per favore?
4: Sì, sto parlando.
0: No, la sento lontanissimo, guardi.
4: Un attimo soltanto, mi sposto.
0: Un attimo, vedo di aggiustare pure io un po' la cuffia. No, niente, c'è proprio un problema di lontananza, non ci sentiamo. Vediamo un po', pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
5: Da Fondi.
0: Da Fondi, allora, cosa vuol sapere?
5: Sul lavoro.
0: Sul lavoro?
5: Sul lavoro.
0: Al lavoro. Allora, signora, quando siete chi è che lavora, lei o suo marito?
5: No, io per me.
0: Per voi?
5: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
5: 6/1/67. Ho fatto domanda di un lavoro, volevo sapere se va in porto sta cosa.
0: Che lavoro è, signora?
5: Preferisco non dirlo.
0: In ospedale, signora?
5: Ecco, sì.
0: Io l'ho già visto, è inutile che... Allora, io vi voglio dire una cosa, ma perché? Ma è che... Allora, signora, lei sa che sbaglia.
5: Scusi.
0: Lei dice... Non lo voglio dire, ma perché fare l'infermiera, stare vicino ai pazienti è una vergogna?
5: No, non pensavo di fare un
0: no, no, no, non si preoccupi, non è successo niente, stia tranquilla, non si preoccupi. Però quando una cosa che non si può dire, vabbè, però quando una cosa bella come la sua si è fatto domanda in qualche ospedale, come infermiera, come Croce Rossina, come altre cose, sono belle a sentire queste cose.
5: Scusi, allora...
0: La radio poi finisce, perché la radio non è la televisione. Allora, vediamo se lei ci riuscirà. Mi ridia la sua data, per favore.
5: Allora, 6/1/67.
0: Sì, signora, per me è positivo.
5: Ma mica ci vuole tanto tempo.
0: Signora, perché... allora, voi è la prima volta che la fate? Io penso che già l'abbiate fatta qualche altra volta.
5: Non ne ho fatte due, però...
0: infatti.
5: Però per sto aspettando più per una, quindi...
0: Allora, una andrà in porto, l'altra no.
5: Sì, lo so questo, me lo immagino, però volevo sapere più o meno se ci vuole ancora tanto tempo...
0: Signora, allora, lei solleciti, mi ascolti, il tempo non si può calcolare, le direi una grande stronzata.
5: Sì.
0: Io posso vedere se è una cosa vicino o lontana.
5: Sì, questo volevo sapere.
0: La vedo ancora lontana, non la vedo molto vicino, vi parlo proprio sinceramente con il cuore.
5: Lontano?
0: La vedo ancora lontana questa cosa... Faccia un sollecito, faccia qualcosa. Aiutatevi ad aiutarvi.
5: Sì.
0: Aiutatevi ad aiutarvi. Auguri.
5: Ok, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo salutato la signora che chiamava da Fondi, le linee sono tornate libere, 899 48 46.

0: Allora, eccoci qua. Prossima chiamata, vediamo un pochettino. Caro signore, da dove chiamate?
1: Sono Francesco di Arzano.
0: Ciao Francesco, tanta salute e prosperità.
1: Grazie anche a te. Siccome che io sono quasi un anno e mezzo, no, che mio figlio non riesce a trovare lavoro, ho fatto tante di quelle domande. E sto sempre nervoso perché praticamente ognuno va trovando che il figlio
0: è normale, ma no. Certo,
1: e non riesco a farlo inserire nel
0: Antonio
1: mondo della...
0: chi è? Su Antonio chi è? Scusami,
1: è mio figlio Antonio,
0: hai visto? Francesco,
1: volevo sapere se ci stanno buone prospettive.
0: Antonio, io sapevo, scusami, come ti chiami?
1: Francesco,
0: io sapevo il nome di tuo figlio?
1: No,
0: ecco. Sono cose che scopro io, no? A te ti rispondo ugualmente alla signora di prima.
1: Sì.
0: Ci vuole tempo e devi sollecitare, o sennò non vedo che andrà bene.
1: E per questo ragazzo ci stanno buone prospettive.
0: Questo ragazzo perché... lavorerà, però dovete muovervi, dovete sollecitare, dovete muovere.
1: No, è perché proprio perché se lo dico sempre tardare, sono sempre nervoso.
0: Questo è un altro discorso, voi siete il genitore e lo dovete educare, questo è un altro discorso.
1: E perciò anche perché se va a lavorare, io sto pure la testa tranquillo.
0: Allora statemi a sentire, vostro figlio deve essere responsabile di se stesso. Voi siete il padre ed è giusto che fate il vostro dovere da papà, però non esagerate troppo, perché nessuna cosa dura in eterno. Quando non ci sarà più il papà, chi l'aiuta a questo?
1: Ho capito.
0: Però cercate una cosa, cercate di ingruccare bene nel cervello di vostro figlio, che a una certa ora si addarraterà, che non si capisce più niente.
1: Che
0: ma voi state scherzando, drogate a mezza via, ubriachi in mezzo alla strada.
1: Se mi sa fa muro un cocco guagliona, perché prima.
0: Ma che sta sempre con gli amici qua, un burdello, isse gli amici. È un casinista. Però è Robby Guaglioni, t'ha capito o no?
1: No, perché Claudio una storia con una guagliona, allora con una femmina sposata, loro sono sempre.
0: Lo so, vabbè, questi sono Robby Guaglioni. Comunque vi dico una cosa. Fatelo impegnare pure a lui insieme a voi di trovare appunto di fare delle domandine qualcosa di buono.
1: Ma io sto facendo gennaio.
0: Avete ragione, se io fossi al vostro posto mi alzerei e gli essa una parte, perché è vero che scrivendo è vero, però oggi come c'è la crisi la migliore cosa è sei socchi pacca coppa seggio e gli avrei alla Ushan e gli avrei presente.
1: Ma hai fatto tutte domande, Gennaro?
0: Sì, hanno amplificato la carta, però quello che voglio dire io, un conto è andare in un modo diretto e un altro conto è, diciamo, scrivere. Non so se sono chiaro.
1: Ho capito, Gennaro, speriamo che si risolva questo problema.
0: Ci vorrà un po' di tempo, però alla fine ci riuscirete.
1: Perché io sono stato anche sfortunato, perché... Teneva loro in coppa, se non ha rubato pure loro, e sta cosa non è riuscito a fare.
0: Buonanotte su Natur.
1: Hai capito?
0: Da dove sono entrati?
1: Non lo so, ha cambiato la mascatura, se l'ha giunto a fare New York, non ha trovato, ha detto ma chi è trasuto? Che ha detto qua, una cosa che non è rimasto proprio male. Era una cosa di mia moglie che teneva ad andare.
0: Mi dispiace proprio assai, mi dispiace. Dovete vedere bene chi entra in casa vostra. Mi spiace. Comunque auguriamoci per vostro figlio forza e coraggio.
1: Arrivederci. Poi ci sentiamo un'altra volta.
0: Va bene, quando volete. No,
1: vabbè, grazie. Arrivederci.
0: Allora, la cosa importante è che tirate fuori la vostra forza di volontà, perché non esiste proprio. Tirate fuori la vostra forza di volontà, alzatevi dalla sedia, camminate, andate verso il lavoro. Se voi farete così vedrete che il lavoro arriverà prima da voi. Abbiamo il nostro caro giornalaio sfregioso, eccolo qua.
2: Ciao Gennarone, come stai?
0: Io sto benissimo. Titti, tu come state?
2: Tutto bene, Gennaro. Poi sono sempre felice di intervenire nelle tue dirette.
0: Ma
2: sto cercando di rubare
0: il padrone,
2: posto a Zanda, quindi.
0: Sei il padrone. Padrone dovuto, perché tu come... Guarda, tu sei una cosa meravigliosa. Non ho visto ancora il video, lo devo andare a vedere. Stai in rete?
2: Eh? Sì, la seconda puntata dell'intervista è online, è praticamente quando tu mi strappi la telecamera da mano e ti metti a intervistare su me. Dalla settimana prossima invece sarà online Gennaro Lauria che racconta la sua infanzia e la sua prima adolescenza.
0: E quindi da non perdere su Trampolis e gennarodauria.it.
2: Cioè, e su rcsnetwork.it, perché ho voluto mettere anche il logo del tuo bellissimo sito.
0: L'ho visto, ma come hai fatto? Io non lo so. Sei unico?
2: Non ci voleva tanto.
0: Senti, ma mi devi dire una cosa, perché io non, quando guardo la tua foto veramente sto meglio. Ma quei pappagalli erano veri?
2: Sì, era Tenerife praticamente. Eravamo a Tenerife, c'era un tizio che faceva la foto alle persone con i pappagalli.
0: Andate a dire, la foto mi pare 104 se non sbaglio, o 103.
2: Più o meno da quelle parti, e ho messo soltanto la foto, quella più normale, perché poi me ne hanno fatta anche un'altra dove un pappagallo si era attaccato indovina dove.
0: Ah, ecco. No, comunque devo dire la verità, è stupendo. Io non so come Titti abbia fatto a mantenere il pappagallo.
2: No, quelli erano addomesticati, facevano tutto quello che diceva il padrone.
0: Pure, cioè erano...
2: No, non parlavano, però il padrone li poggiava dovunque, sulla testa, sulle braccia, sulle spalle,
0: ma
2: anche altrove.
0: Che bei colori.
2: Se non ci credi ti mando anche l'altra foto.
0: No, ci credo, ti credo, perché no? No, lo so, però che bei colori, sai?
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: veramente bellissimi. Ma proprio, dove ti trovavi, hai detto?
2: Tenerife, Santa Cruz di Tenerife, un paio d'anni fa in Spagna.
0: Bello, stavi tutto abbronzato, che bel personaggio che abbiamo in diretta, signori. Veramente, lo dovete andare a vedere, la foto mi pare, o è la 102, o la 103, o la 104. Appena vedete il pappagallo è il nostro giornalaio.
2: Anche quando vedi il gatto, praticamente siamo animalisti.
0: Sì. Come sta a proposito?
2: Insomma, è un po' moscio in questa fase, speriamo che stia meglio presto. Il veterinario dice che sono problemi alle gengive praticamente, però noi stiamo cercando anche di consultare altri veterinari.
0: Sì,
2: perché...
0: fai bene, mi raccomando, quando è bello quel gatto.
2: Ma quello d'anni è uno spettacolo, Gennaro.
0: Lo so, io avevo un gatto anch'io, bianco e nero, non l'ho visto più, chissà, forse, però non era come questo qua bianco, diciamo, di razza, era un bastardino, diciamo, quelli là trovati per strada, che io poi, quando vedo un gattino piccolino che cammina sotto la marcia, che fa Gennaro Dario? Si firma, lo prende e lo porta a casa, poi prendo il contagoccio e gli inoltro il latte nella gola e lo cresco.
2: Gennaro, ma ci racconti un po' la storia di Vanni, come l'hai trovato, quanti anni hai, eccetera.
0: Vanni mi è stato regalato da Lavanda. Vanni mi è stato regalato da Lavanda, che voi sentite, e dopo farà anche il suo intervento, quindi sicuramente devo dire la verità, caro giornalaio, Vanda è una donna speciale, come te, come noi, perché tutti quelli che fanno parte del sito Gennaro Dauria, Transpolis e RCS, cioè sono persone spettacolari. Hai sentito Antonio prima?
2: Sì, l'ho sentito, è intervenuto in diretta sulla storia, sulla querelle tra lui e neuropsicologo.
0: Infatti che io poco ci ho capito quel fatto, però mi ha fatto capire un qualcosa.
2: Ma lì la storia era un poco, insomma, tra anziani e giovani della community. In pratica Antonio era infastidito dal fatto che il neuropsicologo intervenisse molto spesso nei commenti. Oggettivamente lo psicologo parlava un po' troppo, però secondo me è in buona fede, cioè lui è un ottimo devoto di Gennaro Dauria, è un membro molto molto prezioso della community.
0: Lo salutiamo, c'è.
2: Sì, come no, c'è sempre. Sì. Quindi.
0: No, a me piace che insomma ci sia, perché veramente insomma è una persona di una certa cultura pure lui, insomma.
2: Gennaro, allora io approfitto un pochino per farti delle domande sul passato di Gennaro Dauria, perché un pochino ogni volta che ti chiamo mi piace che tu tiri fuori delle notizie su personaggi eccetera. Allora vorrei sapere chi era l'astrologa Nives.
0: Allora, Nives prende il nome della Madonna della Neve perché è nata a Torre Annunziata, e niente, è una cara amica di Gennaro Dauria, era un'astrologa, adesso non lavora più con noi. Nives, ti ricordi Nives? Guarda un po',
2: come no, abbiamo anche dei video di Nives,
0: infatti a Teletorre, figurati se poi gli sfugge qualcosa al mio giornalaio.
2: Poi c'era anche un'altra Venere.
0: Venera invece era una dolce creatura che gli ho insegnato io, gli ho fatto comprare dei libri da leggere, ma penso che non avrà capito ben poco.
2: Ma era bravina effettivamente. Sì, poi Antonio bravo. Il Masto che ti telefonava sempre.
0: Antonio il Masto.
2: Con l'angelo Cement.
0: Antonio il Masto è una persona che da piccoli ci siamo sempre trattati all'inizio dell'epoca al Teletorre. Prima... Sì. A proposito mi hai fatto ricordare, vedi che io l'altra volta ho fatto un errore. Con te, mi sono sentito nella registrazione, non era Antonio Palumpa ma Antonio Vitiello.
2: Antonio Vitiello, quello di Televit, allora?
0: Io ti dissi Antonio Palumpa, invece mi sono confuso, Antonio Palumpa è dove io compravo i dischi, che è di fronte alla posta.
2: Uh-huh. Sarebbe, invece era Antonio Vitiello quello che aveva Televit, per caso?
0: Ma dove c'è la statua, no? Di fronte, che c'è?
2: C'è un ferramenta, un negozio
0: no, di ma prima c'è ancora il ferramenta adesso?
2: Sì, c'è ancora.
0: E di lato, a fianco al ferramenta, che cosa c'è?
2: Sai che non mi ricordo, sinceramente.
0: E là dovresti vedere, perché là sta questo Antonio Vitiello, è un po' cocciato, senza capelli in testa.
2: Va bene, non mancherò, continuo a fare il detective.
0: Infatti ho detto, madonna mia, ma cosa ci ho detto al mio giornalaio? Perché in effetti, quello là si chiama Antonio Vitiello, e lui fu il primo fondatore che, a parte Ruggiero di Radio Camaldoli, che nel 73 aprì la prima televisione che si chiamava Telecamaldoli, non so se ve la ricordate.
2: No,
0: canale, vi dico anche il canale, era canale 60, prima no. Di Italia 1, che noi, c'era canale 60 che partiva come trasmettitore dal Colle di Sant'Alfonso e si vedeva per tutta Torre del Greco, c'era un cartello Telecamaldoli e c'era poi
2: Telecamaldoli, sì, ora me la ricordo, avrei vaghissimi ricordi d'infanzia.
0: E infatti questa Telecamaldoli è durata secondo me 7-8-9 mesi, poi fu tolta di mezzo, fu spinta, non mi ricordo.
2: Che senti, noi... allora ancora un'altra domanda, c'era una Maria Teresa tanti anni fa, verso il 1900.
0: No, c'è ancora, anche se non chiama in diretta, ci siamo sentiti in privato ed è quella è una grande persona Maria Teresa, anzi se mi sta ascoltando e mi vuole fare una chiamata, lo spero, solo una piccola novità, mi pare che sia morto il marito, se non sbaglio, che io ho conosciuto poi di persona, queste persone eccezionali. Maria Teresa era una letterata, cioè una grande maestra di scuola, di lettere, insomma.
2: Parlava di Platone, infatti, dell'Iriper Uranio, mi ricordo
0: sì,
2: bene,
0: sì,
2: che ho fatto
0: sì.
2: Anche un video in proposito, non so se l'hai visto.
0: Caro giornalista mio, cosa mi vuoi domandare ancora? Perché c'è poi tanta gente che deve chiamare.
2: Va bene, allora, io ti vorrei domandare, innanzitutto, la cosa più importante, io vorrei rivedere Gennaro in televisione, assolutamente.
0: Questo sarà un po' difficile per il momento, per colpa mia, non perché per qualcosa, perché io con Alfredo Albaneo c'è un grande rispetto e una grande sintonia, il proprietario di Telea parlo e Telea più, solamente che in questo momento Telea più e Telea ci sta proprio un personaggio a me sgradevole, quindi non ci andrò nemmeno e manco morto.
2: Chi è questo personaggio?
0: E questo personaggio lo sapete come si chiama, no? Ah, Santa Rita quando viene?
2: Come?
0: Santa Rita quando viene?
2: Santa Rita non lo so.
0: Invece là c'è il demone Rita, è diverso. Vabbè.
2: Ok, credo di aver capito, altrimenti faccio qualche ricerca e lo identifico.
0: Certo, certo, c'è anche un bel sito.
2: Senti, Gennaro, io ho 5 puntate registrate della tua autobiografia e siamo arrivati praticamente alla tua prima infanzia. Quindi...
0: dammi un po' di tempo!
2: Vabbè, io diciamo che riesco ad andare avanti per un mesetto e mezzo, poi sarò costretto a tirarti di nuovo.
0: No, perché sono incasinato a massimo, ce l'ho detto ad Andrea ieri, Andrea l'Angelo Azzurro, ce l'ho detto che sto facendo alcuni lavoretti particolari, poi ti spiegherà lui. Mm-hmm. Infatti, quindi... facciamo passare un po' di tempo, ma senz'altro
2: sì, certo.
0: Continueremo perché ci sono tante novità.
2: C'è cioè, la vita di Gennaro Gauria, che voglio dire, per come la stiamo realizzando, ci può venire
0: tu,
2: pure un
0: solo
2: mondo romanzo,
0: fare.
2: Sembra
0: ma solo
2: Davide
0: tu potevi, giornalista mio personale, solo tu ti è permesso.
2: È a metà tra Davide Copperfield e Oliver Twist, voglio dire, è un romanzo di Dickens, non è una biografia normale, voglio
0: certo,
2: dire, è una cosa spettacolare.
0: Certo. Grazie. Senti, allora noi ci sentiamo, io ti ringrazio tanto, salutami tutti con tanto affetto e mi raccomando, dosa bene là.
2: T'ho detto, sono 5 puntate pronte che andranno online nel giro delle prossime settimane, ne metto una ogni lunedì. Quindi.
0: Senti, mi raccomando il gatto, eh?
2: Va bene, non ti preoccupare.
0: Mi raccomando, quando è bello, veramente mi raccomando, curalo per bene, eh?
2: Certo, Gennaro, su questo caro sicuro, non ti preoccupare.
0: Ti
2: va
0: abbraccio
2: bene?
0: Tantissimo.
2: Un abbraccio, Gennaro. Ciao, ciao. Ciao.
0: Salutato il grande Uros di Traspolis, andate a visitare il suo sito che è meraviglioso.

0: Allora, amici cari, non poteva mancare Giovanni, il grande amicos di Gennaro D'Auria. Ciao Giovanni!
1: Ciao Gennaro!
0: Come si va?
1: Gennaro, sei ancora nevi.
0: Ancora periodi negativi, lo so.
1: Ma
0: sei andato a vedere là per l'imbarco? Niente ancora.
1: Ma proprio è nero, un colpo a tutti i fronti.
0: Ho capito.
1: Approfitto per fare tanti salutoni alla signora Wanda.
0: Sì, sicuramente ti starà ascoltando, Giovanni.
1: L'ho sentita prima, sì. tanti salutoni da parte mia.
0: Hai sentito il giornalaio? Il nostro Uros, salutalo Uros.
1: Salutoni ad Uros e tanti salutoni al nostro giardiniere Antonio.
0: Anche Antonio Escrementi di Muro.
1: Ancora non dobbiamo sentire. Escrementi di Muro l'abbiamo sentito.
0: Sì, il nostro grande finanziere.
1: Io dico al giardiniere.
0: Tu dici Antonio il giardiniere. Secondo me starà sfasciando qualche albero. Allora, sta facendo una potatura.
1: Carissimo Gennaro,
0: vediamo un po' le carte a te, sì, dammi la tua data, Giovanni.
1: Allora, 15.469.
0: Allora, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, Giovanni?
1: 2.
0: Giovanni, ci vorrà un altro poco di tempo, ma stiamo quasi pronti comunque. Il lavoro c'è qua presente sulla cartomanzia.
1: Mannaggia,
0: non è lontano, devi attendere un altro pochettino, non è lontano. Però Giovanni, lo so che tu ti muovi, muoviti un altro po', fai qualche sforzo in più, ce la farai. Giovanni, stammi a sentire che Gennaro, lo sai, non ti ha mai mentito.
1: Lo so. Vabbè, io mi metto nelle mani del Signore, non c'è altro che metterci in mano del Signore.
0: Ma risolverai questo problema, Giovanni, te lo garantisco io.
1: Va bene, Gennaro, ti faccio
0: tanti
1: saluti.
0: Ti voglio bene, un abbraccio, Giovannino.
1: Pure da parte mia.
0: Ciao, caro. Salutami,
1: Salvatore.
0: Senz'altro, ciao, caro. Allora, abbiamo lasciato Giovanni, un caro amico, caro amico, che veramente io ho pochi amici, ma quei pochi, ma buoni, come l'amico Giovanni, anche Uros, guai chi me lo tocchi, io ci tengo molto per Uros.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, ti ho detto,
0: sono puoi alzarmi un po' il volume, per favore?
1: Sì, Pasquale da Calvizzano.
0: Ciao Pasqualino, dimmi.
1: Niente, praticamente, volevo, siccome i miei rapporti con mia moglie non è che vadano molto bene ultimamente.
0: Sì.
1: Volevo sapere un po' da cosa dipendeva, volevo sapere se mi tradivo o no.
0: Sì, quando sei nato tu?
1: 22/10/72.
0: E invece quando è nata tua moglie?
1: 23/65.
0: Questa tua moglie fa un po' come faceva la moglie di quello là, il fatto dell'obeso, che si girava all'altro lato del letto.
1: Diciamo che ultimamente capita un poco spesso, Gennaro.
0: Cioè, tu quando la tocchi, lei si gira?
1: Lei si fa trovare già girata, quindi può essere toccata.
0: Ho capito. Mamma mia, ci sono anche donne frigide, però, attenzione,
1: Vediamo no, ma ti devo dire la verità, mia moglie è sempre stata un tipo molto allegra, molto vivace.
0: Sto controllando, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3, vediamo un attimo.
1: 2.
0: No, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno. Però cerca di accarezzarlo un po', cerca... Sai
1: no,
0: che...
1: ma eppure io, diciamo, sono pure il tipo che ogni tanto comunque gli fa carezze. Ultimamente gli ho fatto pure un bel mazzo di rose.
0: Hai fatto benissimo.
1: Ma non lo so da cosa dipende, però...
0: No, ma non dipende da niente, è solo un momento che lei sta un po' stanca e un po' esaurita. Vedrai che le cose si aggiusteranno, caro amico mio, non ti preoccupare.
1: Speriamo quanto prima, Gennaro, perché ti devo dire la verità, io ho molto bisogno di...
0: Pasqua, però non la tradire.

0: dire, ma non esiste proprio. Bravo. Guarda, questo non sto proprio nel mio vocabolario.
1: Meno male.
0: Non esiste mi proprio. Io amo mia moglie.
1: Ok, no, ma le carte mi parlano bene, io vedo qua che le cose si aggiusteranno, si metteranno a posto, non ti preoccupare.
0: Va bene, ti ringrazio.
1: Gennaro. Ti faccio tanti auguri, ciao, arrivederci. Ciao. Allora, salutiamo questo amicos, 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria.

0: prossima telefonata, vediamo chi ci chiama. Pronto? Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ma non ti sento bene però, dal telefono.
1: Mi senti, Gennaro?
0: Sì, adesso sì, grazie. Come sì. Ti chiami?
1: Io mi chiamo Gianni.
0: Gianni, che vuoi sapere?
1: È un po' la situazione sentimentale mia, come
0: dammi
1: va.
0: La tua data.
1: 25-1-84.
0: Allora.
1: Gennaro, io sto un po' condito tra una e l'altra, capito?
0: Sto vedendo un attimo le carte. No, ma comunque, guarda, da quanto tempo ti ha lasciato questa ragazza?
1: No, veramente ho lasciato io a lei da una decina di giorni.
0: Ma tu ritornerai insieme a lei? Tu ritornerai di nuovo insieme a lei? Perché io vedo qua il futuro con lei.
1: Gemma, questa qua nuova non è cosa.
0: Io vedo questa qua vecchia, che tu tornerai insieme. Le cose si aggiusteranno, devi essere cosciente con la tua coscienza. Quale tu pensi, questa o quella là? Dimmi la verità.
1: No, perché ho incontrato una ragazza da poco che è stupenda, Gennaro.
0: Sì, ma che c'entra che è stupenda? Tu devi vedere anche il tuo cuore a chi desidera. Io vedo spesso che tu ritorni sempre su questa qua. Giovanna chi è?
1: È stata l'ultima ragazza.
0: E tu tornerai con Giovanna. Auguri, ciao. Vediamo un po' chi mi chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Salve.
2: Gennaro.
0: Salve.
2: Gennaro mi sente?
0: Sì, io la sento. Con chi parlo?
2: Benissimo. Mi chiamo Raffaele.
0: Da dove chiamate, signora?
2: No, sono in viaggio.
0: Dove vi trovate? Dove vi trovate?
2: Sono qua in colonna direzione Roma, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere, benvenuto fra noi. Avete subito preso la linea, giusto?
2: Vabbè, insomma, dai, ho aspettato un pochino, però l'abbiamo presa.
0: No, hai aspettato.
2: Gennaro.
0: Io l'ho presa io la sua telefonata. Appena è finito lei ha chiamato, che è attesa, per carità. Mi dica
2: no,
0: comunque,
2: poco.
0: Mi dica.
2: Gennaro, io a me mi è successo un piccolo particolare sul lavoro giovedì scorso.
0: Che è successo?
2: Insomma, un proprio cuoco al lavoro con i grandi capi, con gente che non capisce niente.
0: Dispiace.
2: E mi sa che stavolta ho esagerato. Allora... Fammi sapere, cioè, non è che giustamente...
0: No, io voglio capire bene, voglio capirla. Che cosa è successo? Non ho capito
2: io
0: niente.
2: Io ho sbagliato a fare il mio lavoro in poche parole, ma diciamo che poi effettivamente ho sbagliato un 50%. E
0: sì.
2: L'altra è stata la mancanza di persone competenti che sono in ufficio, ecco, diciamo. Però la colpa giustamente a chi capita. Capita sempre, ricade sempre sul primo che sbaglia. Allora, il discorso era che adesso siamo ferri corti, in poche parole, non so oggi che sentenza mi daranno al rientro delle vacanze.
0: Mamma mia, ma lei,
2: cui...
0: ma lei non ha ammazzato nessuno, ma per carità.
2: Lo so che non ha ammazzato nessuno, ma nel senso
0: carità.
2: Che lì dentro in ufficio abbiamo persone che è stata messa lì solo perché, è diventato il marito della figlia, ma tanto di cappello, ma è molto ignorante come persona.
0: Vabbè, vediamo se lei attacchi. Allora mi scusi perché non la vorrei far perdere molto tempo,
2: certo.
0: Quindi mi sembra anche giusto. Allora mi dia la sua data di nascita.
2: 27/12/60.
0: Ma lei c'ha a che fare anche con gente dello spettacolo, mi scusi?
2: No, trattiamo anche su macchinari e campo estetico, diciamo, ma il mio primo lavoro, diciamo, il primario, vedete che cos'è, o no?
0: Comunque le cose si aggiusteranno, io non vedo nessun disastro,
2: sì.
0: No, le carte parlano.
2: Comunque Gennaro, io e te, scusa, posso darti del tuo Gennaro?
0: Ah, ci mancherebbe.
2: Allora, Gennaro, io e te ci siamo sentiti circa 6 mesi fa.
0: Sì.
2: E tornavo su dal sud perché ero nel, diciamo, consegnavo un macchinario estetico.
0: Sì.
2: Se ti ricordi.
0: Sì, mi pare di ricordare.
2: E di cui mi sono insomma,
0: si è complimentato, sì.
2: Ho fatto un apprezzamento ottimo nei tuoi confronti.
0: Grazie.
2: Però ecco, diciamo questo, io volevo soltanto da te un piccolo consiglio.
0: Sì.
2: Se in quell'ufficio giustamente c'è una parte negativa verso i miei confronti, nell'ufficio in cui io lavoro.
0: Diciamo che tutti abbiamo gli amici e nemici,
2: ecco,
0: diciamolo,
2: sta
0: in tutti i campi.
2: Non siamo in rapporti buon sangue, diciamo.
0: In tutti i campi ci sta appunto chi ci vuole bene e chi ci vuole male, diciamoci la sacrosanta verità. Comunque io ti dico che è gente che pensa a lavorare e non pensa, diciamo, a zizzani o cose varie, però è uno meglio che si guarda anche un po' le spalle, però insomma puoi proseguire perché le carte mi parlano bene. Non vedo grandi ostacoli, ti devo dire la verità.
2: Ho capito, insomma, poche parole si aggiusteranno a un modo,
0: sì,
2: diciamo.
0: Le cose vedo che andranno a migliorare, non vi preoccupate. Forza e coraggio.
2: Va bene.
0: Le cose andranno bene.
2: Denaro, sì, in ritardo, buona Pasqua. Ciao, Papa Napoli.
0: Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo salutato questa persona, pronto? Tutte le linee proprio sono intasate. Tutte intasate. Signori, io vado in privato. Allora, se mi volete seguire, 899 48 46 10. Allora, io vado in privato, vado in privato. Regia, ma che mettiamo oggi? Sempre la solita musica, eh? Cambiamo un pochettino, non vi pare? Eh? Che dite? Eh? Penso che bisogna variare, no?

0: attimo solo, dopo la mettiamo da capo sta canzone. Ecco, velocemente mando un attimino solo perché vai.
1: Sì, sì, molto veloce.
0: Dopo
1: volevo
0: poi...
1: dire, Giovanni, ascoltami bene. Dunque, questo Gesù è quasi un provocatore. Io mi arrabbio e lui mi dice perdona. Io ho paura e lui mi dice coraggio. Io ho dubbi e lui mi dice fidati. Io sono inquieta e lui dice sì, tranquillo. Io voglio star comodo e lui mi dice svegliati, seguimi. Io faccio progetti e lui mi dice mettiti da parte. Io accumulo e lui mi dice lascia tutto. Io voglio ricchezza e lui mi dice dona la tua vita. Io penso di essere buono e lui mi dice non basta. Io voglio essere il primo e lui mi dice cerca di servire. Io voglio comandare e lui mi dice obbedisci. Io voglio comprendere e lui mi dice abbi fede. Io voglio tranquillità e lui mi dice sii disponibile. Io voglio rivincere e lui mi dice guadagna tuo fratello. Io metto mano alla spada e lui mi dice riconciliati. Io voglio vendetta e lui dice porgi l'altra guancia. Io voglio essere grande e lui mi dice diventa bambino. Io voglio nascondermi e lui dice mettiti, mostrati alla luce. Io voglio il primo posto e lui mi dice siediti all'ultimo. Io voglio essere visto e lui mi dice prega nella tua vita. No, proprio non capisco questo, Gesù. Mi provoca. Come molti dei suoi discepoli, anch'io avrei voglia di cercarmi un maestro meno coraggioso. Però anche io succede come a te, dove voglio essere capita. Io non conosco nessuno che abbia parole di vita come te. Ti amo, Gesù, con tutto il mio cuore.
0: Bravo,
1: ciao, ciao, Vanda. Buone cose, dalla Vanda.
0: Ciao, Vanda, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, io vado in privato all'899-48. 46 10 dopo il bel messaggio che è andato Vanda, io vado in privato e vi lascio appunto a una bella canzone che io adoro molto e poi ritorno in diretta. Chiamatemi all'899 48 46 10 in privato.

0: dolce intesa.
1: Saluto il fratello di Dalida che si trova in Francia. Grazie Orlando di questo bel cofanetto che mi hai mandato. Grazie, l'erarità di Dalida.

0: eccezionale. Signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che le linee sono libere per un bel consulto di cartomanzia fatto professionale da Gennaro D'Auria. Chiamatemi in questo istante. Allora, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Ciao Maurizio, come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Allora, complimenti per il sito della radio, l'ho visitato, bellissimo.
0: Grazie, grazie di cuore, sei molto caro.
1: È bello perché poi si può ascoltare anche su internet la radio.
0: Sì, sì, infatti, grazie.
1: È una cosa bella.
0: Grazie, sei molto caro, veramente. Tua mamma sta bene, me la saluti
1: sì,
0: tanto.
1: Grazie,
0: sta
1: forte.
0: Allora, io ti mando un saluto a te.
1: Ottimo.
0: Tu sei un ragazzo doc, cioè un ragazzo veramente eccezionale.
1: Grazie.
0: Perché anche tu avrai un ottimo futuro lavorativo, so che anche tu sei in cerca, quindi non ti preoccupare che anche per te uscirà il sole.
1: Io ti ho inviato un'email, non so se l'hai ricevuta.
0: Sì, io ti ringrazio, ti sto ringraziando, l'ho ricevuta, è stato bellissimo. Ma hai postato sul sito, mi pare?
1: Sì.
0: Vogliamo ricordare il sito
1: www.rcsnetwork.it.
0: Ricordiamolo che in questo momento, se lo volete andare a visitare, saremo ben lieti di ospitarvi al www.rcsnetwork.it. Io ti ringrazio tanto, so che ti fai chiamare Ariete.
1: Sì, è vero. E poi ogni tanto pure io scrivo.
0: Certo. Senti, grazie della chiamata, sei sempre caro.
1: Ciao,
0: saluta mia mamma Lucia, mi raccomando,
1: Va benissimo, grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10 per intervenire appunto e parlare con Gennaro D'Auria, d'accordo? So che questo è un orario un po' scalabro, tanti di voi state ancora appunto là ad ascoltarmi, io di questo ne sono certo, e vorrei mandare un altro pezzo mentre io vado in privato, perché le richieste in privato veramente sono tante. Allora, carissimi amici, ecco qua, parliamo di Francia. Non poteva mancare che Amor Solitaire.

forza e coraggio, sto in privato per un buon consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Rispondo.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve. Allora,
1: ciao, buongiorno.
0: Buonasera. Allora, mi dica, cosa vuol sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Sì, da dove chiamate?
1: In questo momento da Napoli, sto in macchina.
0: Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 24-2-6-7.

0: verità, è vero che c'è un po' di rallentamento, ma lei andrà molto bene, perché io non vedo, diciamo, è un periodo di crisi, questo già lo sappiamo, però lei storto morto va avanti, e questo mi fa molto fiero, perché lei tira tutta la sua forza di volontà per andare avanti. Bravo,
1: mi hai dato un grande sollievo. Allora
0: lei andrà bene, non si preoccupi,
1: va bene,
0: ci sono persone molto più disagiate, credetemi.
1: Ti ringrazio.
0: Pure io a voi, vi voglio bene, un abbraccio.
1: Un abbraccio,
0: arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo in linea, vediamo un po' chi.
2: Ciao, sono Marco Gennaro.
0: Marco, ciao, benvenuto.
2: Ciao.
0: Dimmi, Marco.
2: Senti, io ti volevo chiedere una cosa sull'amore.
0: Sì, dimmi.
2: Perché io sono un po' in dubbio sulla mia sessualità. E io sento che tu parli, cioè...
0: No, aspetta, ho capito già. Ti voglio dire una cosa, Marco. Allora, stami bene a sentire.
2: Dimmi.
0: Allora, qui non ci vuole Gennaro D'Auria, ci vuole uno psicologo.
2: No,
0: non sono,
2: no, ma
0: non sono in grado di...

0: Ciao Gennaro.
1: Ciao. Come ti chiami?
0: Senti, io chiamo Luigi, siamo da Napoli.
1: Sì. Dimmi,
0: ciao, senti, io volevo sapere qualcosa per quanto riguarda il lavoro.
1: Sì.
0: Allora, perché ci chiamo solo per lavoro,
1: sì,
0: qua.
1: Non ti preoccupare, hai ragione. Okay. Dammi la tua data, vai.
0: Il 25/08/1978.
1: Vediamo un po'.

0: Volevo sapere qualcosa. Allora,
1: sì, sto vedendo un attimo le carte.
0: Stavano un po' le cose.
1: Un attimo solo. Sì, questa è una società elettrica.
0: Sì, sì, è una società. Una...
1: Tipo come la Ticino, queste cose qua.
0: Tipo l'ABB, l'Ace di Frosinone.
1: Vedo una società elettrica qua, come una produzione di interruttori, cose varie.
0: Sì, sì, sì, esatto, sì, esatto.
1: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, non lasciare questa azienda.
0: Ho capito.
1: Non lasciare, perché tu andrai molto a migliorare. Questo periodo brutto deve passare, è vero, siete tutti bastonati, avete ragione, ma passerà questo brutto periodo. Non auguri.
0: Ti ringrazio tantissimo, Gennaro.
1: Pure io a te, ciao. Okay, caro, ciao, certo, ciao. Allora, signori, linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante che le linee sono libere e possiamo appunto parlare. Vi lascio, ecco, vediamo un attimo chi è. Vediamo un po' chi è in linea, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Francesco da Napoli.
1: Ciao Francesco, dimmi.
2: Gennaro, onestamente non credevo proprio di riuscire a parlare con te. È
1: no,
2: una
1: non ti preoccupare,
2: ci...
1: non ti preoccupare. Dimmi, abbassa un po' la radio, per favore.
2: Sì, aspetta.
1: Abbasso
2: va
1: un po'.
2: Bene così.
1: Grazie. Dimmi, okay. Cosa vuoi sapere?
2: Francis, Gennaro, scusa, io volevo sapere qualcosa sull'amore, perché io ho dei dubbi sulla mia ragazza.
1: Sì, adesso subito scopriamo. Allora, dammi la data della tua ragazza.
2: Della mia ragazza?
1: Sì.
2: 18 ottobre 87.
1: Tu invece quando sei nato?
2: 01-05-88.
1: Adesso vediamo. No, ma non c'è niente qua.
2: Come non c'è niente?
1: Da quanto tempo stai con questa persona?
2: Sono quasi 4 anni.
1: Vai avanti, non c'è nessun tradimento, non ti preoccupare. Auguri, buona giornata.
2: Gennaro.
1: Eh?
2: Gennaro.

0: non c'è proprio nessun tradimento, assolutamente. Ciao, non ti preoccupare.
1: Gennaro, grazie mille, grazie mille.
0: Ma
1: Gennaro,
0: tu dimmi la verità, tu pensavi che la tua ragazza andava con altre donne?
1: Sì, Gennaro.
0: Cioè pensavi che era una lesbica, in poche parole?
1: Sì, Gennaro, mi ha dato qualche segnale, perché io la vedo un po' strana.
0: Non è così, ama molto l'amicizia, ma non è una lesbica, è una brava ragazza. Vai avanti, auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei un mito.
0: Ciao, ciao, grazie. Allora, io non sono nessuno, ve l'ho detto già, grazie. Io sono quel che voi sentite. Vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno. Dove chiamate?
2: Francesco da Sorrento.
0: Ciao, Francesco, dimmi, che vuoi sapere?
2: Un po' sul lavoro, sulla ragazza, perché io e Silvia siamo stati a ballare, ho visto qualcosa un po' male.
0: Certo, che tipo di lavoro fai tu?
2: Io?
0: Sì.
2: Gestisco una concessionaria di auto.
0: Va bene, vediamo un pochettino. Tu volevi sapere sul lavoro, ho capito bene?
2: Sì, sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 14.
0: Sì.

0: 10
1: sì.
0: 69.
1: Un attimo solo, perché voglio far sentire il mio gatto come fa le fusa. Sentite un attimo, un attimo solo, eh. Questo è Vanni che fa le fusa. Cucuz. Avete sentito anche la voce, però l'ha fatto di spontanea sua volontà, eh? Allora, vediamo. Si sentivano le fusa?
0: No.
1: Comunque, portarsi adesso tramite il telefono. Non
0: ma
1: lei
0: qualche posto di lavoro non ce l'hai?
1: Adesso vediamo un pochettino. Un attimo le carte. Mi dai la tua data, scusami?
0: La data?
1: Quando sei nato? No, purtroppo è caduto. Pronto? No, qua abbiamo le linee libere. Allora, 899 48 46.

0: telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Salve, da dove chiama?
1: Da Napoli.
0: Allora, lei chi vuol sapere?
1: Vorrei sapere qualcosa dal mio ragazzo.
0: Ma lei ucraina, rumena, che cos'è?
1: Rumena.
0: Sì. Quindi chi volete sapere qualcosa?
1: Sul mio ragazzo.
0: Quanti anni ha suo, suo ragazzo?
1: 43.
0: All'anima lui, ragazzi, chi sei? Non hai sposato quest'uomo?
1: No, è stato sposato.
0: Ah, ecco. Quando è nato, preciso?
1: Il 24 febbraio 67. C'ha 42 anni.
0: C'ha 40, 67,
1: sì.
0: E c'ha 42 anni, mi pare. Voi quanti anni avete?
1: Sono giovane, 26.
0: Hai da trovato buono pulla se lo puspanna.
1: Come?
0: Ho detto bene. Signori, ma rendiamoci conto, voi avete 27 anni, questo tiene 42 anni, ci sono la bellezza, vedete quanti anni di differenza, quando quest'uomo avrà 60 anni, voi avrete 32 anni. Cioè, ci rendiamo conto la differenza di età, tesoro mio? Il fatto di andare avanti, andrete avanti, però mettetevi con uno pari alla vostra età. Cioè, perché poi che cosa succede? Che adesso voi state bene perché questo ragazzo tiene 42 anni, come dite voi ragazzi, che è un uomo a 42 anni. Però il problema sta dopo, cioè quando praticamente voi avete 27 anni, lui ha 42 anni, quando è la differenza di età? Vi rendete conto?
1: Sì.
0: Perciò vi dovete mettere uno pari alla vostra età, uno i 30 anni, nati i 28 anni, cioè come fate voi? Sbagliate tutta la vostra vita, io ve lo dico, perché poi arrivate a una certa età, date una delusione a quella persona che lo lasciate, lo abbandonate, e dopo che succede? C'è troppo una differenza di età, tesoro mio, troppo una differenza di età, te lo dico dal mio cuore, non mi giudicare male, tu andrai avanti, ma non sarà questo l'uomo della tua vita, auguri. 8, 9, io dico la verità, ma non si può fare, 27 anni con 42 anni, ma anche 35, 42. Poi dicono che io mi altero, mi innervosisco, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Federica.
0: Ciao tesoro, dimmi.
1: Senti, ho bisogno di parlare perché c'è un problema grave, molto proprio.
0: Che è successo? Papà, la sceneggiata di Mario Merel oggi,
1: ho dei problemi con il mio ragazzo.
0: E chi sa un problema grave, figlia mia?
1: Gennaro,
0: il problema è grave quando uno tiene una malattia o muore. Chi le sono problemi gravi?
1: Gennaro, sto morendo.
0: Chiamo mire chi l'amore. Allora, stiamo a sentire, che vuoi sapere? Fai una persona seria.
1: Voglio sapere se lui vuole continuare a stare con me oppure no.
0: Dammi la tua data.
1: Allora, 6 agosto...
0: E se hai un problema
1: serio.
0: Sì, ma non hai fossi cosa, figlia mia? Chi se non so problema serio.
1: Senna, ma chi le mamme si incinta? Chi le non fa dito?
0: Bella, stammi a sentire, io ti voglio molto bene, però questa è una tua scelta che ti hai fatto tu e lui, e quindi mo siete tutti...
1: No, Senna, io non ho scelto proprio niente.
0: E allora scusa, da me cosa vuoi sapere? Fammi capire.
1: Se lui vuole continuare a stare con me oppure no, non lo so. Gennaro, aiutami tu.
0: Cioè, io ti faccio le carte, io con tutto il cuore ti aiuterei. Ma se fosse padre ti aiutasse a fare una buffettata di mazzata, ma con madre a capo.
1: Gennaro, ma io ho già buscato, già, non ti preoccupare. Comunque.
0: Comunque niente, tu andrai avanti con lui.
1: Sì, continuo.
0: Sì, sì, continuerai, non ti preoccupare.
1: Meno male,
0: no. Auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10, povero me, povera Italia, povero mondo, a Roma arrivato, non ce la faccio più. 899 48 46 10, mi metto una bella canzone e me ne vado in privato. 899 48 46 10, vado in privato, seguitemi.

0: vediamo un po', abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: È pronto, Gennaro?
0: Ciao, salve. Ciao. Allora, dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sulla salute di mio padre.
0: Allora, il tuo papà, scusami, tu come ti chiami?
1: Pamela.
0: Pamela. Papà quando è nato?
1: Il 19 febbraio 57.
0: Sì. Ma c'hai il morbo di...
1: Parkinson.
0: Ma si deve curare questo tuo papà, eh? Perché io vedo qua che, diciamo, deve stare sempre sotto cura. Mm. Non vedo una cosa tanto brutta. Purtroppo il male c'è. Però con le cure migliorerà, papà.
1: Ho capito.
0: Dimmi una cosa. Io sto vedendo anche le carte, Pamela. Sì. Papà migliorerà con le cure. Ma dimmi una cosa. Tu, quando eri più piccolina, mi devi dire la verità.
1: Sì.
0: Perché io lo vedo qui sulle carte.
1: Lo so.
0: Quando il tuo papà entrava nel bagno... per fare pipì oppure altre cose, tu ti mettevi a guardare dalla mascatura del bagno questo tuo papà quando faceva il pipì?
1: No, in verità entravo proprio, non siamo abituati in casa a chiuderci pure quando ci facciamo la doccia.
0: Sì, ma il fatto della mascatura che vedo qua sulle carte...
1: Sì, può essere sì per curiosità, sì, non ti posso dire no, che non sono sicura, può essere sicuramente...
0: Hai visto il sesso di papà?
1: Sì.
0: Tuo? Perché fai queste cose, tesoro?
1: Ma io non ci vedo niente di male, non vedo con malizia, anche mio fratello quando si lava, oppure io sto facendo la doccia, entrano normalmente.
0: Vabbè, e però siamo... ci deve stare vedere da una mascatura il papà che fa la pipì e magari con il sesso fuori, cioè tu per curiosità...
1: Per curiosità, sì, non ci trovo niente, nessuna malizia in mio padre.
0: No, ma per carità, però un po' di riservatezza ci deve stare fra il figlio, la madre e il padre. O se no, che facciamo? Tutti quanti facessero la stessa cosa. Perché io vedo anche una mutandina che tu hai presa e te la sei messa sotto il naso, hai profumato l'odore del tuo papà.
1: No, io questo non lo ricordo, ho un amore morboso per mio padre.
0: E infatti, però, figlia mia, non si fanno queste cose. Queste cose sono proprio... da fuori della norma, anche perché tu sei stata violentata da piccola. C'è stato un signore che ti ha inofilizzato con un manganiello, io vedo. Ti ha portato a Reta Nuce Spuglia e ti ha fatto un servizio.
1: No, non c'è stato proprio un rapporto completo,
0: ma comunque ti ha rotto la vergine. Ma tu hai perso la mamma?
1: Sì.
0: È morta mamma.
1: Sì.
0: Ma però ti voglio dire una cosa. Guardare dalla mascatura, tuo fratello quanti anni c'ha?
1: Ora 15, è piccolo, ma l'ho cresciuto io perché mamma lo partorì e purtroppo morì dopo.
0: Quanti anni ha tuo fratello?
1: 15.
0: Vabbè, io posso capire, tuo fratello quando teneva 12-13 anni, non credere che adesso ti fa vedere il sesso a 15 anni.
1: No, adesso no.
0: Però il fatto sta che il papà fra tuo padre e te non ci deve stare questa cosa, perché tu ti metti a guardare in da serratura il papà, seppure si è masturbato, l'hai visto tu questo qualche volta? Tu hai desiderato anche il tuo papà, scusami se te lo dico.
1: Non
0: tu sai, io sono Gennaro, solo verità.
1: Sì, lo so.
0: Tu l'hai
1: perché
0: se non è vero, dimmi, Gennaro, ti sei sbagliato. L'hai desiderata a livello sessuale
1: a
0: tuo padre?
1: Desiderare mio padre no, però l'ho visto, ho potuto vedere quando ero più piccola che stava con mia mamma, sì, perché ero curiosa, volevo vedere, era attratta.
0: Ma tu hai vissuto cosa? Tu hai visto tutto, figlia mia.
1: E non lo so perché, Gennaro, mi
0: perché l'hai fatto?
1: E non lo so perché.
0: Figlia mia, tu hai bisogno di uno psicologo. Questo te lo dico di cuore, guarda, io non sto contro di te. Però uno che si mette a avere un papà che si masturba in bagno, che poi arriva pure e tu ti metti a guardò. Figlia mia, tu hai desiderato quel sesso di tuo padre come la... Questa è una malattia, tesoro, questa va curata. Te lo dico fuori dalle mie interessi, per te non può essere niente, ma è un fatto anormale, eh? È un fatto fuori norma, va curato. Vai da uno psicologo, stammi a sentire, vattene da uno psicologo, perché ci vuole, tesoro, non sto contro di te, questa è una malattia.
1: Va bene.
0: Comunque
1: grazie,
0: il tuo papà migliorerà, però vai dallo psicologo, perché queste cose, tesoro, che tu continui a fare, non sono belle.
1: Va bene.
0: Te lo dico di cuore, ti voglio un sacco di bene.
1: Grazie, anche io, Gennaro. No, non mi sono offesa, lo prendo come un consiglio, grazie.
0: Vai da uno psicologo, perché è una forma che va curata, hai capito?
1: Ok, grazie.
0: Hai fatto pure la doccia insieme a tuo padre?
1: No, questo no.
0: Meno male. Un
1: grazie,
0: bacio, ciao, arrivederci.
2: Ciao.
0: Pronto? Ah, no. Già già perduta anche. Già sto meglio che mi calmo un attimo. Signori, un brano. Lo piacere. Basta. Pronto? Allora, fuori posto i telefoni, io vado in privato. 899 48 46 10. Allora, siccome il mio gatto si chiama Gianni, io gli voglio dedicare una canzone al mio gatto.

0: ti faccio una cantata. Pronto?
1: Poi Gennaro.
0: Mamma mia, io mi chiamo Gennaro, non gennaio, febbraio e marzo, Gennaro.
1: È un bellissimo nome, San Gennaro.
0: Mamma mia, ma chi lo mette dai martire, quello che sto io qua dietro, essendo tante cose, non ce la faccio più, mi hanno rotto. Dimmi, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sulla vita di coppia, come va, si va bene.
0: Da dove chiami tu?
1: Da Napoli.
2: Aspetta un nuovo giorno che arriva.
0: Quando è nata la tua ragazza?
1: Il 16/5/77.
0: Ma perché c'hai sempre paura di perderla?
1: No, non è colpa di perderla, c'è un rapporto buono, volevo sapere se continuava nel tempo questo rapporto buono.
0: Quando sei nato tu?
1: 21/10/77.
0: Non ti ha mai tradito, figlio mio, il rapporto andrà bene e non ci saranno problemi per te. Io penso che per voi ci sia anche il matrimonio.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Di cuore te lo dico, stai sereno, tu sei un tipo molto geloso e possessivo, ma proprio assai.
1: Sì, infatti.
0: Però non ci sarà niente. Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì, sì.
1: Forse mio cugino.
0: È tuo cugino. Luigi chi è?
1: Luigi è un amico.
0: Perfetto. Chi è l'omosessuale? Lui?
1: No, una persona tranquilla.
0: No, perché vedevo che avevi un amico tempo fa che era omosessuale, perciò te l'ho detto.
1: No, è un amico normale, tranquillo.
0: Un amico normale, va bene, tanti auguri. Però l'omosessuale ci stava da piccolo, eh? Che se te lo voglio dire, perché tu vuoi la sincerità da me, io te la do, però non mi mentire alle mie carte.
1: No, non ti sto mentendo assolutamente.
0: Guarda, l'omosessuale è una persona come tutte le altre, non è che cambia qualcosa.
1: È probabile che lo conoscevo, non sapevo.
0: Detto che, aspetta, non mi fraintendere, chiariamo un punto. Non ho detto che tu hai avuto rapporti con quella persona, che lo conoscevi e basta, punto e basta.
1: Ho capito. Probabile che non sapevi che era omosessuale.
0: No, fatelo sapere, lo sapeva. No, diciamoci la verità, o se non faccio fare più il carta. Era una persona di famiglia, evidentemente. Una persona, un cugino può essere, non lo so chi cavolo è, però a me mi è uscito qui sulle carte.
1: Gennaro, ti ripeto, non...
0: Era una persona che tu hai conosciuto tempo addietro, però non c'è stato mai nulla fra te e lui.
1: Può darsi, sì, sicuramente se lo dici tu, Gennaro.
0: No, può darsi, resiste. Cioè, se c'è stata, c'è stata. Se non c'è stata, dice Gennaro.
1: Gennaro, che io ricordo non c'è stato.
0: Ma non hai fatto rapporto, dico.
1: Sì,
0: cioè,
1: anche
0: solo
1: conoscenza.
0: Guardi, chi l'ha fatta così?
1: E c'è, anche conoscenza, non c'è stato.
0: Non ti credo. Mi dispiace, non ti credo.
1: mi dispiace pure a me, perché io ti seguo da tanti anni.
0: E mi devi credere, se lo dico, allora me lo faccio a mente. Quando tu eri piccolo, non so se tu ti ricordi, quel è una cosa proprio che risale ai tuoi 13-14 anni, ci stava nella tua comitiva un ragazzo che portava questa nominata. Ti ricordi adesso? Ti sto facendo venire proprio in mente sta cosa. Pensa e ricorda.
1: Lo sfottevamo noi forse.
0: Ma era un omosessuale questo ragazzo?
1: Non era dichiarato, però aveva degli atteggiamenti...
0: È questo qua io sto alludendo.
1: Allora sì, se è questo sì, però non era dichiarato.
0: Ma ancora oggi lui non si è sposato, eh?
1: No, infatti no.
0: Ancora oggi lui porta questa nomina e tu lo sai troppo bene. Mi sto sbagliando.
1: Non ci sono contatti più come una volta,
0: no.
1: So che non è sposato.
0: E infatti, e sai pure che è omosessuale, lo dobbiamo ammettere.
1: Lo potrei ammettere tranquillamente, perché non c'ho niente, non c'ho niente contro gli omosessuali.
0: allora, a me non è il fatto dell'omosessuale o non omosessuale, è per vedere se le carte mi dicono le verità.
1: Ma le carte sicuramente dicono la verità, perché fino
0: hai capito? Perciò sto insistendo su questa cosa, per dirti, guarda, ma ne hai trasunzato o stanno dicendo in verità?
1: No, è verità.
0: Auguri, tu ti sposerai e andrai bene, ciao.
1: Ti ringrazio,
0: ciao. Io mando un saluto all'omosessualità, sia femminile che maschile, non tengo niente contro, ci mancasse pure. Per carità, per quale motivo? Sono creature di Dio. 899 48 46 10, però non bisogna nascondere le verità. Che la guaglione, verità. È vero, se mi si dà una scatura l'ubagna avrei un padre che si masturbava, però l'ha messa, è una grande donna, non mi sono sentito di fare una cazziata che la guaglione, non me lo so sentito, perché è una ragazza che va curata. Pronto? Andiamo in diretta? Passo in diretta? Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, buongiorno, buonasera, come lei desidera, anzi è meglio buonasera, dite?
1: Buonasera, io volevo sapere un po' in generale sul lavoro.
0: Figlio mio, sai da che ora sto in diretta? Adesso dobbiamo dare spazio un po' a tutti quanti e in generale occupa troppo spazio.
1: Allora sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo il lavoro, dammi la tua data.
1: 3575.
0: Perché in generale, per farti capire, prende molto tempo.
1: Hai ragione.
0: In privato possiamo parlare pure in generale. Il generale non ha già mai capito la russa trofa. Tu ridi. Annaccia la miseria, ma che pazienza. Veramente San Gennaro avete a Napoli. Ma io voglio avere uno che esce per televisione, che fa le stesse cose mie, esiste?
1: Penso di no.
0: A me mi è stato proposto di andare in TV, ma non ci voglio andare. Ma semplicemente perché il mio modo di agire è spontaneo e purtroppo alcuni editori non possono reggere il mio modo di agire, capito? Perché io dico la verità. Allora, se l'ate fanno i pupazzi alla rete, chiamate, cioè a me sì cosa non mi piace. Se uno deve partire dal cuore, se mi deve chiamare perché veramente tiene i problemi, e veramente vuole la sincerità delle mie carte che io sto mettendo a dura prova giù in questa emittente che è Radio Camaldoli Stereo, che a proposito hai visitato il sito della radio, che bel sito abbiamo fatto?
1: Non ho avuto ancora modo di visitarlo.
0: Allora fai www.rcsnetwork.it, okay. Vallo a vedere però.
1: Va bene.
0: Allora www.rcsnetwork.it, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Ok, te lo sei segnato. Sì. Così vedi le mie foto, vedi anche la radio com'è fatta, vedi tante belle cose. Salutiamo all'angelo azzurro Andrea. Vediamo un attimo. Mi ripeti la data? Mi sono un attimo.
1: 3575.
0: Il lavoro non sta andando tanto bene.
1: È un po' fermo.
0: Ma da quanto tempo? Io vedo proprio tristezza sulla la carta della tristezza.
1: È un senso.
0: Figlio mio, stammi a sentire, io vedo una ripresa qua, ma secondo me se ne passa tutta l'estate.
1: Credo di sì.
0: Perché tu ti sei proprio rotto.
1: Sì.
0: Non ce la fai proprio più, ma è più una cosa di panni.
1: Non ho capito.
0: No, dico, è una cosa invernale a te il lavoro tuo.
1: Sì.
0: Passa tutta l'estate, figlio mio, si riprenderà verso ottobre, novembre.
1: Va
0: i
1: bene.
0: Fiori cosa c'entrano?
1: Non ho capito.
0: I fiori che ci azzeccano?
1: Non lo so.
0: Come?
1: Sono allergica ai fiori.
0: Ah, perciò è starnutito ieri in questi giorni?
1: Sì.
0: Il polline, sei allergico?
1: Sì.
0: Ah, ecco qua. La ripresa verso ottobre, novembre.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, questi sono consulti flash. Attenzione, questo è solo quando uno vuole assaggiare un po' di antipasto. Ma poi ti assaggio o prime o seconde, la torta e la frutta, tutto quello che volete.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Sono sentendo.
0: Antonio, da dove chiami?
1: Torre del Greco.
0: Volete sapere se trovate una moglie? Voi ridete, perché ho detto una mogliera, è brutto a dire una compagna, diciamo una compagna, agita la mogliera.
1: Vabbè, c'è la stessa cosa.
0: Anche perché uno si vuole ammogliare, capì? Allora, vediamo un po', quando sei nato, Antonio?
1: 11/9/73.
0: Sei un poco difettoso, andò, eh? Sei un bravo ragazzo. Andrai molto bene, Tony.
1: Ma fra quando? Devo attendere ancora.
0: Antonio, stammi a sentire. Vicino a te ci sta qualche amico tuo?
1: È mio fratello.
0: Me lo saluto. Tu troverai una persona, però passerà ancora un po' di tempo. La persona giusta verrà qua a 2 anni, andò. Passerà un po' di tempo. Perché tu pensavi a una donna, ma quella non è possibile. Non è possibile, ti sfugge, non ti vuole, tu lo sai.
1: Infatti ho visto queste cose, ce l'ho notato anch'io questo.
0: Sto sbagliando, Antò?
1: No.
0: Antò, che parte di Torre chiami?
1: È via Piscopia.
0: Va bene, tu troverai e andrai bene. Non ti preoccupare che le cose si aggiusteranno. Dimmi una cosa, Tiziano chi è?
1: Tiziano?
0: Sì.
1: No, non c'è nessuno.
0: Era una persona che hai conosciuto molto tempo fa che abitava nei tuoi dintorni?
1: No, mi dispiace, non...
0: No, è una domanda che ti ho fatto, perché vedevo una persona di nome Tiziano, uomo.
1: No, non mi risulta.
0: Gli è morto anche il padre a questo Tiziano, la mamma.
1: No, non ti saprei dire, cioè, no, non conosco nessuno.
0: Non ti ricordi, ma io parlo di quando tu avevi 13-15 anni.
1: Può essere anche.
0: Vabbè, per l'amore tutto a posto, non ti preoccupare. Fra un paio d'anni, 2 anni e mezzo, troverai l'anima gemella. Auguri.
1: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Ciao. 899-48-46-10. Alle volte le persone non ricordano nemmeno, dobbiamo dire la verità. Pronto?
2: Ciao Gentano, sono Vincenzo da Napoli.
0: Sì, Vincenzo, hai corso, ti sento un po' affannato.
2: Sì, insomma, per salutarti Gennaro e poi per ringraziarti per il bellissimo sito che hai fatto, è molto molto
0: grazie,
2: bello.
0: Grazie,
2: l'ho visitato, cuore. Completo e ricco anche di fotografie.
0: Grazie mille di cuore.
2: No, hai fatto molto bene, la Vega Media ha fatto un ottimo servizio, Jenny.
0: No, salutiamoli, la Vega Media, salutiamo a Ricky Castelli con Matteo e tutto lo staff di Vegamedia.it.
2: Sì, concordo, Jenny.
0: Veramente hanno lavorato molto molto bene, grazie.
2: Fatte belle anche le foto della radio, abbiamo così potuto vedere il tuo scandidato, diciamo, di come si chiama, di trasmissione.
0: Vabbè, chiamatelo come volete, ma quello che importa, secondo me, è il succo. Della
2: trasmissione. Hai ragione perfettamente.
0: Certo. Grazie per la bella parola, sei molto caro.
2: Ci mancherebbe.

Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Sto da stamattina alle 10 in diretta. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Pausa musicale, signori, pausa musicale. Vado in privato. In privato si sta, rispondo a qualche chiamata di qualcuno che vuole parlare con me.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 20:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti.

0: adulto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
1: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
0: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i tre responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
1: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
0: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 3 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

La magia della musica Top Dance su RCS Network. Hit Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Dance It's Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. It's Dance, the best music.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali. Balli de grupo,

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Hit Dance, Hit Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance, non c'è di meglio.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
2: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
3: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
2: La cronaca: il caldo eccessivo, le temperature superiori

0: ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
1: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Segio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

sono i più grandi, sono i più forti, sono solo su RCS, su Network. RCS Network. Only hits, the best in the summer.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Night Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
3: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
4: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
3: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la Procura di Brescia

0: Rossella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
1: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per Inugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo Inugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network. Rhythm and Music.
1: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di sempre.
0: RCS Network. The Station of Rhythm.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Oh, Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi...

More music, more station, more emotions, more emotions. RCS Network. Dance, dance, stop moving. Questa è la musica di Sasà Di Salvatore.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and the Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: È mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Psst. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ancora breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
1: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
2: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
1: La cronaca: il caldo eccessivo, le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
2: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
1: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: locali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

0: Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te.
1: Oigo che sale desde dentro de mí una musiquilla che suona tal que así.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, la showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile!
1: We got it together, didn't we?

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
2: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
3: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
2: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
3: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
2: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Segio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore, strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.